0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Sole 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Roma 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
2: Su R101,
4: la canzone che ti fa stare bene,
2: richiedila con un vocale

0: 301. Enjoy the music.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Enjoy the music.
1: 101. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: 301. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale:
2: apri R101.
0: R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101
4: la canzone che ti fa stare bene,
0: richiedila con un vocale al

0: regia, tutti quanti voi già operativi al 331 80 90 101 fin da subito,
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.

0: you worry, don't you worry, non preoccupatevi che noi arriviamo qua nel buongiornissimo, anche se magari con un filino di ritardo, ci tocca già recuperare, noi non siamo ancora partiti, già dobbiamo recuperare sulla tabella di marcia, perché? Perché abbiamo inserito più canzoni prima ancora nell'aspettando il buongiornissimo, che però ha avuto inizio e quindi buongiorno, buongiorno da Riccardo Russo, pronti per affrontare questa nuova giornata insieme, le prime due ore di diretta, dicendovi che cosa? Il classico che va ribadito in ogni inizio di puntata, sono le 5.06, andiamo veloci. Giovedì ragazzi, è giovedì 21 di che mese?
1: Maggio vedrai.
0: Ah, è sempre maggio però.
1: Luna,
0: vai con la cantata.
1: A quest'ora tu già devi scappare.
0: In fondo è presto, e beh insomma è presto.
1: Si deve svegliare.
0: Vero,
1: e
0: vero.
1: Siamo insieme ad ogni porta. Se sembra sciocco cosa importa? Luna.
0: La porta alla quale bussare è formata da un numero, il 331 80 90 101, lasciare lì in segreto il vostro messaggio, il vostro vocale, di quelli che aspettano il buongiornissimo, sono già super svegli, chi?
2: Ciao, buongiornissimo a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
2: Da Chiara e da Adam. Adam è il mio gattone. Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao Chiara, ancora un po' così addormentata, è stata svegliata da Adam. Il super telegattone, anzi il super radio gattone in questo caso. Salutiamo entrambi, già all'ascolto a quest'ora. Va bene, prima sveglia è una donna, molto bene, mi fa piacere. Poi
3: Riccardo,
0: se ne vediamo ancora.
3: Sono Domenico da Bari.
0: Ciao.
3: Sveglio dalle ore

0: 4, segno del leone, lancio un'iniziativa per una sfida di oggi.
1: Vai.
0: Il telefilm degli anni 80-90.
1: Ma già
0: il mio preferito era Hazard,
1: certo.
0: Cugini Bo e Luke, mitica e splendida Daisy.
1: Lo sapevo.
0: Buongiornissimo a tutti, Riccardo, un
1: ciao.
0: Abbraccio.
1: Allora, ottima idea, la sfida dei telefilm anni 80-90, peccato averlo già fatto tipo un 6-7 mesi fa, era 2025, era poco prima di Natale secondo me, ci fu proprio il torneo dove venne incoronato vincitore, forse mi par di ricordare proprio Hazard, vero? Non lo so, Edu, vai con la sigletta così giusto per ricordarlo, il nostro amico ha voluto tirarlo in ballo. Peccato, peccato tu non ci sia stato qualche mese fa, avresti potuto partecipare appunto ai vari duelli tra i telefilm di quegli anni. Mi ricordo i Robinson fino alla fine, anche Hazard, poi c'era il mio amico Arnold, i Jeffers, tutti li abbiamo messi in gara come abitualmente facciamo in quella categoria. Però niente, no, non c'entra niente, non possiamo lanciare il buongiornissimo oggi con questo, dobbiamo lanciare come prima adunata a raccoglimento verso il 331 80 90 101 qualcos'altro. Cosa potremmo lanciare? Edu, regia, fammi sentire. Cos'è? Questa è la sigla però di un famosissimo programma, Uomini e Donne. Vogliamo dividere i più svegli d'Italia subito così nelle due macro categorie. Beh, in effetti, fino adesso in questo intervento abbiamo sentito una donna col suo gattone e l'uomo che ci ha proposto un'altra roba. Quindi, effettivamente, perché non fare questo mega sondaggione, questa mega sfida tra donne da una parte e uomini dall'altra e capire entro le 6 quale delle due categorie è la più sveglia? Effettivamente non me lo sono mai posto come domanda. Cioè, dalle 5 alle 6 su R101 sono più svegli gli uomini o le donne? Allora dovete partecipare tutti, è chiaro, siete chiamati ognuno nella propria categoria. È facile, al nostro numero basta dire il proprio nome, si capisce, si dovrebbe intuire, ecco, diciamo, il genere sessuale. Quindi via, pronti con la prima sfida di oggi, 331 80 90 101. Dai, categoria uomini, io gioco subito e mi posiziono.
2: Sono svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: vite.
1: Ragazzi, canzone perfetta per il buongiornissimo e per i più svegli d'Italia, soprattutto nel passaggio. Tanto io lo so che non dormi, dormi mai, ma in un'altra vita forse passeremo, non lo so, diventeremo tutti dei ghiri nelle nostre tane a recuperare le ore di sonno perse, però guadagnate, in quanto nella comunità di R101 ci si ritrova già dalle 5 per fare comunelle, per fare giochi, per fare queste sfide che poi servono a conoscerci meglio, dai, a passare un po' di tempo, intrattenimento insieme dalle 5 del mattino. Ci sta, e meno male che dall'altra parte rispondete sempre a qualsiasi cosa io vi chieda. Oggi la super sfida è tra donne contro uomini, anzi uomini e donne, esatto, proprio come la sigla. E io vi immagino arriviate al 331 80 90 101 scendendo la scalinata e raggiungendo me in postazione con una rosa in mano, come fanno nel programma. Fanno ancora così? Non so, ho perso di vista quel tipo di programma, ma lo stiamo rifacendo stamattina. Allora, le donne o gli uomini sono più svegli? Sentiamo quale categoria.
2: Sono donna, Mari donna. Ordine, segno della bilancia, sono sveglia da un'oretta e sto andando al lavoro. Buona giornata.
1: Ma a te buona giornata, buon lavoro. Categoria women, donna, vai.
3: Buongiornissimo,
1: vai.
3: Big da Conselice.
1: Ciao Big.
3: Maschio. Buongiornissimo a tutti.
1: Whisky maschio senza raschio. Va bene, vedi che c'è grande partecipazione, grande equilibrio di già alle 5 qua, incredibile, ancora.
4: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo. Ciao. Italia. Simona, vabbè, la chef da Roma, sveglia dalle 3:30 e ovviamente donna. Buona giornata
1: a
4: tutti.
1: E che donna, donna chef che è già là ai fornelli, capito? Va bene, dai, le donne chiudono questa prima tranche in vantaggio? Sì, è quello che se ne vince, ma stanno arrivando talmente tanti messaggi che tra poco avremo un'altra bella infornata, un'altra sfilata da parte di donne contro uomini in questa prima gara di oggi. Gara matta completamente. 331 80 90 101.
5: Enjoy the music.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Siamo fatti un bel giretto a Berlino insieme ad Ernia, tornando qui su R101. È già partita una super sfida, sono solo le 5:22, ma i più svegli d'Italia gareggiano per cercare di capire entro le 6 quale delle due categorie più sveglie. Quali sono le categorie? Semplicissimo: uomini o donne? Fatevi sentire tutti, ovviamente, al 331 80 90 101.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al cancro.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Avete capito qual è il titolo?
14: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
18: Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99 euro. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99 euro. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99 euro.
17: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: R101 Meteo.
19: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom24. Le previsioni per le prossime ore.
0: Tempo soleggiato, da segnalare solo il passaggio di modeste velature al nord e lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme durante il giorno, attorno ai rilievi in parziale sconfinamento verso i settori tirrenici peninsulari. Nel pomeriggio occasionali e brevi acquazzoni nelle zone interne del Basso Lazio e lungo l'Appennino Calabro-Lucano. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento. Valori per lo più compresi tra 20 e 25 gradi, con punte di 26 e 27 gradi al nord, su Toscana, Lazio e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
8: R101 Meteo con
19: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vogue, che pezzone ragazzi. Vogue con alla voce Madonna, che donna. Va bene, in musica su R101, la musica che risveglia è ovviamente l'Italia in tutte le albe, dal lunedì al venerdì, il buongiornissimo offerto già da una mezz'oretta. Sono le 5.32, siamo nel bel mezzo di una super sfida dove come adunata sono tutti presenti, potete partecipare tutti, basta che facciate parte di una delle due categorie in gara tra uomini e donne. Chissà chi sarà la, quale sarà la categoria più sveglia d'Italia questa mattina entro le 6, perché poi dalle 6 alle 7 si svilupperà tutta un'altra gioca, tutta un'altra sfida. Ma vediamo, sentiamo, si sono in vantaggio, vi posso dire, gli uomini, ma di un'anticchia proprio, di poco, sono più svegli loro per il momento, prego.
1: Buongiornissimo. Buongiorno. Gianlu da Torino, in viaggio Ciao. Verso la Liguria. Penso sì? che dipenda molto dall'età, ragazzi.
0: Che
1: forse
0: cosa?
1: Quando si diventa mamme si svegliano molto prima. In linea di massima temo che noi maschietti nell'epoca moderna ci svegliamo prima delle femminucce.
0: Dici,
1: ma in ogni caso
0: massimo
1: rispetto è pure.
0: Ma è ovvio.
1: Tutti.
0: Questo sempre a tutte le categorie del mondo in generale, e quindi vabbè, ci sta anche la spiegazione tecnica, diciamo, di questo genere di sfida che abbiamo imbastito questa mattina. E andiamo ancora.
2: Buongiornissimo a
0: Ciao.
2: Tutti, presente Giovanna,
0: basta, proprio detto soltanto nome, si è fatta riconoscere, categoria donne che prende un altro punto, poi proprio come uomini e donne vedo arrivare da un'altra scalinata, prego, eccolo lì.
3: Buongiorno Ricky, buongiorno a tutta l'Italia, Maurizio Taranto,
0: Maurizio.
3: In trasferta a Bergamo,
0: sì.
3: In piedi dalle 4.30 per Corteo Luna. Provincia di Pavia.
0: E allora buon viaggio. Ieri abbiamo fatto il giro svegli, mi state raccontando da quanto tempo siete svegli. Ieri ci siamo proprio dedicati espressamente a quello. Ancora uno o una?
4: Buongiorno, sono Nicolina Bulgara. Sto seguendo il programma Buongiornissimo molto spesso perché
0: grazie.
4: Sono sveglia da tipo 6 anni, quindi vorrei molto sentire Bangaranga, visto che ha vinto Eurovision. Io sono bulgara, sono molto stanca adesso, sto per addormentarmi, quindi forse per questa volta dormirò.
0: Aspetta prima di addormentarti, anche perché ti diamo una botta di adrenalina pazzesca con la canzone che ha richiesto questa, falla sentire. Senti che roba. Per addormentarsi questa è proprio una camomilla, diciamo. Mamma mia, la canzone vincitrice dell'Eurofestival, di questo gruppo, di questa donna bulgara, io non ho ben capito ancora. Insomma, vabbè, insomma, sta andando per la maggiore in Bulgaria, ecco. Però la nostra amica è di quelle zone, quindi l'abbiamo accontentata. Adesso puoi andare a dormire. No, ma non andare a dormire, aspetta almeno la fine del buongiornissimo, giusto per capire quale delle due categorie vincerà e sarà più sveglia. 331 80 90 101.

0: categoria donna, cantante, artista, Olivia Jean, la sua Man I Need, appena riascoltata qui su R101. Il buongiornissimo prosegue. Vi dico che la sfida tra uomini e donne, tra i più svegli d'Italia, è pari, pari patta, per adesso pari patta. Quindi fatevi sentire ancora tutti al 331 80 90 101. E tra poco anche una canzone che vi fa star bene.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati sempre.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco all'estero.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: L'avete riconosciuta?
9: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
10: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
10: Ah, lo rifacciamo?

0: giornata con la canzone che vi fa stare bene, l'opportunità che R101 vi regala ogni ora tra i minuti 40 e 45, dato che sono le 5.44, quindi in perfetto orario, abbiamo anche recuperato sulla tabella di marcia. Ma che bravi che siamo, e quindi puntuali, sentiamo la prima richiesta di oggi, dai.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Sono Brian da Milano, la canzone Ciao. Che mi fa stare bene è Don't Stop Me Now dei Queen, perché nei momenti in cui si è giù è una vera bomba.
0: Bravo.
1: E ti tira su in maniera pazzesca. Tonight.

0: ma vorrei non finisse mai. Se ne va, invece se ne va la prima canzone che ha fatto star bene il nostro amico che l'ha richiesta, Brian, e tutti quanti e i più svegli d'Italia all'ascolto di R101. A proposito di Queen e di colui che era il frontman ufficiale, insomma storico da sempre, dalle 6 alle 7 tra poco ci sarà un'altra semifinale nella sfida alla ricerca della superstar mondiale preferita dai più svegli d'Italia, e mi sa che c'è proprio mi sa che uno dei due sfidanti oggi riguarda proprio il buon Freddy. Ma vabbè, tempo al tempo, noi dobbiamo chiudere per ancora, abbiamo ancora tempo, però la prima ora del buongiornissimo alla ricerca dei più svegli d'Italia. Saranno di più gli uomini o le donne? Le donne e gli uomini, uomini, una donna, una donna, un uomo, una donna,
1: un uomo, una donna, l'uomo, un uomo, una donna, una donna,
0: però è quello che sta succedendo al 331 80 90 101. Infatti vai, sentiamo.
2: Buongiornissimo Ricky. Ciao. Susanna da Cremona sveglia dalle 4:30 circa.
0: Okay.
2: Ho portato mio figlio a Orio al Serio,
0: sì?
2: Perché deve prendere un volo con i suoi amici e vanno in Finlandia.
0: Non so
2: cosa ci sia in Finlandia, dato che io preferisco le mete più calde. Però
0: sì, è vero, c'è molto
2: freddo. Un ragazzo di 28 anni serio, tranquillo, comunque
0: certo.
2: Va bene così. Buongiornissimo a tutti.
0: È serio, tranquillo, con gli amici in Finlandia, per musei, credo, per tante cose che si possono dare. Un bel paese, credo, io non ho ancora esplorato quelle zone, però mi dicono c'è molta fauna. Andiamo avanti.
3: Buongiorno, mi trovo Ravenna, sono Fabio, sveglio dalle 4:25,
0: sì.
3: E tutto procede bene, una bella giornata, buona giornata anche a voi, R101.
0: Uomo, direi categoria uomo, che uomo con quella voce proprio da 6 del mattino quasi, ancora vai.
4: Buongiornissimo Ricky, Cristiana da Pisa, come lavoro io faccio un'impiegata, entrerò al lavoro normalmente alle 8:30, ma alle 5 mi alzo.
0: Che fai, già
4: sveglio? Perché fino alle 7 la giornata è solo per me, dopo diventa di mio marito, di mio figlio, dei colleghi, della mamma, e di tutti.
0: Partita con l'elenco di
4: preferisco dormire meno.
0: Sì.
4: Ma avere queste due ore solo esclusivamente per me.
0: E
4: ciao.
0: Fai tanto bene, guarda, quindi grazie per esserci, per aver raccontato. Hai visto le donne come sono sveglie? Mi hanno messo la freccia, tra l'altro mi sono passato in vantaggio in questa sfida, dove stiamo cercando di capire quale delle due categorie più sveglia, e hanno anche voglia di parlare, raccontare. Gli uomini sono più ermetici, via, ciao, sono uomo, buonanotte. E invece le donne, via, già hanno voglia di dire cose. Ancora
3: uno. Buongiornissimo da Fabio, sveglio dalle 4 e sono uomo.
0: Vedi, te l'ho detto, loro più sbrigativi, via, vogliono solo partecipare e far vincere la propria categoria. Vedremo come andrà a finire. 331 80 90 101. C'è Darin? Yes, Can't Stay Away. Questa è la canzone che stiamo per ascoltare nel buongiornissimo, sempre qua. Sì.

0: Vai, pochi minuti alle 6 del mattino, prima sfida lanciata e raccolta dai più svegli d'Italia. Ma quale sarà la categoria tra uomini e donne più ad essere più svegli questa mattina? Dai, ancora qualcuno.
1: Buongiorno Ricky, buongiornissimo. Ciao. A tutti. Buongiorno. Giusy da Lodi, sveglia dalle 4:05 perché sì, metto due sveglie e segno dell'Ariete.
0: Sempre la doppia sveglia è obbligatoria per noi che dobbiamo fare queste sveglie clamorose. Ancora.
2: Ciao,
0: ancora.
2: Buongiornissimo a tutti. Ciao. Sono Simone da Borgo Manero. Siamo svegli dalle 4 e stiamo tornando indietro dal Basso Italia verso il nord.
0: Va bene, allora buon viaggio. Adesso non si capisce proprio più. Devo andare al riconteggio per capire chi vincerà questa prima gara, però un omaggio alle donne lo dobbiamo fare. Vada come vada a finire la sfida di questa mattina, però un omaggio alle donne lo facciamo in musica. Vai col medley fatto un po' così.

Beh, bello, bello, bello. Venuto così, al volo. Medley messo insieme tra le tantissime canzoni dedicate alle donne. Vabbè, un omaggio, sembra l'8 marzo, invece no, è il 21 di maggio, perché la festa della donna è ogni giorno. Chi è? Ciao, grazie. Jairama, homo.

0: Ravana chiude la prima ora del buongiornissimo alla ricerca della categoria più sveglia d'Italia tra uomini e donne. Vincono chi?
1: Buongiorno, sono Lilian. Buona giornata a tutte.
0: Le donne sono più sveglie d'Italia questa mattina. Vi aspetto tutti quanti comunque tra poco, dopo le news.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo,
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Lo sdegno del mondo sul ministro israeliano Ben-Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flottiglia. Ira di Mattarella e del governo, convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Critico anche Netanyahu, nelle prossime ore il rientro degli italiani. Stati Uniti e Iran verso l'intesa sulla fine della guerra. Trump ha annunciato al premier israeliano Netanyahu una lettera di intenti da firmare insieme a Teheran, che porterà 30 giorni di trattative su Hormuz e nucleare. Alta tensione fra i due leader. Intanto si apre anche il fronte cubano. L'ex presidente Raul Castro, incriminato negli Stati Uniti per l'abbattimento di due velivoli civili in Florida nel 1996, in cui morirono tre cittadini americani. Havana furiosa. Libereremo l'isola, dice Trump. Non ci sarà escalation. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, che aveva pesantemente criticato Israele. Non poteva entrare nel paese né aprire conti bancari. Ieri recuperati gli ultimi due corpi dei cinque sub-italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Odennino. Si indaga sulle cause dell'annegamento. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Nei prossimi giorni a Roma l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Calcio, senza storia la finale di Europa League a Istanbul, il trionfo 3-0 dell'Aston Villa sul Friburgo. Gli inglesi tornano a vincere un vero trofeo in Europa dopo la Champions e la Supercoppa dell'82, quinto successo nella competizione per l'allenatore Emery. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford.

0: alle 7 con un'altra super mega sfida che andremo ad imbastire tra poco, sempre a disposizione vostra ovviamente. Il 331 80 90 101, andiamo.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

Con questo giro d'archi finale se ne va un sacco di gente qua a cantare Rock By, Clean Bandit, Sean Paul, Anne Marie e un sacco di gente pronta a farsi sentire, a partecipare, a dire la propria opinione al 331 80 90 101 in questo buongiornissimo del giovedì 21 maggio. Siamo giunti ad una seconda semifinale di quale torneo? Ha questa sigla il torneo. Prosegue il torneo ad eliminazione diretta per trovare la più grande superstar di tutti i tempi. Siamo giunti ormai agli sgoccioli e c'è già un finalista di nome Fan Michael, di cognome Jackson. Aspetta un altro finalista che verrà fuori dalla semifinale di questa mattina. Di fronte due... ma cosa... Io non vorrei di nuovo essere nei vostri panni, lo so, mi ripeto spesso, però... è il caso di ribadirlo anche stamattina, perché vado a presentarvi due duellanti stamattina. Vado con il primo, nato a Zanzibar, considerato uno dei più celebri influenti artisti nella storia del rock, viene riconosciuto come uno dei migliori frontman di sempre di una band che ha venduto qualcosa come 300 milioni di dischi, e la voce è questa qua. E ciaone, ciao.

con chi se la dovrà vedere Freddie Mercury? Chi è stato molto attento, chi ci segue tutte le mattine, sa già che dall'altra parte c'è un'altra super megastar, nato nel Mississippi nel 1935, considerato uno dei più celebri artisti della storia della musica popolare, ritenuto dai critici come una delle più grandi voci del XX secolo, è stato fonte di ispirazione per molti musicisti e interpreti del rock and roll e rockabilly, tanto da ottenere l'appellativo di rock and roll, re del rock and roll. È proprio lui, è proprio lui.

Freddie Mercury contro Elvis, una super sfida che sa di finale praticamente, però è solo una semifinale, bisogna mandare all'ultimo step uno di questi due in base a quello che mi direte, a quello che vorrete votare. Non cominciate col dirmi ma siete cattivi, prima o poi i grandi big si incontrano, siamo arrivati quindi quasi alla fine del torneo ed eccoli qua. Mercury o Elvis, 331 80 90 101. Avanti.

0: sta esplodendo. Il 331 80 90 101, tutti i più svegli d'Italia vogliono dire la loro, vogliono partecipare, vogliono votare il loro preferito, anche se è difficile. Nella sfida di oggi, alla ricerca della più grande superstar di tutti i tempi, abbiamo di fronte un certo Freddie Mercury, che deve affrontare questa semifinale contro un altro certo Elvis. Mamma, non potete capire quanti messaggi. Ogni 30 secondi io reflesho, ne arrivano una paccata e mezza. Solo i più fortunati verranno in onda con me, ma io li ascolterò tutti. Queste sono le modalità di tutte le sfide del buongiornissimo. Prego.
1: Ciao, buongiornissimo. Nicky. Non mi interessa chi c'è dopo, ma Freddie Mercury tutta la vita. Ciao.
0: Questo capita molto spesso. Quando lanciamo la sfida, io presento prima il primo sfidante, poi il secondo, e lei ha mandato il messaggio prima ancora di capire che contro Freddie Mercury c'era Elvis, però lei ha detto non mi interessa proprio di niente di Elvis a questo punto, nel secondo, lo sfidante, e mi va il primo voto verso il buon Freddie. Ancora,
1: buongiorno,
0: vai.
1: Buongiorno Riccardo.
0: Ciao.
1: Daniela da Pesana Brianza.
0: Buongiorno.
1: Caspita, qui la sfida è ardua.
0: Però devo
1: dire la verità che
0: sì,
1: Elvis secondo me batte tutti. Batte tutti. Un bacio a tutti e buona giornata.
0: Batterebbe in finale anche Michael Jackson, che è già là che aspetta. La prossima settimana c'è la finale, quindi ci sarà lui, ci sarà Elvis o Freddie Mercury, non lo so, vedremo. Ancora sentiamo.
2: Tutto rispetto per Elvis, per amor del cielo, grande artista, icona, però certo. Io con Freddie ho pianto, riso, ho ritrovato la malinconia nascosta, ho gioito, cioè, senza conoscerlo, è la persona con cui ho condiviso più sentimenti al mondo. Freddie, il compianto Freddie.
0: Va bene, con questo bel ricordo, omaggio al grande Freddie Mercury, si chiude questa prima parte, cioè nel senso, noi proseguiamo, mandate tutto ciò che volete, come sempre a 331 80 90 101, però questo intervento si chiude con il vantaggio di Freddie Mercury, ma siamo solo all'inizio. Bye.

0: visto che da queste parti viene definito karaoke e nostalgia, sì, ti riporta indietro di anni, Musti, Honey, 6:28 di questa mattinata su R101 nel buongiornissimo, nel bel mezzo di una super sfida alla ricerca della più grande superstar di tutti i tempi, semifinale che vede di fronte Freddie Mercury. E dall'altra parte Elvis Presley. In mezzo voi, tutti i voti, considerazioni e quant'altro. 331 80 90 101, gran bella gara, vai, sentiamo.
1: Show must go on.
0: Ah, canta.
1: My heart is breaking. Così io definisco che lo spettacolo deve andare avanti con Freddie Mercury, Noella d'Urbino.
0: Giusto, abbinato la canzone perfetta in questo caso. E allora diamo via anche al voto cantato che vale doppio. È vero, non l'abbiamo dichiarato in apertura, ma tanto ormai lo sapete. Sapete anche le modalità di gioco, anche quando se ne dimentica il conduttore. Molto bene, avanti.
2: Buongiornissimo Riccardo, Marco della Liguria, 20 miglia.
0: Ciao.
2: Naturalmente Elvis Presley.
0: Elvis.
2: The Elvis and the Memphis.
0: In the Memphis, yes.
2: Io sono negli anni 70, ammazza, quindi ho vissuto quegli anni. Io qua all'epoca suonavo in un'orchestrina e suonavo le canzoni di Elvis Presley.
0: Ah, bello!
2: Tutta la vita Elvis Presley. Marco la Liguria.
0: Ah, un'orchestrina che mi suonava Elvis il babbo, capito? Quindi mi è proprio cresciuto con quel personaggio che è diventato mito assoluto. Ancora vai.
3: Buongiorno,
0: vai
3: Riccardo, io tra Elvis e Freddie Mercury scelgo Freddie Mercury, numero uno al mondo, dai.
0: Vuoi cantare?
3: Cantacene. Scusa? Eccetera. Ciao. Scusa. Da Franco da Pesaro. Freddie Mercury tutta la vita, ciao.
0: Ma lo possiamo considerare come voto cantato questo oppure...

0: Non so, Edu, se riesci a prendermi soltanto il pezzo in cui canta. È difficile, lo so, te lo chiedo in diretta, però era solo per capire, diciamo.
1: È inutile. Sciomazzolo.
0: Sciomazzolo. Ma dice proprio così, effettivamente, nel testo. Sciomazzolo. Andiamo avanti. Oh, sono le 6:30.
1: Viva Las Vegas.
0: Ale.
1: Viva
0: Elvis.
1: Las Vegas.
0: Proprio lui.
1: Elvis Presley. Elvis Presley. Thomas da Bergamo. Il mio voto va per il grande re del rock.
0: Beh, peccato, tutti sia dichiarato, perché in tanti portano avanti la tesi che Elvis sia vivo e magari ascolta proprio R101 il buongiornissimo. Pensavo fosse lui oppure uno tra i tanti sosia, miliardi di sosia nel mondo ancora che girano del buon Elvis. Anzi, c'è qualcuno che in Italia gira e dichiara di essere addirittura di più di un sosia, vero?
2: Signori, io sono il fio naturale di Elvis Presley.
0: Adesso
3: ma insomma, che vuoi da noi?
4: Io voglio che voi mi fate un gruppo d'appoggio, sì? Perché io voglio riesumare la salma di Elvis, perché
0: adesso
4: io voglio controllare sto DNA.
0: Ma pianto. Attenzione, arriva il commento.
5: Occhio nudo che ci incazza.
0: Allora,
5: ma che cazzo, quando c'è voce,
0: quando c'è voce, c'è tra poco, diciamo, la somiglianza con questo film clamoroso. 331 80 90 101, prosegue ovviamente la super sfida. Ditemi la vostra tra volevo dire Freddy's, mi è venuto un misto tra Freddy e Elvis. Ok, andiamo, ce lo dico.
1: Ciao, Mazzolo.

0: Ciao Senolodi.
1: Ciao.
0: Un buongiornissimo a tutti,
2: grazie,
0: gli ascoltatori,
2: grazie,
0: di Recep1.
2: Saluto da parte di Elodia, i più svegli d'Italia, oggi più che mai operativi, si fanno sentire alla grande perché la sfida è degna di nota, tra Freddie Mercury e Elvis Presley, chi passerà il turno, chi mi andrà in finale, prego, prego.
3: Buongiorno,
2: prego.
3: Riccardo, buongiorno. Ciao a tutti. Elvis sarà stato un grande, ci mancherebbe, Freddie è un'altra categoria. E proprio stasera vado ad Assago a vedere anche un gruppo che sono le Queen, quindi Freddie tutta la vita. Buona giornata a tutti, Enzino da Carugate.
2: Ciao, ciao Enzino, ma questo gruppo che suona i Queen sarà mica dove c'è il cantante che ha la voce identica, ve lo giuro, andate a cercarlo sui social quando potrete, in giornata, prendetevi un minuto di tempo, si chiama Mark Martel, credo sia americano, non so. Comunque è un ragazzo che ha la stessa identica voce, canta praticamente uguale, suona addirittura con Brian May, ha deciso di riunire, diciamo, il tutto, perché è veramente qualcosa di strepitoso e non è intelligenza artificiale. Non so se sia lui, però, che questa sera è lui. Questo è Mark Martel, ecco, mi dicono dalla regia, cioè, fate un po' voi. Oh, adesso uno trova le sfumature, dice, però non è umanissimo. Ragazzi, mette i brividi questo qua, infatti riempie gli stadi addirittura. Vabbè, comunque, buon concerto, se è lui o non è lui non lo sapremo mai. Andiamo avanti, andiamo.
3: Buongiorno,
2: avanti.
3: Buongiorno Riccardo, ciao. Viva un po' a gusto personale e età. Io Elvis, perché sono del 65, parlo
2: sì,
3: un po' di rock and roll, quindi
2: beh, allora,
3: molto bravo anche Freddie, ma Elvis.
2: Ma ballaci un po' di boogie boogie, già in radio non si può, non si può. Il voto ballato non abbiamo ancora inventato, magari prossimamente. Ancora uno, cantante? Quello cantato esiste. Ma perché?
3: Un saluto a tutti, Fabrizio da Scaglia. Ciao Ricky.
2: Ma credo sia anche la canzone più facile a livello di testo da ricordare. Niente, non ce la faremo mai. Dicono qualsiasi cosa tranne che The show must go on. Lo spettacolo continua nel buongiornissimo oggi più che mai con Fabulous. Ah, ci piace questa, ci piace.

0: sure it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, fabulous, ma qua gli unici favolosi sono i più svegli d'Italia. Siete voi, fatevi un applauso. Vai dalla regia, scatenati, perché stanno veramente dando il meglio di loro stessi stamattina nella super sfida tra Elvis e Freddie Mercury. Uno dei due andrà in finale in base ai vostri voti, commenti. 331 80 90 101, tra pochissimo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
4: È arrivata la banda.
2: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale, tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Vi siete svegliati con quella canzone che vi fa stare bene, eh? Allora, per dedicarla a qualcuno c'è la grande opportunità che R101 vi regala tra poco al 331 80 90 101.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente Mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte, Cystiset Forte!
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
16: Car

0: che allegria.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
6: Bravo Carlo! Sono venute bene?
5: In realtà, no, direi proprio di no.
6: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
5: Flyer Alarm.
6: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
7: Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: mai che la vostra volta di entrare nel palinsesto e piazzare lì la canzone che vi fa stare tanto bene o benissimo, come si dice da queste parti? Quindi sentiamo subito chi c'è che desidera, prego.
1: Sono Luca da Parma, sì. E la canzone che mi farebbe stare bene, sì, oggi è Redemption Song del mitico, pazzesco, ma soprattutto imparagonabile Bob Marley.

0: Mamma, che atmosfera qua che si è creata nel buongiornissimo. Non so se ve ne state rendendo conto di che musica sta passando oggi, ma che sta succedendo? Bob Marley richiesto da voi, grazie, quindi Luca da Parma. E poi la super sfida tra due star che sono entrate di diritto nell'Olimpo e che stiamo cercando di capire quale dei due se ne andrà in finale tra Freddie Mercury ed Elvis Presley. Due epoche diverse, ma tanti racconti, tanti aneddoti. Vai, sentiamovi, sentiamovi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Bellissima sfida quella di oggi.
0: Sì,
1: due assolute leggende. Freddie Mercury è un grandissimo, uno dei più grandi.
0: Sì.
1: Ma Elvis è Elvis. Prima
0: Elvis,
1: di
0: Elvis.
1: Lui, il nulla. Quindi il mio voto va all'unico e il solo Red Rock, Elvis Presley.
2: Oh yeah,
1: ciao.
2: Oh yeah. Ok, next, vai,
3: show
2: vai.
3: Mazzo, oh, ah. Marco da Genova, Fred Mercury tutta la vita.
0: Sì,
3: ciao Riccardo, buongiornissimo.
0: Ride pure lui. È incredibile, no, beh, è rimasto ovviamente impresso a tutti la grande performance di un nostro amico che nel voto cantato se ne è uscito così con
3: Show Mazzalò.
0: Oggi la canteremo ormai per sempre così, io credo, la versione dei Queen ancora, c'è chi canta bene però.

0: Ma che roba!
1: Freddie Mercury Forever.
0: L'avevo capito, l'avevo capito.
1: Elena da Milano.
0: Brava,
1: ciao.
0: Elena, brava, brava. Non è facile alle 7 del mattino, anzi, prima delle 7 del mattino, cavarsela così. Un Elvis buono ce l'abbiamo, un Elvis buono per chiudere. Proprio lui, eh?
2: Step on my blue
0: suede. Guardalo, guardalo.
2: Elvis, dai, ragazzi. È quello che ha fatto la storia del rock. Ciao a tutti, Andrea da Varese.
0: Mi è entrato un ciuffo in un occhio. Adesso mi vado a rimettere a posto. Passo al riconteggio di tutto ciò che è arrivato, non solo quello che abbiamo ascoltato, ovviamente centinaia di messaggi, e poi sarà verdetto finale anche quest'oggi. Tra i grandi protagonisti della musica internazionale odierna c'è Harry Styles.

0: Mi tocca dire, purtroppo siamo già arrivati al verdetto finale. Avrei voluto continuare ore e ore e ore perché avremmo avuto materiale anche per ore. Grazie a voi e la vostra partecipazione per la gara, la sfida, il duello di questa mattina. Bello intenso, emozionante anche in qualche ricordo che ho ascoltato qua e là da parte vostra. Ovviamente stavamo parlando di Freddie Mercury da una parte, Elvis Presley dall'altra, la semifinale per cercare la vera più grande superstar scelta dai più svegli d'Italia. Mi passa in finale. Suspense. E proprio loro, i Queen, o meglio Freddie Mercury. Sentiamo.
1: Scaramouche.
0: Brava.
1: Il mio voto va a Freddie.
0: L'avevamo capito. Salutiamo Elvis, che comunque insomma ha tenuto botta alla grandissima, come è giusto che fosse, no? Già dai pronostici si presumeva addirittura un pareggio, ma Freddie ce l'ha fatta così. Vai.
2: There's no chance for us.
0: Ammazza, lui mi parte con l'intro.

0: e si è fatto la sua cantata. No, no, l'abbiamo capito, figurati, quello che ha vinto mi passa il turno, mi andrà in finale contro Michael Jackson la prossima settimana. Lì non voglio nemmeno immaginare, implode tutta la radio qua. Cosa succede? Vabbè, sentiamone ancora uno.
1: Vediamo se riesco a farvi capire per chi voto.
0: Vai. Ah. Addirittura.
1: Questo è facile. Ciao Marco.
0: Tieni il tempo di We Will Rock You. Grazie a tutti, più svegli d'Italia. L'appuntamento con il buongiornissimo domani alle 5 del mattino, come sempre. Adesso Show Mazzolon con la banda di R101 fino alle 9, è ovvio. Grazie.
2: R101.
3: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Ciao.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Mattia Venini. La vergogna del ministro israeliano Ben Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flotilla. Sdegno del governo italiano e del Colle, convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Anche Netanyahu, contrario, nelle prossime ore il rientro degli italiani. Intesa più vicina fra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra, Trump ha annunciato all'israeliano Netanyahu una lettera di intenti con Teheran. Alta tensione fra i due leader. Il capo del Pentagono Hegseth assicura comunque che Washington è pronta all'azione in caso di mancato accordo. Cuba nel mirino di Trump. Incriminato negli Stati Uniti l'ex presidente Raul Castro, accusato dell'abbattimento di due velivoli civili in Florida nel 1996, in cui morirono tre americani. L'Havana teme un blitz in stile Venezuela. Non ci sarà escalation, ha assicurato il numero uno della Casa Bianca. Recuperati ieri gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Si indaga sulle cause dell'annegamento. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Nei prossimi giorni a Roma l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata all'alba nei Campi Flegrei, avvertita in tutta la città di Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità tra le coste di Bacoli e Pozzuoli. Paura tra i residenti, tante persone sono scese in strada. Calcio all'Aston Villa, l'Europa League, 3-0 sui tedeschi del Friburgo nella finale di Istanbul. Gli inglesi tornano a vincere un vero trofeo continentale dopo la Champions e la Supercoppa dell'82, quinto successo nella competizione per l'allenatore Emery. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Nen.
14: La senti?
13: Nen.
14: È la calma di chi conosce le sue bollette.
13: Nen.
14: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Un chilometro di coda per operazioni di ripristino, incidente invece sulla A13 tra Altedo e Ferrara Sud viaggiando verso Padova. Sulla A24 incolonnamenti per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 1 via Aurelia si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci stazione di Albinia e Grosseto Nord. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9 al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Offendiamolo, ragazzi, offendiamolo.
2: Offendiamolo subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno, non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
2: sì.
3: È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro sentirla. Perché di solito ci porta tutti i suoi
3: ospiti. Sì, di solito
0: è
3: questa, però.
2: No, la vanna.
3: Un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo da
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di Guerre Stellari,
0: Star Trek, Guerre Stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i Cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Quello che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Fan.
2: Usciamo
1: da Star Wars così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove
0: ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale.
0: Ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere
1: c'è già la famiglia nel bosco, diciamo.
4: Ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce.
2: Sì.
0: C'è Riccardo Russo, ma lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, la prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ah, ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro
0: partiremo
2: mio Leo,
0: grazie. Notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: C'è il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: questo
1: o
2: è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah, sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento Bra.
2: Lui è stato qui, ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Buona giornata.

0: 301 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini.
1: Leonardo,
2: c'è anche una seconda parte del file
0: giovissima nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file degli anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale. Sì. E dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny, sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: C'ha tutto le sue, i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla Stra Grande.
1: Perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile effettivamente, però è stato il governo stesso a dover tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3-1-80-90-101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto che 22 anni fa diventò virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, entrambi con la sciarpa e una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a salire
2: cristone.
1: Sulle spalle
2: è salita la nonna. È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora di più,
1: mettendole insieme. Soprattutto noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia, eravamo in 24. Tenete presente che ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: Credo, la famiglia italiana sana che si riproduce e se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi.
3: Festa dove l'ha fatta lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, Orsù. Bravissimi.
1: Ma tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero degli abitanti. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro, ci sarebbe, no?
3: Certo. Si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa. Qui con noi Superstar tornano Tiziano Ferro e Giorgia. Buongiorno dalla banda.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Siamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti,
2: via.
3: Dici?
0: A casa, no?
4: Via, via. A casa,
3: sì, ma è ancora
4: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
3: Certo, certo, certo.
5: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Di sì. Ciao a tutti. Mi sa che è andato proprio bene.
4: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi
0: la
4: da
0: mamma.
4: Soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
3: Ah, già, è vero.
4: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire.
4: Sì, sì, mi sembra. Sì, sì, sì, quella dove
0: con Robbie Williams che si trasforma,
4: sì,
0: che si veste da donna.
4: Sì, sì, sì.
0: Ricordo la festa. Vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90 100.

0: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
1: Sì? Come?
0: Un camion di rose rosse.
1: Pour moi?
0: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
12: La spesa intelligente!
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
15: Mamma, mi racconti una storia?
16: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
17: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter, quale onore!
18: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
19: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
20: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
21: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
22: Coccolino Wonder Wash nel pacco da 2 flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino Profumo per Bucato Rixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
21: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
23: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
24: Che gusto avrà la tua prossima avventura?

0: Dire Muscoril dolore da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo generalmente soleggiato, da segnalare il passaggio di modeste velature al nord e lo sviluppo di nuvolosità sulle zone montuose, in particolare su Alpi e Prealpi lombarde orientali, Appennino centro-meridionale e Sicilia. Possibili brevi e isolati rovesci o temporali nel basso Lazio e nella Calabria interna e tirrenica. Temperature massime in aumento, valori per lo più compresi tra i 23 e i 26 gradi, con punte di 28 al nord in Toscana e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: di Faith Evans, I'll Be Missing You alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, il canale Paolo. 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: o quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensarci Paolo.
0: Paolo, accendi le luci. Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, okay. È come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
2: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo
0: la luce
1: dalla
0: a casa.
1: Recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è difesa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, sì. non potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: vieni a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Perché
1: cioè?
0: Sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di Caparezza.
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ah. Vabbè, ma
2: e chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'hai visto?
1: Sì.
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua Caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo.
2: Addirittura.
0: Esatto. Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Bello.
0: Grande. Però. Giulia. Noemi invece ha festeggiato il suo ultimo compleanno a Che tempo che fa? Fai

0: Mimmi Bianca su R101 7:37. Benvenuti in radio e in TV sul canale 6767. Oh, ragazzi, ormai lo dicono tutti, eh. Anna Falchi ad affari tuoi. Ieri sera Jerry Scotti alla ruota della fortuna si è messo a fare 6767.
1: Bastato lanciarlo
0: anche noi in radio. No, esatto.
2: Beh, c'è stato un influencer mica male l'altro
1: giorno. Chi era il Papa? Sì, vabbè, ma quello è secondario. Poi ci siamo noi.
2: Come? Vabbè. Oramai le gerarchie sono chiare, allora.
1: Certo.
0: Oggi festeggiamo insieme a voi. Cosa vogliamo vedere, a scoprire l'ultima volta che avete fatto una bella grande festa? Sentiamo.
3: Sono Federica di Verona. Io alla veneranda età di 56 anni,
0: sì?
3: Questo sabato 16 mi sono sposata.
0: Bella!
2: Opera!
0: E viva gli sposi.
2: Bene. Non dice per quale volta. Saremmo curiosi di sapere se è la prima, magari una recidiva, va la seconda. Comunque, congratulazioni. Bene, ottimo motivo.
0: Come se fosse la prima volta nel caso.
2: Sì.
0: Avanti.
4: Ciao, Steffi da Brescia.
0: Buongiorno.
4: Allora, non so se si può chiamare festa, ma siccome io odio festeggiare i compleanni e anche altre cose, non mi piace, non sono molto amante, forse quando ho conosciuto Del Piero e quando sono nate le mie figlie, sono state le feste più belle. Ciao, ciao.
1: Io, a parte le figlie, chi se ne frega, ma Del Piero...
0: Ma infatti l'ha messa per seconda.
1: Ma scusa, ma certo, ma quando è successo? Vogliamo sapere, possiamo chiamarla, faccio un'intervista?
2: A proposito di calcio, abbiamo detto l'Arsenal non vinceva il campionato a 22 anni. Ieri festa anche a Birmingham, perché dopo 44 anni dall'ultimo trofeo internazionale, l'Aston Villa davanti al principe William ha vinto la Coppa UEFA,
1: l'Europa
2: League. La vecchia Coppa UEFA, che oramai si dovrebbe chiamare Coppa Emery, perché l'allenatore dell'Aston Villa ne ha vinte 5 nella sua carriera e quindi ormai si può intitolare.
1: Può venire a allenare la Juve per il prossimo anno, visto come vanno le cose. Basta. Mi riprende pure qua.
0: Raccontateci l'ultima volta che avete festeggiato alla stragrande al 331 80 90 100.

0: Voglia d'estate? E allora prenotate oggi una vacanza Costa, facile, flessibile e senza stress.
1: Infatti, con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza.
2: Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti.
1: Partire è più comodo se la vacanza è Costa.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Centrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Pronto?
3: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
0: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Da Carrefour, 96 ore scontate.
5: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di Totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: 80 90 101, linee aperte con R101, con la banda ogni mattina dalle 7 alle 9 per i vostri buongiornissimo e per la canzone che vi fa stare bene. Proponeteci subito la vostra, tra poco tocca a voi.
9: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
18: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
17: Ah, lo rifacciamo?
19: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
20: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
19: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
21: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi set informativo.
22: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
23: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
24: Questa settimana da Aldi tante offerte.
0: come Maxi Hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e Bevi Anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
24: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
24: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
25: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
26: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Una cittadina isolata.
28: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
27: Una terribile minaccia.
29: Ma che cosa? Internet è scomparso!
28: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
27: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
30: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
31: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.

0: il momento. Noi ce ne laviamo la mano e una volta ogni ora lasciamo a voi l'arduo compito di scegliere una canzone che faccia stare bene da ascoltare in diretta su R101.
1: Noi ce ne laviamo le mani, ma lui se caga è nell'amor. Perché di chi si tratta?
0: Perché
1: ma soprattutto
0: è un mondo difficile.
1: È un mondo parecchio difficile, ma è tanto facile. Il 331 80 90 101, chiedere la canzone che vi fa stare bene. Sentiamo chi allora.
2: Ciao, sono Simona da Milano.
0: Ciao,
2: la
0: Simona.
2: Canzone che mi farebbe stare bene è Tonino Carotone, È un mondo difficile, me cade nell'amore, perché mi riporta a un periodo troppo divertente.
0: Magari una bella festa che ci può raccontare al 331 80 90 101, mentre ascoltiamo Tonino Carotone, Me cago nell'amore.
3: È un mondo difficile e vita intensa.

Calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Scusate, ma sono a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto.
2: Hai ragione.
1: Riccardino Cardone.
2: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Domanda, Roberto da Roma, non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
1: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
2: Ha parlato Brad Pitt.
4: No, ho capito. Insomma, oh, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
1: Bello. Ah,
5: sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
4: No, Etilico Romantico in collaborazione featuring Paolo Dini, naturalmente. Certo, stamattina certo. Avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
1: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni.
4: A caso, proprio così.
1: Esatto.
4: Perfetto.
1: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto, il titolo è "Ho beccato Caparezza su Google Maps".
4: Sì.
1: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta, c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
1: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ma quindi abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è qua. Le Benfi.
6: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
2: Buongiorno.
6: Secondo nome mio in codice, Lino B.
2: Vabbè, ma così, scusi.
1: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Il papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
1: Come si fa? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla casa di credito di una vecchia e gli ho fregato la pensione.
2: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
1: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
4: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
1: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Dica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati e volete sapere un segreto?
4: Sì, dica, certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
2: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza. Nota,
4: non è una grossa informazione.
1: Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
2: Quale?
6: Sono riuscito
2: Cosmaila?
6: A registrare con Google Maps un personaggio molto famoso.
1: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
2: Vabbè, ma che scoop sono? Mi scusi.
6: Ti ho sbugiardetto così come è venuto.
2: Sarà a casa sua.
1: Si vedrà un cappello e basta poi, sì, di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
2: Quello è vero. È vero,
1: è
4: ovunque, eh? È facile quello, sì?
6: Adesso sapete che cosa faccio? Ma non metto il televoto dell'Eurofestival. Così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
1: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: Certo.
1: Eh sì, era sabato.
4: Sì. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
2: Ma che è
6: fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Torna un medico in famiglia. Farò finalmente qualcosa di intelligente.
2: Ah, torna un medico in famiglia.
1: Ma wow.
2: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. E poi Melita Antoniolo. Ci sono.
1: Ah, mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita delle Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Antoniolo all'Eurofestival, secondo me.
1: L'ha cercata su Google Maps?
6: Melita, sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Antoniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
2: No,
6: ma
2: no.
6: Preferisco ricordarti per le borracce. Questo è una cosa.
2: Meglio le parolacce.
1: Le faremo avere il messaggio in qualche modo.
4: Su Google Boops lei l'ha vista, Melita

0: Fever Dreams, e sale la febbre del Tortorella Challenge.
1: Sì, stiamo andando a sbattere, amici, come tutte le mattine dalle 8 alle 8 e un quarto, 8 e 20 circa, perché c'è il Tortorella Challenge, questo mefitico contest in cui la nostra Chiara lancia una battuta di caratura pessima, ma voi al 331 80 90 101 rilanciate facendo del vostro peggio. Sei
0: ieri
1: pronta?
0: Ragazzi, sì, non ho una bella notizia, perché la Verma ha lasciato il verme. Lui le ha detto: ti amo.
2: Sì, oh, sì. Mamma,
1: ti farei portare via dalla Wehrmacht invece, vabbè, ma questo è un altro
0: ammettetelo, quando in realtà è bellissima.
1: Sì, sì, fantastica. Ce ne andiamo?
0: Arriverà di ben peggio se riescono i nostri amici al 331 80 90 101 con i loro challenge a fare peggio di così. Parte la sfida, la battuta più brutta del giorno. 331 80 90 101, vi aspetto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. L'ira dell'Italia sul ministro israeliano Ben-Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flottiglia. Un trattamento incivile, tuona Mattarella. Meloni e Tajani pretendono le scuse. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Tel Aviv. Stati Uniti e Iran verso l'intesa sulla fine della guerra. Trump ha annunciato che i mediatori sono al lavoro su una lettera di intenti da firmare con Teheran. In attesa dei negoziati, il capo del Pentagono Hegseth ha assicurato che la Casa Bianca è pronta all'azione. Francesca Albanese è rimossa dalla lista nera degli Stati Uniti, revocate le sanzioni alla relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, che aveva pesantemente criticato Israele. Non poteva entrare nel paese né aprire conti bancari. Tragedia ieri sera a Milano, un 39 Venne ha investito con l'auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma dopo si è consegnato alla polizia. Aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. La terra trema ancora nei Campi Flegrei, dove all'alba si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita in tutta Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità tra le coste di Bacoli e Pozzuoli. Al momento non si hanno notizie di danni importanti. Calcio senza storia, la finale di Europa League, trionfo 3-0 dell'Aston Villa sul Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi, la quinta per il tecnico Emery. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 coda tra il nodo con la 8 e Sesto San Giovanni per un incidente in direzione Trieste. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A56 tangenziale di Napoli tra Vomero e Arenella verso Capodichino. Infine sulla statale 9 via Emilia, rallentamenti per lavori tra Piacenza e San Giuliano Milanese. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 5, siamo pronti per entrare nel vivo del Tortorella Challenge. Succede di tutto tra le 8 e le 8 e un quarto qui su R101. Un momento simpaticissimo, veramente. Lo ammettete alla fine. Bah. Lo dicono anche tutti i nostri ascoltatori. Sentite qua.
1: Tortorella Challenge è simpatico. Vedi? Come quando giochi al totocalcio così per divertirti, non giochi la schedina e poi alla fine fai 13.
0: Ah, sai che soddisfazione?
2: Questo è un trauma, però devo dire. Però onestamente. L'ha messa un po' alta il nostro ascoltatore. Diciamo che se Tonino Carotone si caga nella morra, Chiara Tortorella si caga nel microfono tutte le mattine, diciamo, con...
0: Poi vuol dire me ne frego, in realtà.
2: Sì.
0: Noi non ce ne freghiamo, perché è importantissimo questo momento. Dobbiamo scoprire chi trionferà oggi in risposta al fatto che purtroppo la Verma ha lasciato il verme, ragazzi.
2: Bene.
0: E lui le ha detto ti amo.
2: Dio mio, Dio mio.
0: Io la trovo stupenda.
2: Per fortuna abbiamo una sigla con cui un attimo riprendersi.
0: Sì, per riprendersi dai traumi la musica aiuta.
2: Sì, certo. Allora andiamo a sentire chi è il candidato per sostituire la sigla ufficiale del Tortorella Challenge che impera da anni. Sentiamo.
0: Abbiamo un grande artista come Francesco Guccini che ci fa la sigla del challenge.
2: Scatenato.
0: E noi lo buttiamo lì così. Vai, Guccini!
3: Codia 101, tutti quanti ascoltavano le canzoni.
4: Bella.
3: Poi è arrivata Tortorella all'improvviso, qui a rompere i maroni.
4: Eh sì.
3: Adesso non so bene cosa dire. Aspetto sempre fino all'imbrunire, sperando in una svolta. La ritrovo un'altra volta, sta battuta, fa già schifo anche se cotta. Questa challenge, dai, mettiamola alla porta.
4: Bravo però.
5: Bravo.
0: Veramente. Abbiamo degli ascoltatori meravigliosi e molti stanno arrivando per sfidarci al Tortorella Challenge. Voi siete pronti?
2: Noi sì.
0: I giudici di gara ci sono? Abbiamo con
2: pronti.
0: Noi
6: il pavone! Pavone di Punta Marina.
2: Addio,
0: il pavone di Punta Marina.
2: Non ce la posso fare, io ve lo dico subito.
4: Ha cambiato all'ultimo, non so adesso io cosa fare.
0: E la signora che non sopporta più i pavoni a Punta Marina.
6: Basta!
2: Che ha la voce più stridula, lei, del pavone.
0: Visto che tra un po' li sposteranno, cavalchiamo la notizia
6: canzone.
0: finché è calda.
6: Basta!
0: E allora la ritroviamo qui su R101 in occasione del Tortorella Challenge Velvet Boy Band.

0: sei il pavone, sì, che ti chiama,
1: che
0: Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu,
1: sì?
2: I Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
1: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì, perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutte.
0: Beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101, poi poco prima del Tortorella Challenge, non può che impreziosire il momento, capisci?
1: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno, ma non tergiversiamo, no, perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
1: invece,
0: di più.
1: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: è ufficiale.
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
2: Ancora. No, Paolo ha lasciato perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: E mi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
2: Ho offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
3: La risata sì, finta sì. Farina.
0: La risata di Paolo.
2: Sì. Risata per compassione.
0: Si ovviamente. Sente dal settimo piano in realtà.
2: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè il Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
4: Sì, posso dire una cosa?
2: Ci dica. Dica.
5: Che pavone, il pavone.
4: Rivolgo i pavoni, lasciamo perdere le battute.
0: Preferisce. No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
2: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
3: Pavoneggia,
2: no?
3: sì.
2: Starnazza, sembra un
0: po'. Non lo so, abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo, il pavone
2: ci abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
5: Scusate,
2: sì?
5: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
3: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
3: No, Rita Pavone no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
0: ci sta.
3: Sì.
0: È inutile che provate veramente a terciversare. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
6: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
0: Ciao Alberto.
3: Ciao, è andato.
0: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
8: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, buongiorno. Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
2: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Ecco,
6: meglio così, dai.
2: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
9: Buongiorno al R101.
0: Ciao.
9: Sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
9: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
3: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
2: Sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
2: Il verso del pavone si chiama paupulo.
3: Il paupula.
2: Verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
3: Paupulare.
0: Non potevamo chiederla direttamente al pavone in giuria?
2: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
3: Mazza. Il pavone che ha fumato.
5: Sa fare il pavone anche lontano. Cioè, il pavone vicino e il pavone. So fare
3: vai, lontano.
5: Aspetta.
0: Vabbè, vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
6: Perfetto.
3: Questo è meglio.
2: Grazie.
3: Sì, grazie.
2: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
10: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
10: Due maiali si parlano, quello grande parla quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maiale.

0: nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
1: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo, così ci pensate nel pomeriggio, domani però ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
2: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
3: Ciao Chiara, ciao banda, sono
2: ciao.
3: Eros da Milano.
2: Eros.
3: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. Cerca chi te pare, ma come ti chiami?
1: Basta. Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
0: Sì, sì.
2: Ma c'è dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. I nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della
4: sì.
2: signora.
4: The winner is
1: subito via. Ce la leviamo.
5: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
1: Bravo,
2: Mino ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri la Sardegna, sì. Oggi la Sicilia, oh, sì. Le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì organizzatevi.
6: Io so fare il pavone.
1: Vai. Vero, questo è pavone.
7: Buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
1: No.
7: No, Carlo da Turano.
1: Un'altra cosa.
0: Perché non ci fanno. Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
2: Sì. No, è il pavone.
1: È il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
0: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire. Se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
0: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
2: Allora chiudiamolo
0: per chiudere la challenge di oggi e darvi accidente alle vostre mamme.
2: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101.
0: Bene.
2: Cosa? Oh!

0: Taylor Swift, che a proposito di festeggiare, insomma, non ne avrà da dire a nessuno per quanto riguarda il suo matrimonio. Sarà forse il più costoso e il più pubblicizzato dell'anno. Sì.
1: E ci sarà lui.
0: Poco dopo i me contro te, però. Siamo lì lì.
2: Sì.
0: Che quest'anno si sposa Taylor Swift, ma anche i due influencer.
2: I me contro te sono quelli che avevano fatto la colletta per farsi pagare il matrimonio dai fan.
0: Sì, sì, a settembre, con calma, devono finire di raccogliere tutti i soldi.
2: Ah, ho capito. Stavano facendo la busta per il viaggio di nozze.
0: Esatto.
2: Ho capito.
0: Ma anche noi della banda di R101, tra poco vi invitiamo a una gran bella festa che si terrà questo sabato vicino a Torino. State con noi, ve ne parliamo tra poco.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Siete persi qualche minuto della banda di R101 stamattina? Non preoccupatevi, potete andare a recuperare tutta la puntata sul nostro sito, nella sezione repliche r101.it.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici... Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone.

0: soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente

0: stelle.
1: Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
6: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
5: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
6: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: John Legend su R101, All of Me. Invece tutti noi vogliamo portarvi a Druento, in provincia di Torino. Abbiamo al telefono un'amica della banda di R101. Lei è tecnico sanitario, è garante della disabilità a Druento e soprattutto è la mamma di un bambino davvero speciale che si chiama Matteo. Lei ha collaborato all'organizzazione del villaggio dell'inclusione che questo sabato si terrà a Druento. Laura Giulianati alla banda di R101.
1: Buongiorno.
0: Ciao Laura.
2: Ciao.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. Allora, cosa succederà sabato a Druento?
3: A Druento sabato ci sarà una festa bellissima, si chiama il villaggio dell'inclusione. Perché abbiamo deciso di fare questo? Perché l'inclusione ancora non è scontata, ci sono persone che ogni giorno devono chiedere permesso per partecipare alla vita sociale di tutti i giorni, quindi finché non sarà normale vedere tutti ovunque senza barriere, allora sì, dobbiamo continuare a parlarne.
0: Avete organizzato un sacco di bellissime attività, lo stiamo vedendo nella locandina, tutti noi della banda di R101, sarà una gran bella festa sabato.
1: Cosa si può fare in piazza?
3: Tantissime cose, tantissimi laboratori, ci saranno i laboratori di cucina, di ceramica, bambini del coro che canteranno insegnando le canzoni con la lingua dei segni, wow. Tanti giochi, soprattutto la città della disabilità di CPD, che è un percorso di prove esperienziali in cui mettiamo le persone a immedesimarsi nelle disabilità motori e sensoriali.
1: Oh, nel programma del vostro villaggio dell'inclusione, dalle 14.30 fino a sera in piazza del Filatoio a Druento, se ci fosse stato oggi qua in studio il nostro Paolo Dini, avrebbe subito adocchiato l'aperitivo inclusivo.
0: Certo.
1: Di che si tratta? Ecco, diciamo
3: l'aperitivo
1: che...
3: inclusivo è fantastico per tutti gli amanti dell'aperitivo, perché sostiene un progetto che si chiama l'Officina dei Sogni. È un progetto molto ambizioso, mira ad aprire un hub sociosanitario che avvicina i servizi alle persone, dà l'opportunità ai ragazzi e alle ragazze con disabilità di sperimentarsi nella socialità e nel mondo del lavoro.
0: Wow!
1: Bene, bella, sai che mi è piaciuta, tre risposte con
3: bello.
1: I tempi proprio radiofonici. Dottoressa Laura, allora in bocca al lupo.
3: Grazie, approfitto per dire che la festa continuerà tutta la serata per le vie del centro con un carnevale notturno organizzato dai commercianti e con lo street food, quindi sarà una festa veramente condivisa da tutta la cittadinanza e da tutti quelli che vogliono ovviamente partecipare. Bisogna ringraziare sicuramente, se posso, mi date ancora un minuto,
0: sì,
3: chi ha lottato per realizzare questo evento, perché non è stato facile, come potete immaginare. In primis il sindaco del comune, che è il Carlo Vietti, che è una persona molto empatica e sensibile alle tematiche dell'inclusione, la vice sindaca Marinella Orsino, l'assessore Alessandra De Grandis e il consigliere per Carlo Varetto, che comunque la loro profonda umanità e la loro energia, travolgente entusiasmo, sono stati il cavallo vincente di questa iniziativa. Sarà una bella esperienza soprattutto per i giovani.
0: Cosa si porterà a casa chi verrà e parteciperà a questa bella festa?
3: Guarda Chiara, spero la consapevolezza che l'inclusione non sia solo un evento speciale, ma un impegno quotidiano, che ognuno può fare la differenza anche solo cambiando un piccolo atteggiamento, un piccolo sguardo verso chi affronta tutti i giorni delle difficoltà. E se diciamo che una piccola persona porta questo traguardo a casa, abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta.
0: Ben detto. Grazie Laura.
1: Allora rinnoviamo l'appello a tutti gli amici della cintura torinese di andare in piazza del Filatoio sabato pomeriggio dalle 14.30 in poi per questo villaggio di inclusione. Noi ringraziamo la dottoressa Laura Giulianati che
3: voi di cuore davvero per lo spazio, perché non è scontato parlare di queste tematiche un po' sensibili.
1: Bene, lo facciamo volentieri, in bocca al lupo allora e a presto.
3: Grazie,
1: dottoressa.
3: Buongiorno.
0: Per
1: ciao.
0: Chi si fosse collegato all'ultimo secondo, giusto un indirizzo, una pagina Instagram dove venire a trovare
3: le
0: info?
3: La pagina del comune di Druento,
0: c'è tutto.
3: Sia su Instagram che su Facebook troverete la locandina e tutte le indicazioni per raggiungerci.
0: Top! Grande Laura, a presto e Wiwa!
1: Ciao!
3: Ciao! Ciao!
0: Ciao!

0: con Che Ritmo alla banda di R101. Saif, tu mi piaci tanto. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla stragrande? Come non succederà in Botswana, perché sembrava che ci sarebbe stata istituita la giornata nazionale di festa per tutti per la vittoria dell'Arsenal dopo 22 anni senza scudetto.
1: Era un bufalone pauroso,
0: esatto,
1: naturalmente.
0: Però visto che piace a tutti festeggiare, qual è l'ultima gran festona che avete fatto? 331 80 90 101.

0: quanto è bello invitare a cena i propri amici, ma quante volte non sapete cosa cucinare? Beh, non preoccupatevi, vi sveliamo un segreto. Gel Market è lo specialista dei surgelati a cui affidarsi se cercate qualità, convenienza, praticità e una vastissima scelta di prodotti e novità.
1: Più di 1000 piatti tra cui scegliere, dagli antipasti alle torte di pasticceria. Vi basterà accendere il forno e in pochi minuti sembrerà che abbiate passato ore ai fornelli. E se vi manca il ghiaccio per il cocktail, c'è anche quello.
2: Cercate subito l'ispirazione su gelmarket.it.
3: Fino a 27 km con un litro.
4: 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su Conad.it.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
0: Quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
13: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
14: Chi è?
13: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
14: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
13: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
15: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
16: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
17: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
18: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
19: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
20: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
21: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
22: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
23: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
24: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
22: perché se non deghi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Sa.

0: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: possibilità per voi, come succede una volta ogni ora, di mettere la vostra musica preferita su R101. Qual è una canzone che vi fa stare bene? Ditecelo al 331 80 90 101.
1: Vamos!
0: Sentite qua.
2: La canzone che mi farà stare bene oggi è Barbie Girl degli Acqua.
1: No!
2: Ciao Samantha!

0: mare.
1: Cioè, sono già state tre reunion in vent'anni. Non vorrei che da qui alla fine
2: ci ripensino.
0: Visto l'effetto che ha avuto worldwide la loro separazione, potrebbero pensarci di fare un altro album. Beh, dopo Aquarius, Aquarium
1: e Megalomania.
0: Megalomania.
1: L'opera omnia, diciamo, che racchiudeva, vabbè, questa canzone
0: quanto ce la diversi. Siamo ballata. Ogni festa in quegli anni c'era Barbie Girl degli Acqua. Ma continuiamo a festeggiare alla stragrande. L'ultima volta che l'avete fatto quando è? Sentiamo.
3: Buongiorno banda, Salvatore da Pozzuoli.
0: Ciao.
3: Per drammatizzare un po' la situazione, io stamattina ho festeggiato il risveglio con un bel salto nel letto. E
0: sì. Un bacio, un abbraccio
1: a tutti gli amici di Napoli, la zona dei campi Flegrei in particolar modo. A Bacoli c'è questo bel vedere con questo bell'arco che è venuto giù a Baia, ci sono già delle foto, sembra che però come danni siano limitati soprattutto quelli alle persone. Comunque insomma, un grande, grande saluto chiaramente da parte nostra. Andiamo avanti a sentire invece gli amici.
4: Ciao banda, sono Romeo.
0: Ciao Romeo.
4: Mia ultima grande festa è stata un anno fa, il 10 di maggio, quando io e mio marito Massimiliano ci siamo sposati.
0: Wow.
4: È stata una festa per tutti indimenticabile.
0: E ti ha detto: ciao. Romeo, perché sei tu Romeo?
2: Certo.
1: E poi?
0: Da tutta la vita probabilmente che glielo dicono.
1: Sì, certo.
0: Congratulazioni ragazzi, ancora.
5: Buongiorno a tutti. Ciao. Sono Lorena da Torino. La mia ultima grossa grande festa l'anno scorso, ho festeggiato 40 anni con il mio frugoletto di un mesetto più o meno in
0: piccino.
5: Braccio, perché avevo partorito da poco, e una proposta di matrimonio. Direi che meglio di così non si poteva festeggiare.
0: Wow, tutto un'unione proprio a 360 gradi.
1: Party pack, diciamo. Oh, ma sai che festa ci sarà a Massafra domenica alle 18, quando nella manifestazione Il Maggio dei Libri presenterò il
2: mio libro. Vai con la musichetta.
1: Amici tarantini, amici di Massafra, ore 18 vi aspetta al Teatro Comunale per la presentazione del libro Giulietta e puntini puntini con l'amico Fulvio Paglialunga. Ma andiamo a sentire un ultimo amico
0: subito
1: su
0: dopo
1: tema.
0: Io vado in Calabria.
6: Buongiorno banda. Ciao. Sono Anna da Soverato. L'ultima volta che abbiamo festeggiato è stata questa notte con i nostri ragazzi del Catanzaro per aver conquistato la finale di playoff per andare in Serie A. Forza Catanzaro.
1: Forza Catanzaro. Grande lavoro di mister Aquilani.
2: Senti. Questo è l'inno ufficiale.
0: L'inno ufficiale del Catanzaro?
2: Certo, immagino. No, però.
1: Diciamo eresie.
0: Però ci piace la soppressata, anche noi della banda di R101.
1: Già, ultimo atto ora a Catanzaro Monza, penso domenica. E poi ci sarà anche il ritorno a Monza per vedere la terza squadra che andrà in Serie B. Con cosa proseguiamo?
0: Con Sombre Homebreaker e poi torna Paolo Dini con il Procediniamo.

0: fare una domanda a Paolo Dini.
1: Dica.
0: Dici,
1: non
0: finiamo,
1: c'è, ma sta arrivando.
0: Finiamo questa puntata?
2: Meglio così, dai.
1: Sì.
0: Meglio così.
1: Chi è,
0: dai,
1: lei, scusi?
0: È Paolo Dini. Paolo, prova a dire un'altra cosa.
2: Ti ringrazio.
0: Prego, un piacere.
1: Il nostro Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci. Auguri, Leo, a proposito.
2: Basta, Leo. Basta.
1: Auguri.
2: Basta.
3: Basta. Auguri. È nato a febbraio, ma sono 4 mesi.
0: C'è 7 maggio, però è una settimana lunga di festeggiamento.
2: Bellissimo.
3: Va bene, via.
1: Festeggiamo
3: di
1: con la sigla.
2: Sta andando,
4: Vai, vattene.
1: Questa è la voce di Paolo Dini, che però ha lasciato a casa, perché oggi non ha voce e dovrà
4: deve sostituire Proce senza voce.
1: Vedremo come va.
3: Almeno alle 6.50 qui davanti di fuori alla fontana era un po'. Come sta andando in queste due?
2: Va bene.
1: Va bene. Va bene. Molto più Proce la voce. Come fa Proce, Riccardo?
5: Come va? Le borse, la voce.
1: Le voci che sentite dalle 7 alle 9 del mattino invece sono quelle di Chiara Tortorella,
3: Cristiano Militello,
1: Leonardo Fiaschi, che ne ha mille di voci. Riccardo Russo, invece, lui già potete sentirlo in lontananza dalle 5 del mattino.
4: A domani, Ciaria.
1: A domani, Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Ora arriva Paolo Dini con tutta la crew di Fernando Proce. Procediamo qui su R101.
4: Ciao!
1: A domani! È un venerdì da urlo!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Tensione fra Italia e Israele dopo il video pubblicato dal ministro dello Stato ebraico Ben Gvir, in cui umilia gli attivisti della flotilla. Sdegno di Colle e governo, convocato l'ambasciatore. Il giornalista Mantovani denuncia al Fatto Quotidiano le botte, con manette e catene alle caviglie. In attesa dei negoziati, la Casa Bianca è pronta all'azione in Iran. Lo ha assicurato il capo del Pentagono Hegseth, mentre trovano conferme le voci su una possibile intesa fra Washington e Teheran. Tensione fra Trump e Netanyahu sulla linea da tenere con il regime degli Ayatollah. Sciame sismico nei campi Flegrei, iniziato all'alba con una potente scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvertita in tutta la città di Napoli. L'epicentro a 3 km di profondità, localizzato in mare. Paura tra i cittadini, scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli, Giuliano e Quarto. Grave incidente ieri sera a Milano, un 39enne ubriaco ha investito con l'auto due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma dopo si è consegnato alla polizia, arrestato per omicidio stradale. Ieri recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Si indaga sulle cause dell'annegamento, l'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Nei prossimi giorni a Roma, l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Calcio, trionfo dell'Aston Villa in Europa League, 3-0 al Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi. Ciclismo all'ecuadoriano Narnaez, l'11ª tappa del Giro d'Italia. Oggi il percorso da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A13 coda di un chilometro per un incidente tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Un altro incidente causa incolonnamenti sulla A1 tra San Giuliano Milanese e l'allaccio con la tangenziale ovest di Milano verso Napoli. Infine, sulla statale 177 Silana di Rossano si segnalano disagi per lavori tra Lago di Cecite e Longobucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: non vale, mi sa che siete caduti dalla padella alla brace.
1: No.
0: Avete scambiato un somaro con un asino.
1: No.
0: Sì, no, della serie. Proce non c'è, non sappiamo che fine ha fatto, l'abbiamo cercato dappertutto. Se sentite dei colpi sordi provenire dal bagagliaio della mia auto, ha sempre fatto così, è un difetto da quando l'ho comprata. Però Proce,
2: è di fabbrica.
0: Proce non si trova. E in più il sostituto ha giù la voce, quindi senza Proce, senza nemmeno la voce. Vabbè, vorrà dire che farò chiacchierare molto di più i miei amici qui. E allora, eccoli in rassegna. Sabrina Bambi, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, io sono quella persona disturbata dal suono perché sto dormendo in realtà.
0: Eccola lì, eccola lì.
2: Presente.
0: E poi la persona con la quale scambio opinioni di altissima cultura. Prima di entrare in studio parlo di Regina, perché poco fa mi ha rivelato, e credo che debba essere a conoscenza del mondo intero, il fatto che lei da quando è andata in Giappone è tornata con i calli e non riesce più a liberarsene.
2: Solo che
0: è
2: c'è vero. Andata nel 98 in Giappone.
1: I calli ci sono ancora. Buongiorno a tutti.
2: 30 anni di calli.
0: Ma prima mi fa, sai Paolo, sai, ho avuto un'idea, mi ha detto.
1: Sì.
0: Sentiamo, quale idea? Potremmo proporre ai produttori di scarpe di prevedere il fatto che ci siano degli spazi per i calli, in maniera tale che poi non senti premere e la scarpa è comunque comoda, hai capito?
2: Guarda che da Regina io mi aspettavo di fare un premio Grammy per i calli agli artisti.
0: Su questo ci arriviamo dopo, perché
2: quindi è stata modesta.
0: Abbiamo parlato di tutto con Regina e sono cose che meritano di essere raccontate, così come meritano di essere raccontate tante altre. Tra un istante Aldo Preda ce ne riferirà. Un saluto a Marcello, una buona giornata da parte mia. Paolo Dini, chiedo scusa per la voce, dovete sopportare me in sostituzione del buon Fernando. Ci sarà per fortuna tanta musica a sostenerci, ma oggi andiamo a sentire da Aldo che cosa dobbiamo sapere in particolare.
3: Beh, sono due le notizie, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti, che tengono banco in queste prime ore della mattinata. La prima l'abbiamo sentita anche nei notiziari, questa forte scossa di terremoto che ha interessato l'area dei Campi Flegrei a Napoli all'alba di questa mattina, poco prima delle 6, ha svegliato tutti di soprassalto, 4.4 di magnitudo, quindi abbastanza intensa, una scossa superficiale avvertita da tutta la popolazione, anche tutte le zone di Napoli e nell'area dei Campi Flegrei. Secondo quanto riferiscono i sindaci delle aree colpite, c'è qualche danno, non sono danni rilevanti, ma i cittadini iniziano a segnalare distacchi di intonaci, crepe all'interno delle abitazioni private, pezzi di costoni che sono franati in mare, quindi la protezione civile sta facendo la conta dei danni. L'altra grande notizia, questa tensione salita alle stelle tra Italia e Israele,
0: sì,
3: per l'arresto degli attivisti di Flotilla e le immagini che abbiamo visto tutti ieri di questi attivisti tenuti bendati, legati, ammanettati, inginocchiati, derisi dagli israeliani, in sdegno da parte di tutte le forze politiche, del governo, del ministro Tajani, della premier Meloni, è intervenuto perfino il presidente Mattarella, che ha definito incivile quanto accaduto. Netanyahu si è scusato, però quelle immagini restano.
0: Sì, si ha l'impressione di uno scaricabarile in Israele tra ministri, e in particolare questo che sembra non essere poi così amico degli altri, perché ritengono stia facendo più danni in realtà.
3: Esatto.
0: Possiamo anche essere d'accordo su questo, a quella che è la nomea di Israele poi nel mondo. I Campi Flegrei è un'emergenza che invece è ciclica, molto spesso si va in apprensione, poi gli allarmi sopiscono, però sì, gli esperti però dicono che non è questione di se, ma solo di quando.
3: Ogni tanto arriva qualche scossa,
0: esatto,
3: più intensa delle altre, c'è preoccupazione maggiore.
0: Bene, se volete il contatto con noi c'è sempre, ed è sempre quello, e sono le nostre amiche a dirvelo, un numero di telefono sul quale lasciare i vostri WhatsApp audio. Se avete consigli anche della nonna per farmi tornare la voce, ve ne sarò eternamente grato.
4: Paolo, buongiorno. Sei ancora più sexy con la voce.
2: Io comunque ti suggerisco due dita di cognac.
0: Ah no, pensavo.
2: No.

0: Questo giovedì, canzoni, sfumature di tutte le tonalità. Procediamo. R101, canale 67.
1: Benissimo.
2: Ciao Paolo, grazie, ti consiglio questa sera di bere un bicchiere di latte con il miele. Va bene per la gola.
1: Grazie, grazie.
3: È vero, eh?
1: Già andiamo meglio rispetto alle due dita, non si sa bene dove.
4: Siamo arrivati al
3: ma è un
4: miele.
3: Metodo scientifico.
1: Sì, ho capito.
3: Ciao.
1: Però, vabbè. Allora, amici, attenzione, perché mi ha suggerito poco fa Marcello che c'è un'amica che arriva a sopperire alle nostre lacune della serie, dove non ci si occupa noi di un argomento in particolare, arrivate per fortuna voi e dimostrate anche grande competenza. Marcello mi ha detto: guarda che c'è un'ascoltatrice che ogni giorno ci riferisce del Giro d'Italia. Beh, allora sentiamola.
5: Buongiorno, procediamo. Piccolo recap del Giro d'Italia. Beh, ieri si è svolta l'undicesima tappa Porcari Chiavari con ben 2850 metri sul dislivello del mare, vinta da Jonathan Narvaez White Team. Questo è il suo terzo successo in questa corsa. Mantiene la maglia rosa ancora Alfonso Elalio con 27 secondi su Jonas Vingegaard. Purtroppo piccolo punto amaro per l'Italia: Davide Ballerini, vincitore della terza tappa a Napoli, si ritira ieri dopo una brutta caduta. Ciao, a domani.
1: Ciao, siamo sicuri che questa non arriva a battere cassa prima o poi? Cioè, io per serio ho fatto la rubrica. Adesso sono dei vostri, capito? Eulalio! Eulalio è portoghese.
3: È portoghese, Portogallo.
1: Portoghese di Portogallo, no, è brasiliero, no.
3: No, no, no, Eulalio è portoghese, Portogallo.
1: E va a mudare sotaki, né?
3: È a mudo sotaki también.
1: Cambia l'accento, l'accento.
4: Sì. Oggi, per chiudere sul Giro d'Italia, dodicesima tappa da Imperia a Novi Ligure, che potrebbe essere una tappa o adatta ai velocisti, se il gruppo arriva compatto, ma adatta anche a qualche fuga interessante di qualcuno che potrebbe arrivare solo al traguardo.
1: Ma Sabrina, invece di farla cantare Regina, perché non la mettiamo in bicicletta?
3: La Regina non sa andare in bicicletta, tra le sue innumerevoli virtù non sa andare in bicicletta,
4: non sa nuotare,
3: è colpa dei calli che non entrano nei pedali.
6: Infatti
1: dobbiamo
6: fare
1: le biciclette per chi ha i calli.
6: Sì, bravo.
1: Un'altra idea, due idee già: le scarpe e le biciclette per chi ha i calli.
3: Ufficio brevetti,
6: cosa facciate?
1: Allora, Aldo ci vuole indirizzare in una precisa direzione, e allora sentiamo quale.
4: C'è uno studio carino, interessante. Le app e le nuove tecnologie hanno permesso di analizzare la qualità del sonno e l'ora del risveglio di tutte le popolazioni del mondo, e si è riusciti a tracciare una sorta di mappa e una classifica delle abitudini mattutine nelle varie aree del pianeta.
1: Okay.
4: A livello mondiale, la sveglia più mattiniera si registra il lunedì mattina in Sudafrica alle 6:24.
1: Ecco perché quel proverbio: ogni mattina in Sudafrica
3: c'è un leone e una gazzella che devono correre.
4: Già sarà per quello. Poi segue il Costa Rica, in Costa Rica si svegliano alle 6:28, in Colombia alle 6:31. I più dormiglioni sono in Arabia Saudita, con una media della sveglia alle 8:24 di mattina. Comunque in due ore, dalle 6:24 alle 8:24,
1: il mondo
4: si sveglia tutto il mondo.
1: Gli italiani dove sono?
4: Gli italiani sono più o meno a metà classifica, però sbilanciati un po' di più verso la parte di chi dorme.
1: Ho capito, gli italiani sono quelli che dicono, perché puntano la sveglia alle 6:30 e poi ancora 5 minuti, ancora 5 minuti, ancora 5 minuti.
4: La sveglia media in Italia è alle 7:52.
1: Poi c'è un altro importante distinguo da fare tra il quando ti alzi e il quando sei in realtà sveglio.
3: Esatto.
1: È mica detto,
4: Esatto. Passa un po' di tempo.
1: Quindi scusa, ti ho perso. Gli italiani?
4: Gli italiani alle 7:52. Gli americani si svegliano alle 7:20. I brasiliani, Regina, alle 7:31.
6: Bravi, amori!
1: Sì, perché apre il bar.
6: Caffè da magna.
1: Caffè da magna.
4: La migliore qualità del sonno a livello mondiale si registra nella notte di mercoledì, anche se non si sa per quale motivo. Il mercoledì dormiamo un po' tutti.
1: Ma che bella sta cosa.
4: Il sonno dipende poi ovviamente anche dal giorno di riposo che abbiamo. La notte del sabato si dorme di più, perché la domenica ci si alza più tardi.
1: Ovvio.
4: Tranne che nei paesi musulmani, quando si dorme di più la notte del giovedì, perché il venerdì è festa,
1: certo,
4: e quindi anche
1: certo
4: il giorno di riposo influenza anche ovviamente il nostro sonno.
1: E allora sarebbe bello anche andare a indagare se con gli italiani all'ascolto questa cosa corrisponde al vero, o anche con tanti amici che non sono italiani e che sono, vivono nel nostro paese, se hanno portato con sé le abitudini delle proprie origini relativamente alla veglia.
3: O si sono adeguate alle nostre.
1: Esatto.
4: E le modalità anche di risveglio.
1: Certo.
4: Ad esempio, io ho un bioritmo molto attivo la mattina. Quando suona la sveglia sono perfettamente pronto. Lucido dal momento in cui si scende dal letto.
1: Io sono l'ossessione della mia famiglia, perché io quando mi sveglio poi non mi si può parlare, ma non si deve parlare a me, almeno
4: sì, come
1: per
4: mia
1: 20,
4: moglie.
1: Per 20 ma io ti ho sposato per quello.
6: Anch'io.
1: Ti ho sposato perché solo mi dai fastidio la prima mezz'ora. Vabbè, insomma, abbiamo tutti delle abitudini, dei riti, delle ossessioni, no? Tammi alla larga, ne parliamo dopo che mi sono bevuto almeno un caffè. Ok, e allora raccontateci un pochino come vivete voi la fase della sveglia. Quale numero?
7: 331 80 90 101.
8: Procediamo.
7: Procediamo.

0: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
1: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
0: Pour moi?
1: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti Carrefour.
8: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà,
15: solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Amore, mi racconti una storia?
20: Va bene, dai.
21: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
22: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
23: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
24: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
25: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
26: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
24: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
26: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
27: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buongiorno,
1: buongiorno
0: Paolino.
1: Ciao.
0: Allora, miele caldo
1: miele
0: con
1: caldo.
0: Limone, siete fantastici, miele, ragazzi, davvero. Barbara.
2: Grazie, ma questa voce è infinitamente sexy. Sentila così, dai.
1: Sì, certo.
2: Non guarire.
1: No.
3: Non guarire.
1: Però, ragazzi, Regina mi ha detto che lei ha un sistema.
4: Sì.
1: Ha detto che devo vibrare. Adesso mi fa vedere come e io le vado dietro e vediamo un pochino se poi mi torna la voce, dai.
4: Ragazzi, chiudete la bocca e fate.
3: No, devi chiudere la bocca, Paolo.
1: China su fronte di sesse zittuesa, che spasende sa brigata d'antanesa. Se abbiamo un gruppo folk e sardo.
3: Avete vibrato abbastanza?
1: Sì, abbiamo, sentivo proprio.
3: Sono io a casa ho un paio di vibratori, domani
4: Sabrina.
1: Cosa le dici? Cosa
4: birichina.
1: Le vuoi dire?
3: Vabbè, lo metto a vostro uso.
1: Si parlava di veglia e di sonno. A che ora sei andata a dormire ieri sera?
3: Ieri sera penso alle 23:30.
1: E in quanti, eravate?
3: Eravamo io, il mio compagno, due gatti.
1: Due gatti, perfetto.
3: Gatti!
1: Sì.
3: Ah, ok. Ho
1: detto così. Allora, e stamane a che ora ti sei svegliata?
3: Allora, io ho un problema. La mattina mi sveglio, ma in modalità narcolessia vado a fare la BP. Sveglio dopo la BP.
1: Ah.
3: Io vorrei brevettare anch'io un sistema di fare le sveglie sensoriali con l'odore del caffè e del cornetto. Mi sveglierei più volentieri.
4: Brava.
1: Ti puoi organizzare?
3: Suona, sì. Profuma e mi alzo.
4: La non terza, è male.
1: È già la terza idea che ci viene stamattina, ragazzi.
4: Ma siamo meravigliosi. Che bello.
1: Ma sentiamo voi il rapporto con la sveglia, perché Aldo poco fa ha dato una specie di piccola classifica. Non era una classifica, più che altro un insieme di dati che parlavano di come la gente nel mondo si sveglia in maniera diversa e soprattutto a quale ora. Abbiamo capito che i più vicini all'alba sono i sudafricani,
5: esatto.

0: I brasiliani anche non l'avrei detto, perché solitamente loro sono molto tranquilli.
1: Più tranquilli.
0: Tu ad esempio stai ancora dormendo, sono lì.
1: No, alle 6, caro, esatto. In piedi.
2: E i sauditi sono quelli più dormiglioni.
0: Eh beh, anche perché ricchi come sono avranno qualcuno, hanno trovato esatto. Qualcuno che dorme per loro, lo pagano. Sì. No, non credi. Ma sentiamo voi.
3: Io il discorso del dormire non ci credo, perché la mattina alle 5:30 siamo tutti in radio con Buongiornissimo, perciò è una bugia. Siamo tutti svegli, noi italiani.
4: Ciao ragazzi, Lorella, ciao Paolo, ciao ragazze, ciao Aldo.
0: Ciao.
4: Non so cosa significa la parola sveglia. 4:30-5 apro l'occhio di mio.
0: Ehi.
4: Buona giornata.
5: Buongiorno, procediamo. Alessia di Roma, verissimo. Noi in Colombia ci alziamo presto. Io ho portato l'abitudine fino qua in Italia. Buongiorno Aldo, Regina, Sabrina. E non mi ricordo il nome del signore.
6: Io vivo talmente male di sveglio che stamattina c'è stata una forte scossa di terremoto a Napoli e io pensavo che stessi sognando, talmente ero frastornata.
7: Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, la mia sveglia suona alle 7, ma alle 6:30 c'è già la prima sveglia, che è il ciondolino del cane che viene alle 6:30 perché alle 6:30 viene sul letto e c'è la mezz'ora di coccole prima di iniziare la nostra giornata.
8: Buongiorno, sono sempre Johnny di Aversa.
0: Ciao.
8: Io vi chatto tutte le ore del giorno a qualsiasi cosa che fate. Per me la sveglia la mattina alle 4:20 quando suona, però io alle 4:05 già sto al lavoro da 35 anni.
0: Wow,
2: mamma mia.
0: Campione del mondo, campione del mondo. Poi prima si era fatto anche accenno, un'amica, amico, non ricordo, aveva parlato di quello che noi definiamo spesso come l'orologio biologico, quello che anche quando puoi permetterti di stare a letto, tu lì sì, apri gli occhi, poi con soddisfazione dici ah che bello è sabato, ah che fantastica domenica, ti rigiri, però tu a quell'ora apri gli occhi. Vabbè, condoglianze. Allora amici, 331 80 90 101, però loro hanno più voce di me per partecipare a questa piccola chiacchierata che stiamo facendo relativamente alle abitudini del sonno. E poi mi piacerebbe anche capire, l'abbiamo detto prima, se siete trattabili o insofferenti, se siete orsi oppure animali sociali. Già appena aprite gli occhi, qual è il numero?
9: 331 80 90 101.
10: Procediamo
11: ogni mattina dalle 9 alle 12
10: su R101.

0: procediamo.
1: Buongiorno, procediamo. Per il mal di gola, Paolo, fai sì. bollire un pezzo di zenzero in un po' d'acqua, zenzero fresco, e poi aggiungi miele e succo di limone, un portento.
2: Ragazzi, siete uno spettacolo. Anche da un mal di gola tirate fuori qualcosa di veramente stupendo. Bravi, bravi. Voi siete la radio migliore.
3: Buongiorno ragazzi, stavo lavorando, ma avevo voi in sottofondo e ho sentito una parola magica, vibratori. Di punto in bianco la conversazione che stavate facendo si è rivelata estremamente interessante.
4: Sì, vai su eBay che Sabrina li ha appena messi lì.
5: Dai. Ma col cavolo! per non dire proprio un altro.
4: Può esserci un mercato dell'usato anche. Vabbè,
5: ne usato parliamo, garantito.
4: Ne parliamo in un altro momento. Allora, amici, tra poco la canzone che vi fa star bene, quella che siete voi a scegliere, quella che siete voi a suggerire. A quale numero vi accogliamo?
6: 331 80 90 101.
4: Siamo qui.
6: Procediamo.
7: Se anche te hai la canzone che ti fa stare bene, chiama il 331 80 90 101.
8: Che due maroni sta canzone.

0: Ci sono pause qualsiasi e pause fatte bene. I mini fagolosi di Grissin Bon trasformano un momento veloce in un piccolo piacere. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno, uno tira l'altro. Da oggi disponibili anche nei nuovi gusti spicy e pepe lime. Grissin Bon, ogni momento è quello buono.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Buona giornata, buon giovedì amici, questa è R101, siamo con un procediamo senza proce, quindi siamo in un diamo e basta, ma ci si diverte lo stesso perché la musica qui, quella buona, non manca mai.
10: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
11: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
12: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
18: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
19: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
21: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma.
2: A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
22: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
23: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
22: Ma non ho nemmeno l'acqua.
23: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
22: Che forte, Cystiset Forte!
23: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
24: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
25: Per molti il futuro è solo incertezza.
26: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
27: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
28: Permesso? Che bel parquet!
29: Ha visto?
28: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
29: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
28: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
29: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
28: Ma che fa, mero bel mestiere?
30: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
31: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
32: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
33: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
34: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
33: E il signor Alessandro Volta?
35: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
33: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva Pinna Gialla, 12 x 80 grammi Ondina, a 7,99 euro. La spesa è

0: La canzone che ti fa stare bene siete voi a suggerire cosa poter suonare nei prossimi 5 minuti, però è un, il meccanismo è anche abbastanza articolato perché sono 7 gli amici che si candidano, 7 i colori di questa ruota che abbiamo anche la sigla, allora sentiamola.
1: Gira la ruota della fortuna, di procediamo.
0: Ed è la nostra regina a manovrare questa bellissima ruota colorata. Ogni canzone suggerita da voi è abbinata ad un colore. E allora sentiamo innanzitutto cosa avete chiesto.
2: Canzone verde.
3: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone Ciao. Mi farebbe stare bene è Hero di Mariah Carey.
4: Ehi. Canzone viola.
5: Ciao Paolo, ciao a tutti. Ciao, la canzone che mi farebbe stare bene è Turn It On Again dei Genesis.
4: Canzone blu.
6: Buongiorno, inderogabili. Sono Angelo Di Vissone. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Spirits in the Material World, The Police.
7: Canzone azzurra.
8: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Life is Life degli Opus.
4: Bene. Canzone rossa.
9: Buongiorno amici di 101, Leo da Taranto. La canzone che mi farebbe stare bene è Io cerco il sole dentro te di Pino Daniele e J-Ax.
10: Canzone fucsia.
11: Ciao, procediamo. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Body Talk degli Imagination.
0: Anche.
11: Buona giornata.
0: Canzone gialla.
12: Buongiorno di 101, buongiorno Dini Diamo. Ciao. Pantaleo e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Madame di Renato Zero.
0: Beh, ce n'è per tutti i gusti, se spazia sì. Dai Genesis a Renato Zero passando per Mariah Carey, però sarà la manina fatata della nostra regina ad abbinare finalmente un colore alla canzone che passerà.
13: Vai!
0: Com'è?
13: Gialla!
0: Cos'era la gialla?
4: Canzone gialla!
12: Buongiorno Re 101, buongiorno Dini Diamo.
0: C'è.
12: Pantaleo e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Madame di Renato Zero.
0: Ed eccola qui, Madame
13: Bella
0: Renato
13: Allegra.
0: Zero. Belle, belle, ci piace, ci piace. Ci sarà ancora la possibilità, tra un'ora di nuovo si riaccende il meccanismo e di conseguenza tra 7 canzoni una riusciremo a metterla per accontentare il vostro suggerimento.

0: procediamo. I love you.
1: Ma... ciao sorcini grandi renatoni.
2: Hai capito?
3: Oh, che bella questa canzone, quanti ricordi quando ero ancora gnarela che aspettavamo sul muretto che arrivassero i ragazzi. Ciao
2: gnarela, perché lei è di Brescia. A Brescia gnaro, gnara, gnarela, piccolina, brava.
4: Ah, ragazzina voleva dire, sì, ho capito, sì. Vergine, infatti dico, oh, perché dirlo così?
2: Tu stamattina hai le tue derive tra vibratori,
4: ma la mattina,
2: ma anche tra pianti, perché allora innanzitutto ormai è la conferma che ci ascoltano, i dispositivi sono sempre lì ad origliare qualsiasi frase noi si pronunci, per poi arrivare a proporci qualcosa di
4: allora, sì, ma sì, sono nefasti.
2: Sì, ho capito, perché allora di solito ti viene proposto un aspirapolvere, un frigorifero, e invece cosa hanno proposto?
4: Io Sabrina? Stamattina, per aver consigliato a te due gocce di cognac, sì, mi è arrivato trapianto di fegato, risultati e prospettive di sopravvivenza per tutti i pazienti. Grazie.
5: Ma grazie. Aiuto. Grazie. Si portano avanti.
2: Aiuto, aiuto. E poi c'è stata anche, c'è questa mappa, non so se sul Sole 24 Ore o su quale altro quotidiano, una mappa, sì, non allegrissima, l'indice di mortalità comune per comune in Italia.
4: Ah.
2: C'è un comune dove c'è un bassissimo tasso di mortalità, e poi ce ne sono altri dove invece aumentano.
4: Ma sai cosa mi
2: allora sarebbe bello potersi trasferire in quello, no?
4: In quello più longevo.
2: Appunto, lo stavi dicendo?
4: No, la cosa che mi ha scioccato è che io ti ho dato questo consiglio intorno alle 9:15, 9:20, alle 9:47 puntuale questa mail.
2: Te l'ho detto, ci ascoltano.
6: Sì, raga. Stiamo attenti a quello che diciamo.
2: Soprattutto tu, Regina.
6: Perché?
2: Perché adesso arriva un giapponese con un sistema per togliere i calli dalle biciclette.
6: Perché arigato.
4: Magari rigatoni a questo.
2: C'è un'ultima canzone prima del punto ora e noi ci arriviamo in grande allegria. È uscito da poco anche l'album tutto suo di Serena Brancale. La ascoltiamo in buona compagnia con Levante e Delia, Al mio paese.
7: Braci!

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: Procediamo!
2: Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno.
2: Mi potresti spiegare una cosa?
3: Sì.
2: Che fine ha fatto il mio Fernando?
3: Innanzitutto stiamo calmi.
4: Infatti. Oh.
3: Fernando si è preso 2 giorni di pausa, quindi mi dispiace, mettitela via, ma anche domani, voce permettendo, sta anche tornando. Beh, dovrai sopportare me. Invece io vi racconto sta cosa. Ero fuori con Regina un attimo fa ed è una miniera di risorse sta donna. Io la voglio a casa.
4: Immagino, flussi di coscienza.
3: Allora, è passato,
5: al posto di Alexa la
3: è, passato,
5: a casa.
3: È passato un tram. Lei mi fa, sai Paolo, dimmi. Quel tram mi ricorda quando sono stata a Oxford. Ora non capisco il nesso. Allora gli faccio, ma perché tu sei stata a Oxford?
4: Sì, all'università.
3: E poi lì si è fermato il discorso.
6: No, io ho preso il pullman a Londra e sono andata ad Oxford.
3: Ma cosa c'entra col tram di Milano?
6: Beh, mi ricordava, tanto le ruote ce l'hanno tutti,
4: hai capito? Sì, adesso erano le ruote.
6: Sì, sì, collegato tutto, ma era bellissimo. Hello friends from London. Good morning.
3: Poi vi racconterò un altro episodio, perché adesso si è data al cinema, non si accontenta della comparsata nel Diavolo Veste Prada, adesso ha altre mire per la testa, ma su questo arriveremo tra non molto. Nel frattempo mi dicono che sta per aver luogo il test psicoattitudinale.
4: Certo.
3: Quello gestito dalla nostra Sabrina.
4: È un grande

0: arrivato qualche sputo?
1: No, mi affascina il vostro riuscire a stare nella metrica. Quindi, se non ricordo male, c'è una basetta, intelligenza artificiale, delle parole quali indizi, e noi capire il termine che dobbiamo indovinare.
0: Insomma. Esatto.
1: Ok.
2: Si è spiegato benissimo.
1: Non lo so, credo. Boh.
0: Comunque funzionava. Andiamo avanti col test. È un grande onore ritornare su questi schermi.
1: Ah, siamo formali.
0: Pronti?
1: Sì.
0: Sta davanti senza parlare, ma sa sempre dove andare. Lui comanda e guida tutta la banda.
1: Sta davanti senza parlare,
0: ma sa sempre dove andare. Lui comanda, guida tutta la banda.
1: Il mazziere.
0: Questo è anche un omaggio al vostro programma.
1: Eh certo, la banda, sì.
2: Riagomitolamelo.
1: Riagomitolamelo. Sentiamo.
2: Il guidatore del tram. Si parlava di tram.
1: Sì, ma non si parla il guidatore del tram. Non si deve
2: appunto
1: parlare. Non si parla. Non può parlare, si sta davanti e sa sempre dove andare. Sì, potrebbe. No.
0: Non è la risposta esatta, Aldo, ma complimenti per l'arguzia.
1: Mm.
0: Yeah. Sentiamo da Oxford, Regina.
1: Regina, tu hai arguzia?
3: Di chi?
2: Ti è rimasta un po' di arguzia?
1: Ti è rimasta un po' di arguzia?
3: Un pochino, sì.
1: Benissimo.
4: Allora, Paolo, Regina c'è passata davanti ad Oxford.
3: Hai ragione, tesoro.
1: Ma perché? Ma perché lasciamoli in pace questi? Quindi.
3: Ma io riagomito la melò.
1: Dai.
3: Il mappa mondo.
0: Non è il mappamondo.
1: Perché non può parlare il mappamondo,
3: no,
1: sa sempre
3: però
1: dove andare. Il mappamondo va in giro.
0: Se no sarebbe il parlamondo.
1: Esatto.
4: Sì. Può essere il navigatore?
0: Il navigatore. Non è il navigatore.
1: Il navigatore parla, però parla.
2: Va davanti senza parlare.
1: Eh no, il navigatore dice le cose, poi ti manda a sbagliare strada, però le fa.
4: Boh. Il regista, ciao.
1: Il regista.
0: Non è il regista.
1: Mi ripeto,
5: il direttore d'orchestra.
0: Neanche, ve lo ripeto.
1: Dai.
0: Sta davanti senza parlare, ma sa sempre dove andare. Lui comanda e guida tutta la banda.
5: Buongiorno, imparagonabili. Secondo me, che sono Stefania da Bergamo, ciao. Secondo me è il cervello.
0: Non è il cervello?
1: No.
3: Riagomito la melò. La bacchetta del maestro dell'orchestra.
1: L'ha appena detto, dove
0: no.
1: Tu ogni tanto.
4: Ragazzi, è il piede.
0: No.
1: Il
3: piedi.
1: No, il
0: non è il piede.
1: Il piede ha detto.
2: Sta davanti senza parlare. È una parte del corpo umano?
0: Non posso dare indizi in questa fase.
4: Buongiorno ragazzi. Può essere il cane?
0: Non è il cane.
1: Il cane sa sempre dove andare, sta davanti senza parlare perché è lui che decide dove muoversi.
0: Beh, ma il cane abbaia, quindi
4: È il volante.
0: Non allora, è il volante.
1: Regina, te che hai fatto Oxford, che anche se solo gli sei passata davanti, qualcosa ne saprai.
3: Riagomitola, melò. Il naso.
1: Sta davanti e non
3: senza parlare, sa dove andare.
2: Cosa
3: e tu non
2: andare?
3: Parli con tuo naso.
1: Bella, il pensiero astratto di Regina va.
0: No,
1: va,
0: non è.
1: Va clonato.
5: I cartelli di direzionali.
0: No, non sono i segnali stradali.
1: E tu sei così cattiva da non poterci dare neanche un aiutino.
0: Ma non in questa fase.
1: Non in questa fase.
2: Ma la banda, intesa anche banda? La banda musicale, la banda.
5: Sergio Mattarella.
2: Sergio Mattarella.
0: Beh, perché guida tutti.
1: Ah, okay.
2: Però parla ogni tanto.
1: Per fortuna.
0: Sì.
1: Cioè,
0: ecco l'illuminazione.
1: Fermi tutti, c'è Regina.
3: Riagomito la melò.
1: Ok.
3: La bandiera.
1: La bandiera sta davanti.
2: Pensato banda, bandiera.
3: La bandiera.
0: Ma sai che no.
5: Ciao ragazzi, ciao. Per me è il presentatore.
0: Non è il presentatore.
1: Parla però, no, senza parlare.
2: Sì, come si chiama il capo di una banda? Come si chiama? Il capo di una banda di
1: il
2: malviventi?
1: Il ras,
0: il gangster.
2: Il gangster.
0: No. Però quelli parlano.
2: No,
0: o fanno parlare.
2: Non parlano mai. Se li arrestano non parlano.
1: Boh.
3: Vabbè,
0: ci ragioniamo su.
1: Allora, date il numero.
5: Gomito, la melò. Sabrina, il libro?
0: Non è il libro. Ve lo ripeto per l'ultima volta. Sta davanti senza parlare, ma sa sempre dove andare. Lui comanda e guida tutta la banda.
1: Che c'è? Aspetta che sta. Regina ne è un'altra delle sue.
3: Riagomitalo, il cervello.
0: Già è stato detto, Reggi.
2: Allora,
0: riponilo.
1: Riagomitamelo.
2: Ha perso anche la capacità del pulsante.
1: L'ha detto 10 volte in maniera diversa.
3: È difficile, raga, no.
1: Mo adesso.
3: Butto la spugna.
1: Butti la spugna, gettila.
4: Sì, ma vai a coricarti.
3: Dopo pranzo meglio.
1: Ti è rimasta dell'arguzia per dopo?
3: Un pochino, bene, un pochino.
0: Tienila là.
6: Procediamo!
7: Anche sul canale 67 del digitale terrestre.
8: What's

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Da Carrefour, 96 ore scontate.
6: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di Totano a 6,99€ al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95€. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
7: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: Temperature in aumento. In aumento.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: La scelta giusta è il futuro.
15: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
14: La scelta giusta è l'attenzione.
15: I polli allevati senza...

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco alle...
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo generalmente soleggiato, da segnalare il passaggio di modeste velature al nord e lo sviluppo di nuvolosità sulle zone montuose, in particolare su Alpi e Prealpi lombarde orientali, Appennino centro-meridionale e Sicilia. Possibili brevi e isolati rovesci o temporali nel basso Lazio e nella Calabria interna e tirrenica. Temperature massime in aumento, valori per lo più compresi tra i 23 e i 26 gradi, con punte di 28 al nord in Toscana e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.
6: Già senso solo.

0: quanto tempo. Gianluca Grignani, destinazione Paradiso su R101. In questo procediamo senza Fernandone Proce, al quale auguriamo di rimettersi alla svelta. Sarà presto, lo possiamo garantire, di nuovo dei nostri. Mentre Regina sta cercando l'elenco dei casting dei prossimi film ai quali
1: ma ne ha già in ballo un paio.
0: Se
1: eh?
0: Ieri l'ho sentita dire il nuovo James Bond.
2: Sì, ragazzi.
0: Però che ruolo avrà la Bond Girl?
2: Voglio fare la Bond Bondigeo.
1: Proprio protagonista, dopo quella comparsata a protagonista.
2: Sì. Crescere, Sabri, bisogna crescere.
0: Come Ursula Andress che esce dal mare.
2: Sì, ma non so notare, c'è un piccolo dettaglio.
0: Vabbè, ma cammini, cioè fai.
2: Cammini,
1: dividi le acque, cose facilissime.
0: Esatto, tu che esci con un pugnale infilato nel bikini.
2: Ma che meraviglia, mi vedete, amici?
0: Sì. la gente che vede, guarda quella cosa che esce dal mare, chi è? Godzilla?
2: No, è Regina!
0: Regina.
2: E muoio subito.
1: Però scusami, Reggi, potresti fare la colonna sonora di James Bond.
2: Anche
1: se. Cioè, vuoi proprio deporre il canto e darti alla recitazione?
2: No, anche la colonna sonora. Voglio essere la colonna sonora del prossimo James Bond. C'è una buona colonna comunque, vertebrale.
0: Vertebrale.
1: Ma perché ti stai grattando dietro la schiena?
0: È l'umorismo, è la colonna. Colonna vertebrale, colonna sonora.
1: Cioè, lei, tu parli di una cosa e la devi toccare.
0: Sì.
2: Sempre.
1: Vabbè.
0: Ma torniamo a bomba sul test psicoattitudinale.
1: Sulla destinazione soluzione.
0: Ok.
3: Ripetiamolo.
1: Lo ripeto.
0: Dai.
3: Sabrina cara.
1: Sta davanti senza parlare, ma sa sempre dove andare. Lui comanda e guida tutta la banda.
4: È il lupo.
0: Il lupo.
1: Non è il lupo.
0: Il lupo guida il branco. Però è vero, ha ragione, sta davanti, sa dove andare.
3: Sto pensando che se ci fosse stato Fernando avrebbe pensato a una cosa ben precisa. Sta davanti senza parlare, comanda.
0: Lui.
4: Il quaderno pentagrammato.
0: Cosa ha detto?
1: Il quaderno pentagrammato.
0: Il quaderno pentagrammato non parla, sta davanti e dirige. Beh, è dove scrivi le note.
1: Però è una bellissima risposta. Sì. Bravo.
3: Vabbè.
0: Poi.
2: Un aiutino, piccolo, Sabri.
4: È il portabandiera.
1: Non è il portabandiera.
0: Ragazzi, io non.
3: A te non viene in mente nulla.
0: Qualsiasi cosa la ritengo stupida, quindi preferisco star zitto.
3: No, ma qui si dicono tante cose.
4: Riaccomitamelo, la forcella del rabdomante.
0: Forcella, allora adesso. Sabri, chi era il rabdomante? Tu lo sai?
2: Rabdomante, è quello che cerca oro?
0: No,
1: rabdomante, cerca altro.
0: La forcella cosa trova il rabdomante?
2: Trova uranio?
0: No.
1: Meno male.
0: Trova
2: analfabeti.
1: E allora qua brillerebbe.
2: Acqua.
1: Ma la risposta non è quella del test.
0: Neanche quella.
3: È il primo della fila.
1: È il primo della fila.
3: No, dico, la risposta è il primo della fila.
1: No.
3: Non è che devi ripetere quello che dico.
2: Riagomitolamelo, è il pendolo.
3: Pensavo un'altra cosa.
1: Oddio, quando andate il pen.
5: Riagomitamelo, Giuseppe Milano.
0: Dai. No, Giuseppe Milano.
1: Dirige la banda, è vero, in qualità di regista, ma non è la risposta.
0: È il tecnico di regia della banda, però non è questa la risposta.
2: Riagomitolamelo.
0: Dai.
2: La voce.
1: No.
0: La voce non può parlare.
3: Ma no. È una persona fisica, un concetto astratto.
0: Scusami, prima hai detto in questa fase non posso aiutarvi. Adesso siamo in una fase successiva.
1: Allora mi interfaccio, guardo telepaticamente Marcello Zara, do un aiuto. In una squadra di calcio ce ne sono 22.
2: I calciatori.
1: No.
0: 22.
2: Posso? Il tecnico.
0: Il tecnico.
3: No, 22 ce ne sono di tecnici.
0: Ma quanti tecnici hai? Più gli allenatori che no.
3: I numeri.
2: La maglia.
0: La maglia.
1: Bene, avranno una di ricambio sicuro, però non è quella la risposta.
0: Cioè mi hai ancora complicato ulteriormente.
1: Vabbè, pensiamoci su. Vabbè. In una squadra di calcio ce ne sono 22.
3: E i piedi l'hanno già detto.
0: No,
2: la
0: piedi
2: palla.
0: Sarebbe. E 22 palle.
3: Se ci pensi.
2: Tua, vai, no.
0: Ah sì,
3: sono 11.
0: Ma è arrivato pure l'andrologo.
1: Pensiamoci, dai, vi state avvicinando.
0: Vabbè, si spogli che adesso arriviamo.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Pronto?
4: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Ci siete? Siete pronti? Tra poco tocca a voi scegliere la canzone che vi piace, quella che vi fa stare bene. Il numero quale sarebbe?
9: 331 80 90 101.
8: Tra poco qui su R101.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
15: Avete capito qual è il titolo?
16: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
21: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
22: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
21: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
22: Ah però,
23: con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
24: Mamma, mi racconti una storia?
25: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
26: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
27: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
28: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
29: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
0: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: so che non aspettate altro, lo so che non vedete l'ora di poter essere voi a suggerire il pezzo, ascoltarvelo e poter dire questa l'ho voluta io. Bella sta cosa, abbiamo anche la ruota e pur la sua sigla, sentiamo.
1: Gira la ruota della fortuna, di procediamo.
0: Iepa, ma la ruota non gira da sola, no? C'è la manina fatata della nostra regina. Ogni canzone, 7 in tutto, corrisponde ad un colore e poi vedremo un pochino quale sarà quella che la sorte ci indicherà. Per adesso sentiamo la rassegna.
2: Canzone verde.
3: Ciao, sono Vittoria. La canzone che mi fa stare bene oggi è If I Ever Feel Better di Phoenix.
2: Canzone viola.
4: La canzone farebbe stare da Dio benissimo oggi è quella degli OJ's, I Love Music.
2: Classe. Blu.
5: La vide su un carnaval. Celia Cruz, dai, per favore.
6: Canzone azzurra.
7: Buongiorno a tutti. Una canzone che mi fa stare bene oggi è di Vinicio Capussella, Che cos'è l'amore.
0: Para.
2: Canzone rossa.
8: Santa Esmeralda, Don't let me be misunderstood.
9: Canzone fucsia.
10: Buongiorno, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Baila Morena di Zucchero e dedicarla a mia mamma che domani compie gli anni. Grazie Barbara da Bologna.
0: Vabbè, gli auguri glieli facciamo anche se poi non dovesse accadere, se non dovesse essere questa la canzone.
11: Canzone gialla.
12: Buongiorno ragazzi, la canzone che mi fa stare bene è di 50 Cent, In the Club.
13: Oh yeah.
14: Mamma mia.
0: Anche qui l'imbarazzo della scelta c'è, ma non siamo noi a scegliere perché è la fortuna, la manina della nostra regina. Vai!
15: Vai, Reggi!
14: Bel giallo.
0: Dici?
15: Bel azzurro.
0: Verde, io dico verde.
15: Fucsia.
0: Fucsia, cos'era? Fucsia.
9: Canzone fucsia.
10: Buongiorno, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Baila Morena di Zucchero e dedicarla a mia mamma che domani compie gli anni. Grazie Barbara da Bologna.
0: Quindi, così sta anche una
15: doppia festa.
0: Dai, faglieli tu gli auguri, dai Regina, che sei brava.

0: E proprio stasera, 20:30 ora di Roma, tu guardi in alto, sì, e la luna bacia chi?
1: C'è a me!
0: C'è una congiunzione astrale, bacia un altro pianeta. Il più grande.
1: Venere.
0: Il più grande
2: pianeta.
1: Marte. Mercurio. Centrifugo.
0: Che centrifugo?
1: Polifugo.
0: Dai.
1: È Marte.
0: No.
1: Uranio.
0: No.
1: Plutonio.
2: Urano, Plutone.
3: Eulalio. Alle parolacce adesso arriviamo.
0: Giove. Stasera la luna alle 8:30. La luna e Giove si baciano.
1: Oh,
0: quindi andiamo
1: bello.
0: Tutti a fare i guardoni.
2: Ed è giovedì, pensa tu.
1: No, vabbè.
0: Oh. È così che dicono, perché c'è questa cosa che capita per una bella mezz'oretta.
2: Cioè, limona più Giove di altri.
1: Però non sapevo che avessero una storia loro.
0: Lo so. Si baciano per mezz'ora. Sarà visibile anche a occhio nudo.
1: Allora bisogna spogliare gli occhi, guardare, togliere le ciglia finta, tutto quanto, guardare.
0: È bello seguire i tuoi ragionamenti, lo farei per ore. Adesso torniamo a bomba sulla cosa che stavamo dicendo poco fa, perché qualcuno è arrivato a suggerire?
2: Qualcuno è arrivato vicino? Qualcuno sì.
0: Cosa hai detto tu?
1: Ragazzi, c'è le guardaline.
0: Le guardaline.
2: È una risposta data nella nostra messaggeria dei messaggi scritti, non sono le guardaline.
0: Perché ha detto 20, una squadra di calcio ne ha 22.
2: In sì. questo studio noi siamo in 5 e ce ne sono 10, di cui 2 malandati.
1: Ho la mia linea allora, che sto facendo malandati. La dieta.
0: La linea.
1: La mia linea.
0: Non lo so. 331 80 90
2: 101.
0: Ci pensiamo dopo.
4: Sono aperte le prenotazioni per la canzone che vi fa stare bene.
0: Beh, certo.
4: Al 331 80 90 101.
0: Allora, Marcello, mi fa, mi raccomando, poi devi parlare della canzone che ti fa stare bene. Devi ricordare in maniera tale che facciamo preciso, no? L'abbiamo fatto.
5: Procediamo
6: anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: Allora, prima Grignani, destinazione paradiso. Adesso Achille Lauro, un viaggio verso il paradiso.
1: Che bello. Beh, adesso pretendo venditi benvenuti in paradiso. Sì, saranno arrivati.
0: Paradise City dei Guns, anche, no? Potrebbe essere.
2: Eh sì, oppure, Disco Inferno.
0: O mettiamo un film, il paradiso può attendere, così siamo tutti
2: che
0: a posto.
2: Che bello, l'ho vista.
0: Bello. Chi erano gli attori?
2: Ah, chi se lo ricorda?
0: Warren Beachy. E Julie Cristina. Brava, vedi che le sai le cose. Allora amici, noi ci fermiamo un istante perché Aldo ci deve raccontare cose importanti.
3: Allora, torniamo sulla scossa di terremoto di questa mattina ai Campi Flegrei nel Napoletano per la testimonianza degli abitanti della zona svegliati di soprassalto da questa scossa di magnitudo, lo ricordiamo, 4.4. Una donna racconta: sono in strada dalle 6 di questa mattina, ho infilato i primi vestiti che ho trovato e sono scappata. Si sono spalancate le ante dell'armadio, i vetri vibravano forte, molti soprammobili sono caduti a terra. Dalla testimonianza sul terremoto al racconto invece degli attivisti di flotilla arrestati dagli israeliani, Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle che è rientrato questa mattina in Italia, racconta: mi hanno portato in aeroporto con le manette alle mani e ai piedi come un criminale. Fonti diplomatiche riferiscono che tutti gli attivisti partiranno entro la giornata di oggi da Israele. Andiamo alla tragedia di Modena, perché sono arrivate poco fa le parole della sorella di Salim El Kudri, l'uomo che ha investito in auto 7 persone ferendole gravemente. In un audio che è stato diffuso dall'avvocato dell'uomo, Carmen, la sorella di El Kudri, in lacrime dice: non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace. Ogni nostro pensiero è rivolto a chi ha vissuto l'incubo di sabato, è orribile.

0: correggetemi se sbaglio, il guaranà è anche quello definito il frutto della passione o è un altro?
1: No. Quello è maracuja.
0: Ah, esatto. Ma dove mi confondo.
2: Guaranà invece è tipo una Red Bull naturale. Ti accende.
0: Tequila e guaranà. Spettacolo. Magari invece del cognac funziona quello, che dici?
2: Due dita di guaranà.
0: Sempre due dita devi metterle.
3: Sempre due dita.
2: Io sono per le due dita.
0: Lei è sempre per le due dita. Va bene, amici, allora se non ho capito male, dobbiamo in qualche maniera anche imparare qualcosa di nuovo.
1: Ma giusto.
0: E come a scuola si facevano le ricerche, adesso c'erano quelle di Aldo Preda, giusto?
2: Sì, con sigla. Scelta da Aldo Preda la sigla.
4: Esatto, le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti risolvere il test psicoattitudinale di Sabrina Bambi.
2: Sei mesi di sigla.
0: Devono cantare sta roba. Vai.
5: Le ricerche d'Aldo Preda, in un momento in cui vorresti risolvere il test psicoattitudinale di Sabrina Bambi.
3: Vedi,
2: guarda che è andata meglio di altre volte.
0: Sì, sembrano Elio e le storie tese al femminile.
4: Allora, la fonte della ricerca. La fonte è un notissimo influencer californiano che si chiama Tyler Morgan.
0: Conosci?
1: È un cugino di mia nonna.
0: Ah, eccolo lì.
4: Tyler Morgan. Questo influencer, analizzando e osservando amici e colleghi nell'uso del telefono cellulare, ha elaborato una sua teoria secondo cui l'età influisce nel modo che abbiamo di scrivere i messaggi con il cellulare.
0: Nel maneggiare il dispositivo.
4: Nel maneggiare il cellulare.
0: Può essere.
4: Per scrivere un testo si possono o usare entrambi i pollici, oppure una mano sola, oppure soltanto un dito. E questo Tyler Morgan ha scoperto che più si va avanti con l'età.
0: Sì,
4: tu stai pensando ancora alle
2: due dita.
0: Per chiedere a Sabrina quante dita usa.
4: Allora,
0: vediamo se riesco ad anticipare senza averla letta. Più vai avanti con l'età e meno riesci a ricorrere alle due dita, cioè più.
4: E più difficoltà, le difficoltà aumentano nell'uso, nell'utilizzo del cellulare.
0: Quindi, da anziano usi un dito solo e neanche trovi il numero che devi schiacciare, probabilmente.
4: Questo influencer, la generazione Z di solito digita con due pollici e usando lo scorrimento con una mano sola, quindi sono quelli più abili la generazione Z.
2: Però anch'io faccio così.
4: 15-30 anni
0: lo fai per tirartela, per darti un tono da giovane, ecco.
4: Esatto.
2: No.
4: I millennial, che sono i millennial
2: tra i 30 e i 45 anni,
4: esatto, tra i 30 e i 45 anni, usano lo stesso metodo della generazione Z, cioè i due pollici, ma sono un po' più lenti.
0: Ma incrociando le gambe. Ah no.
4: Sono un po' più lenti.
0: Ah, ok. Quindi è solo una questione di rapidità in quel caso.
4: La generazione X, che sono
2: quelli, la generazione X, prima dei millennials,
4: tra i 45 e i 60. Okay. Si ostinano ancora a tentare di usare i due pollici,
0: dita,
4: ma non ce la fanno.
0: No.
4: E poi arrivano i boomers,
2: gli over 60,
1: che mandano i vocali,
4: che usano soltanto l'indice.
0: Sì, sì.
4: E poi sono molto, molto, molto lenti.
0: Sì,
2: allora,
0: sì,
2: posso fare una rivelazione?
0: Io so
2: che Aldo Bred appartiene alla categoria degli X, però lui manda i messaggi con un solo dito.
4: Esatto, io sono un X rintronato.
1: X dita.
0: Ricordate quando i telefoni non avevano il display luminoso, ma era a cristalli liquidi, no?
2: Sì.
0: Quindi lo sfondo grigio e i cristalli liquidi neri, ok? E quando tu riempivi il display, poi scorreva, potevi mandare un messaggio di mille parole piuttosto che di tre, no? E io ho conosciuto gente che arrivava alla fine del display, mandava il messaggio perché pensava che più giù di lì non poteva andare.
4: Quindi i messaggi interrotti.
0: Arrivavano cinque messaggi che uno riprendeva il precedente perché non ci stava più nel display, capito? Quindi abbiamo
4: io
0: tutti.
4: Io invece conosco una persona, di cui non farò il nome, che ha le dita talmente grandi che non riesce a scrivere i messaggi perché prende quattro lettere alla volta.
0: Davvero? Sei tu?
1: Sì, guarda che ditoni che ho.
0: Sì, ma è con un navigatore.
2: Allora, quando io dico due dita di cognac sono le mie, non quelle di Regina, se no vai in coma, etilico.
0: Ma quando in auto usi il navigatore, non riesci a scrivere l'indirizzo, ma vai a regione.
1: Cioè, no, a regione.
2: No, ma lei non guida, quindi.

0: Ciao, sono Marco. Ciao, io sono un boomer. Comunque, i primi telefoni avevano tre lettere sotto lo stesso numero, quindi era impossibile schiacciare i due pollici per scrivere.
1: Se ci pensi adesso era complicatissimo.
2: È quello che ci ha rovinato. Certo, noi abbiamo dovuto utilizzare l'indice e quello ci è rimasto.
1: Dovevamo essere nativi digitali, altro che XXL, lì com'è sta cosa, XZ. Vabbè, allora amici, attenzione, perché tra non molto, ma sì, abbastanza tempo comunque ne avete per mettervi in lista e candidarvi a suggerire un pezzo, la canzone che vi fa stare bene. Voi andate a riprendere nella vostra memoria un pezzo che vi piacerebbe tanto poter riascoltare e che magari non sentite proporre da tempo alla radio, e potete farlo con un messaggio, con un vocale audio anche di 6 ore, perché poi si parlerà di questo. Così facciamo lavorare tantissimo il nostro Marcello. Ma a quale numero chiedere sta cosa?
3: 331 80 90 101.
4: Dai amici da casa,
5: procediamo!
6: Dovreste lavorare dalle 9 alle 18, vi fate ammazzare dalle risate.
4: Procediamo!
7: Solo dalle 9 alle 12.

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101
4: Made in Italy, the official Italian Dance Party.
3: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale.

0: dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
14: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: vita l'è bella. Rihanna e la sua Umbrella su R101. Con un saluto a Fernando Proce, presto sarà di nuovo ciao. Tra noi. Ciao Fernandone.
1: Ciao Ferdi.
0: Ritorna in grandissima forma. Siamo sicuri che così sarà, perché io non cavo un ragno dal buco.
1: Dai, in non questo è vero, test sei bravo.
0: Psicoattitudinale. Questa cosa che se non la risolviamo oggi ce la portiamo dietro per fino al weekend.
1: No, la risolviamo a brevissimo. Allora. Intanto io vi ripeto il testo.
0: Sì.
1: Sta davanti senza parlare, ma sa sempre dove andare. Lui comanda e guida tutta la banda.
0: Lui quindi al maschile.
2: Mi ha gomito la melotta. Per caso sono gli occhi?
0: Gli occhi.
1: Non
0: lui,
1: sono
0: no?
1: Gli occhi.
3: Lui. Vogliamo ricordare anche i suggerimenti che abbiamo dato?
0: Sì, allora Sabrina ha detto che in una squadra di calcio ce ne sono 22.
1: Sì. Esatto.
0: Poi ha usato lo stesso paragone relativamente a noi. Ha detto noi siamo in 5 e qui ce ne sono 10, ma 4 lavorano male.
1: Due malandati.
0: Quindi è una cosa che a prescindere dalla squadra di calcio qualsiasi individuo ne ha due.
1: Ne ha due, sì. Poi possono essere in salute o meno.
4: Comunque ci stava anche fra Toiani e Bonelli.
3: Certo.
1: Peccato non averli sempre addosso.
0: Vabbè, quindi ognuno ne ha due, anche voi ne avete due.
1: Sì, sì.
4: Sono le gambe.
0: Le gambe,
1: No?
0: No.
1: Però ci stiamo avvicinando.
0: Opa! Quindi è una parte della gamba?
1: Potrebbe. È una parte del corpo, sì.
0: Vabbè.
3: Allora, se non è il piede, la gamba, se non è.
0: Sì, però. Tu dici non parlo.
5: Riaggomitalamelo, Eloisia. Secondo me sono le ginocchia, può essere.
1: No, guarda, ti dirò di più, non parla, ma se funzionano male, parliamo noi, anzi urliamo e imprechiamo.
3: Allora. Ah, il menisco?
0: Sì.
1: No.
6: Femore?
1: No.
0: Sì.
6: Tibia.
0: Vuoi lo scheletro da studiarti bene,
1: Bravo Aldo!
0: La luce!
6: Lo scheletro!
0: Ah. Ma scusa, ma è normale che una luce non parli? Cioè, dove guida? Perché guida?
1: Perché guida tutti gli altri.
0: Sta sempre davanti.
1: Le altre dita dei piedi.
0: Sei veramente.
1: Beh, gli indovinelli sono delle metafore, ovviamente.
3: Siamo al limite, siamo al limite.
0: Allora, siete d'accordo sul fatto che l'aluce potesse essere o meno facile da decifrare?
1: Ma qualcuno l'ha indovinato, sia nei messaggi scritti che nei vocali, quindi bravi.
0: Io ho trovato carina anche il suggerimento, anche qui scritto, l'ombra sta sempre davanti.
6: È vero, no, ma anche dietro, dipende dai soli dove
0: brava,
6: va.
0: Vedi,
1: ma poi io oggi ho citato proprio che due dei nostri non funzionavano bene perché Regina ha parlato di calli doloranti. Quindi oggi due dita e due dita dei piedi abbiamo analizzato.
7: Che bella
0: ha ragione.
1: Non vedo errori.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Sono le 11.40 di questo bellissimo giovedì e questa è R101. Tra poco tocca a voi scegliere la canzone che vi fa stare bene utilizzando questo canale. Il numero
10: 331 80 90 101.
11: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
12: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
13: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
12: Ma non ho nemmeno l'acqua.
13: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cystiset Forte.
13: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
14: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
15: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: L'avete riconosciuta?
17: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
18: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
19: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
18: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Scelgo sempre la formazione più adatta.
22: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
23: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: che allegria!
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex?
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare. Deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.

0: volta allora su R101 la possibilità per voi di suggerire, di essere voi a scegliere la canzone da ascoltare nei prossimi minuti per ciò che riguarda l'ambito di Procediamo. Questo è l'ultimo momento valido, però nessun problema, si va avanti con tutti gli amici e colleghi e poi noi si ritorna comunque domattina. C'è questo meccanismo, 7 suggerimenti da parte vostra, una ruota e una sigla anche.
1: Gira la ruota della fortuna.
0: Eila. E la ruota è comandata dalla nostra regina, ma sentiamo un pochino quali sono i pezzi abbinati a quali colori.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno paragonabili, per la canzone che ci fa stare bene, per la canzone verde mi mettete Fango di Jovanotti? Fango?
4: Canzone viola.
5: La canzone che mi fa stare bene, Angry Eyes da Dirty Dancing, almeno immaginiamo, visto che qua sul lavoro zero.
0: Zero cosa?
6: Canzone blu.
7: Ciao Procediamo, la canzone che oggi mi può fare stare bene è La canzone del sole di Lucio Battisti.
0: Giusto.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno Procediamo, la canzone che mi farebbe stare bene sarebbe Enjoy the Silence di Depeche Mode.
0: Anche
2: canzone
0: qui.
2: Rossa.
10: Ciao a tutti, io sono Elena. Io proporrei di ascoltare e guardare anche alla TV il video Sleeping Satellite. Ciao a tutti.
0: Sleeping Satellite, trasmirace.
11: La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Bello e Impossibile.
0: Grazie.
11: Di Gianna Nannini, in onore dei 40 anni dell'uscita della canzone. Il vostro amico Massimo da Brescia.
0: Bravo Massimo.
8: Canzone gialla.
12: Ciao a tutti, sono Domingo e la canzone che mi farebbe stare bene è Never Too Much di Luther Vandross.
0: Luther Vandross. Mamma mia ragazzi, avete dei gusti veramente raffinati a volte. Ma noi abbiamo detto quelle che sono le canzoni, i colori alle quali sono state abbinate. E adesso tocca a te, Regina.
13: Vai, vai, leggi.
0: Che dice, che dice?
8: Verde.
0: Verde, cos'era il verde?
2: Canzone verde.
3: Buongiorno paragonabili, per la canzone che ci fa stare bene, per la canzone verde mi mettete Fango di Jovanotti?
0: Beh, siamo già passati da Inderogabili di un'ora fa all'Imparagonabili di adesso, e un passo avanti si è fatto. E quindi Fango arriva ad accontentare il nostro amico Jovanotti su R101.
14: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio.

nelle vene che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi, che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente.

0: La canzone che ha fatto star bene il nostro amico, questa di Jovanotti, Fango, su R101. E noi molto spesso accusiamo Aldo Preda di essere portatore di cattive notizie, però in questo caso si riabilita portandone una ancora peggiore. Perché? Cosa succede, Aldo?
1: Succede che si torna a parlare della fine del mondo. Oh. All'inizio del programma abbiamo raccontato come si sveglia il mondo, sì, cioè nelle due ore tra le 6:30 e le 8:30 più o meno si svegliano
0: tutti,
1: si sveglia
0: quanti,
1: tutta la popolazione mondiale. Adesso sui social torna di moda uno studio, una data sulla fine del mondo, che dovrebbe essere il 13 novembre del 2026.
0: Okay.
1: Perché lo sostiene uno studio di un fisico austriaco,
0: sì,
1: che si chiama Heinz von Förster, che era stato pubblicato, esatto,
0: sì,
1: era stato pubblicato nel 1960,
0: sì,
1: sulla rivista Science, perché lui all'epoca, negli anni 60, aveva messo in rapporto, aveva messo in rapporto la crescita del,
0: sì,
1: numero degli esseri umani e la disponibilità di risorse sul pianeta Terra, e lui aveva calcolato negli anni 60 che il mondo sarebbe finito il 13 novembre 2026,
0: sì,
1: adesso ci siamo.
0: I sostenitori di questa teoria del fatto che consumiamo più di quanto siamo in grado di produrre, questa è assodata, no? Però è una cosa che non è che un giorno viene giù tutto.
2: Ma Aldo, ma sto Heinz è vivo o è morto?
1: Ah, questo non lo sappiamo.
0: È morto il 13 novembre.
2: Se ha fatto questa ricerca 60 anni fa,
0: appunto,
2: circa.
0: No, però
1: non
0: guardiamo il lato,
1: che non sia più in vita.
0: Dobbiamo sempre trovare un lato positivo nelle cose. 13 novembre vuol dire che è almeno prima del secondo acconto IRPEF, quello è alla fine del mese. Quindi,
2: vedi,
0: guardiamo il lato positivo.
2: Infatti,
0: se succede,
2: amici,
0: non dobbiamo anticipare altro. Okay?
1: E poi non,
0: okay,
1: si capisce come si manifesterebbe questa fine del,
0: appunto,
1: mondo.
0: Appunto, perché se si dice è perché stiamo consumando
1: si spegne
0: più risorse.
1: Tutto, cosa succede?
0: Non lo so, qualcuno tira giù il contatore e scappa.
2: Vabbè, ragazzi, ci sono rimasti due dita di vite.
0: Sì.
2: Quindi
0: queste due vite ricorrono e mi sa che ce le ritroviamo domani. Poi vi spiegheremo anche dove.
2: No, il, no, perché,
0: il perché,
2: non il dove.
0: Brava.
2: Dove
0: tra
2: sono
0: poco
2: fatti
0: ci
2: tuoi?
0: Ci salveremo perché i Bonazzi sono già qui con la loro guardia del

0: Blanco e Lisa se ne sono andati mezz'ora fa, hanno lasciato solo il sassofonista fino
1: a... sì, Piero Billeri.
0: E anche noi ce ne andiamo, ma non vi lasciamo soli, vi lasciamo in ottime mani. Quella dei Bonazzi di R101, sono qui cane compreso. Eccoli lì e noi vi salutiamo. Domani vi tocca di nuovo, vi tocco di nuovo io perché Proce domani non ci sarà e quindi sarò di nuovo in vostra piacevole compagnia.
2: Con molto piacere.
0: Ciao Sabri, grazie.
2: Grazie a te Paolo.
0: Regina.
1: Grazie a Paolo,
0: ciao,
1: a domani.
0: Aldo, ciao Paolo, di nuovo, buongiorno. E Marcello, grazie, buona giornata. A domani con Procediamo. Ci si risente domani, stessa ora alle 9, qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È stata avvertita anche in diversi quartieri di Napoli la scossa di terremoto che stamane ha colpito la zona dei Campi Flegrei. Abacoli, costoni sul mare, danneggiati cedimenti lungo il Belvedere e crepe negli edifici. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato seguito da uno sciame di assestamento. Ci pestavano e ci dicevano Welcome to Israel. Ho visto anche abusi sessuali. Così il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto, catturato da Israele a bordo della flottiglia, è rientrato stamane a Fiumicino. Con lui il giornalista Mantovani, che aggiunge: colpite anche le donne. Rilasciati gli altri attivisti, a Eilat li attende un charter della Turkish Airlines. È risultato positivo alla cocaina e all'alcol, in questo caso con valori 4 volte sopra il limite consentito, l'uomo che a Milano ieri sera ha travolto due sorelle di 75-70 anni. La più anziana è morta, l'altra è grave. Non si è fermato a soccorrerle, ma si è costituito e in arresto per omicidio stradale. Parla la sorella di El Kudri, l'investitore di Modena. Era il figlio perfetto, non capisco, non abbiamo visto che qualcosa era cambiato, dice in un audio diffuso dall'avvocato del 31enne, e in lacrime si scusa: non facciamo che pensare ai feriti, non so se riuscirò più a guardarlo in faccia. Perquisizioni in corso nella casa e nello studio di un'avvocatessa di Campobello di Mazzara, oggi deceduta, che aveva assistito Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti cercano tracce di altri complici del boss durante la lunga latitanza. Indagate a piede libero altre due sorelle del capomafia. Tennis alle 14, i sorteggi per la composizione del tabellone del Roland Garros, oltre a Sinner anche Darderi e Cobolli tra le 32 teste di serie. Giro d'Italia, oggi la 12ª tappa per velocisti da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, le mie sono,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: ragazzi di R101, iniziamo così una nuova puntata di questo incredibile format che va in onda ogni giorno da mezzogiorno alle 2 qui su R101.
1: Siamo Fabio De Vivo, il Musazzi, in regia abbiamo il nostro Michele Lipstick, alla mia destra, oibò, non c'è più quel calvario umano della Roberta, che salutiamo che è a casa che ci starà guardando, ma abbiamo così a farci compagnia la Sabri, e poi abbiamo anche un pubblico.
0: Esatto, pubblico!
1: Un pubblico.
0: Ma perché ogni volta abbiamo un applauso? Tra l'altro oggi, per chi fosse sintonizzato in TV, io sono vestito come Geronimo Stilton, sono pronto ad andare ad esplorare l'Amazzonia.
1: No, sembri un meccanico. No,
0: ma devo stare così perché prima mi sono pataccato col sugo, quindi non è bello da vedere.
1: Ti attacco dietro un calendario di una donna nuda e sei perfetto, guarda.
0: Esatto, però vorrei guardarlo, come faccio a questo punto?
1: No, guarda.

0: Anche qui su R101 alle 12:07, giovedì 21 maggio, una giornata incredibile quella di oggi, perché
1: è la
0: sarà fatta
1: del tuo compleanno.
0: Ma no, ma è una roba, sai che il mio compleanno, più passano gli anni più lo schifo, mi rendo conto.
1: Cioè, sempre schifo.
0: No, ma non sono proprio uno da, cioè io scappo via il mio compleanno, anche, mi esilio come gli orsi polari.
1: Anche a 8 anni il compleanno veniva schifato, perlomeno da me.
0: Sì,
1: vabbè. Ieri li abbiamo lasciati appesi con un argomento del live, ti ricordi? L'argomento un po' di nostalgia, il nostalgico.
0: Esatto. E sotto abbiamo comunque una colonna sonora incredibile che si rifà a un altrettanto film pazzesco.
1: Esatto, film del 1978, lo chiamavano Bulldozer, è il mio film nostalgia. Se quei film che dimentichi dell'esistenza per 10 anni e poi a un certo punto vedi una scena di Bulldozer su Instagram
0: e piangi.
1: E piangi.
0: Allora, tutti noi abbiamo quel film che tante volte il film stesso è fatto di solito con 18 euro di produzione, sono film molto cheap, quelli che per un motivo o per un altro causano a noi quell'effetto nostalgia.
1: Sì.
0: Il mio è La Storia Infinita. Io quando guardo La Storia Infinita, e credo di non fare uno spoiler perché l'hanno visto anche i muri, e il cavallo Artax mi muore, io puntualmente piango, perché spero che lui non si faccia
1: nelle sabbie mobili,
0: non si faccia trasportare dalla tristezza.
1: Però c'è da dire che c'è su Instagram, c'è questo ragazzo qua che si diletta con l'intelligenza artificiale.
0: Atreyu?
1: No, il ragazzo su Instagram che fa dei video straordinari, secondo me, che praticamente risolve un po' quelle scene cinematografiche
0: arrecate
1: dei traumi.
0: L'ho visto.
1: E hanno fatto anche questa qua del cavallo che riesce a uscire dalle sabbie mobili e si salva.
0: E muore Atreyu. Ok, vabbè, per contrappasso uno comunque deve scioppare. Vabbè, l'avete capito però un po' il meccanismo, no? Quei film che comunque ti trasmettono quell'effetto nostalgia e ti fanno piangere come un vitello sul divano.
1: Esatto. Qual è il vostro? Mio lo chiamavano Bulldozer. Esatto. 331 80 90 101.
0: Esatto. Vogliamo lacrime, vogliamo malinconia, vogliamo i vostri messaggi. Sempre con la voce, ora c'è Shabusi.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: canzone estiva di Annalisa qui su R101, le 12:15. Si parla di film che ti danno un po' quell'effetto buco allo stomaco, cioè di quelli che magari hanno fatto anche un po' parte della nostra adolescenza.
1: Sì, film.
0: E quando li rivediamo?
1: Niente, piangiamo, ma non piangiamo, cioè nel senso, il film nostalgia.
0: Sì, che quella ti fanno l'effetto nostalgia.
1: Che arreca nostalgia nel riguardarlo.
0: Ma io sono convinto che loro hanno capito tutto,
2: oh,
0: vai.
2: Uno c'è che mi strazia sempre, accidenti. Ti presento Joe Black.
1: Ma non vi
2: ciao,
1: abbiamo,
2: ciao,
1: non
2: Cristina della Ravenna.
1: Cristina, cara, ti voglio bene, però non vi abbiamo chiesto dei film che fanno piangere. Vi abbiamo chiesto quel film nostalgico, quello che guardavate magari,
0: sì,
1: quando avevate 5 anni, poi ve lo dimenticate e ve lo ricordate poi così a 40 anni, capisci?
3: Ciao, sono Elena da Melzo, provincia di Milano. Uno dei film che mi fa piangere
1: niente,
3: ogni volta che lo vedo è Hai Chico.
1: Niente, non capisco.
4: Credo che il classico sia il Titanic. Jack che non sale su quel pezzo di porta, sale, non sale, poteva salire. Strappalacrime, dire poco.
1: Ma
4: tutto il film.
1: Ma ci siamo spiegati male noi? O c'è
0: io comincio a sospettare che. Comincio a sospettare che comunque il nostro eloquio non sia abbastanza furbito.
1: Vediamo.
5: Ciao Gabriele da Desenzano. Il mio film Strappalacrime, e ho 50 anni. E E.T. Non riesco ad arrivare alla fine senza piangere. Ciao.
0: Ok, ma qui siamo a metà strada.
1: Ma
0: cioè
1: no,
0: la famosa terra di mezzo.
1: Non abbiamo chiesto il film Strappalacrime.
0: Il film che vi causa una botta di nostalgia.
1: Ecco.
0: Ok, cioè un po' come io ho detto La storia infinita. Il Musazzi vi ha detto lo chiamavano Bulldozer. Michele Rossetti, che dici te? Ritorno al futuro. La Sabri Bambi. Niente, gliene frega nulla.
1: Ludovica, nostra stagista.
0: Ludovica c'ha 12 anni, che effetto nostalgia deve avere?
1: Vabbè, un topolino, un paperino, l'ho messo io. 331 80 90 101.
0: Vabbè.

0: Talk to Me qui su R101. Stiamo parlando di film nostalgia. Poi andrei anche un po' a chiudere l'argomento perché è ostico, perché sotto il punto di vista della percezione.
1: Non hanno capito, vai,
2: sentiamo. Non credo aver capito. A me la nostalgia sono i vari sapori di mare. Quelli sono proprio, secondo me, la nostalgia, un ricordo di quando ero bambino, andavo in quegli stabilimenti balneari anch'io. E poi Bomber, ricordando Bulldozer.
3: Allora, io non credo, cioè, ho problemi io o ho mandato un messaggio in metropolitana? Non sentevo niente.
0: Sì, però no, qualcosa si è capito. Sapore di mare, cioè lui ha parlato della saga Sapore di mare, quella con Cristian Sica, Jerry Cala, che poi di per sé è stato realizzato con quell'effetto nostalgia, perché girato come se fosse ambientato negli anni 60, in realtà era stato fatto negli anni 80.
3: Quindi possiamo interrompere qua l'argomento della live.
0: Onestamente, credo che non sia arrivata l'ora.
3: Non mandateci più messaggi, per favore, che sennò le nostre coronarie ballano.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
7: Nen, gruppo A2A.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: valido fino al 31 maggio con carta payback in tutti i Carrefour aderenti. Carrefour.
1: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
2: È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Glielo ho consigliato io.
3: No, il manutentore è anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici. In destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, Perale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fiammi d'amore di Negramaro qui su R101 in questo giovedì 21 maggio. Una buona giornata a voi. Allora, abbiamo deciso
1: di non parlare più di film nostalgia perché hanno annoiato.
0: No, per un paio di messaggi Michele Rossetti ci teneva a metterli perché mi ha detto: guarda, ne sono arrivati la metà di 1000 e almeno a quel punto, comunque, almeno un paio che fai non li metti.
1: Vabbè, facciamo contento Rossetti.
2: Ciao ragazzi, sono Mirko da Messina. Il film Effetto Nostalgia, I Goonies.
1: Dai, i Goonies, i Tracobetti.
0: I Goonies, dai, i Goonies ha un suo perché, assolutamente.
3: Ciao, sono Mario da Vicenza. Sì. E il film che mi è tornato in mente è Bingo Bongo di Adriano Celentano.
1: Bellissimo. Bongo. Sai che mi manca? Credo che bellissimo. Mi manca. Magari l'ho visto, ma non me lo ricordo. Però non mi sovviene.
0: Io sono un grande fan dei film di Celentano e Bingo Bongo, secondo me è veramente bello. Ma noi cambiamo argomento in corsa.
1: Oh, sgommata?
0: Ce l'abbiamo?
1: No, non ce l'abbiamo.
0: Perfetto.
1: Faccio
0: va bene.
1: Io.
0: Vai. Sono sempre bravo coi suoni, devo dire. E
1: questo non ero io, però ci tengo a precisare.
0: Vado via di sto passo e ve lo dico. Allora, no, c'è una notizia che peraltro è presente sul nostro sito r101.it che volevo leggere perché, insomma, dall'alto comunque del tuo giudizio, della tua descrizione, insomma, vorrei che mi dessi un perché al fatto che a Dubai ci sarà la prima spiaggia per sole donne. E questo è un trend che pian piano prende piede in varie città e località del mondo. Ad esempio in Giappone ci sono gli onsen, dove tu praticamente vai in queste spa sbirillato, ma da una parte tutti uomini e dall'altra parte sole donne, però si va nudi, cioè più passa il tempo e più si dividono praticamente i sessi affinché si possa comunque fare tutto con una discreta privacy.
1: Posso dire? Sono d'accordo.
0: Perché?
1: Sono d'accordo perché se una donna, magari non tutte le donne sono uguali e reagiscono magari anche di fronte a uno sguardo un po' così, diciamo, intimidatorio, reagiscono allo stesso modo. Quindi è giusto che una donna debba essere libera di poter andare in spiaggia come meglio crede.
0: Quindi tu sei del parere che anche in Italia secondo te bisognerebbe comunque mettere su delle spiagge per sole donne?
1: Sole donne e soli uomini.
0: E soli uomini.
1: E soli uomini. Qualora un uomo avesse un complesso, mettiamola così,
0: di inferiorità.
1: Inferiorità, ecco, debba sentirsi libero di potersi esprimere senza giudizio femminile.
0: Poi
1: ecco.
0: È peggio secondo me.
1: Tra uomini.
0: Sì, è un po' come quando giochi a calcetto, che comunque si è tutti lì che ci si guarda per capire come sei messo.
1: Adesso parlo per me stesso, per me è una cosa schifosa. Vabbè,
0: cosa?
1: Io non ho mai fatto la doccia in uno spogliatoio nella mia vita.
0: No.
1: Mi dà fastidio.
0: Ma mica devi starli a fare le
1: elicottero. Mi dà fastidio, non so cosa dirti, mi dà fastidio. E di certo se capitarmi, quando vado in palestra, mi passano davanti questi energumeri qua con la miccia, capisci? Io tolgo lo sguardo, non è che sto a guardare e fare i paragoni.
0: Ma sai perché? È il pollo.
1: No,
0: troppo pollo.
1: Dici che quello?
0: Troppo pollo. Pollo, i muscoli si gonfiano, allora, ma solo quelli.
1: I miei occhi non lo accettano, cioè non so come spiegarlo. Cioè io faccio anche così per guardare, le pupille salgono. Non è che lo decido io, è un riflesso incondizionato.
0: Senti, ci sono due argomenti tra i quali possiamo scegliere.
1: Io non lo so, io chiuderei anche questo.
0: Cioè, docce in palestra, sì, no? Oppure vogliamo parlare, siete d'accordo sulle spiagge
1: docce
0: verso le donne?
1: Docce in palestra, sì, no?
0: Docce in palestra, sbirillamenti vari, sì o no?
1: Certo che ti dicono di sì, perché se magari uno va in palestra, un pausa pranzo, poi deve tornare al lavoro,
0: no.
1: È giusto.
0: Mandate in sbatta. Oppure lo fate tranquillamente.
1: Se avete la possibilità di tornare a casa e farvi la doccia, ok? Cioè, se dopo la palestra andate a casa, comunque ve la fate in palestra o ve la fate a casa? Questa è la domanda, secondo me.
0: 331 80 90 101, ne parliamo. Bello, come argomento della zona comfort di pranzo, non male.

0: Stones, The Colors, qui su R101 abbiamo degli auguri di buon compleanno da fare ad un amico.
1: Il nostro caro Francesco, alla mia età, quindi ne fa 38, tanti cari auguri dai bonazzi di R101, Francesco.
0: Felicitazioni.
1: Felicità a te e alla tua moglie, no, tua compagna Elisa, non so sposati.
0: A tutta la famiglia, dai, tanti auguri.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Fino a 27 km con un litro.
5: 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
10: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
9: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
15: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
14: Gio, ma che dici? Sono un disastro.
15: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
16: Avete capito qual è il titolo?
17: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
18: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
19: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
20: Ops.
19: Ops.
20: Ops.
19: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
20: Ops.
19: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
21: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
22: Amore, mi racconti una storia?
23: Va bene, dai.
24: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
25: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
26: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
27: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
28: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
26: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
28: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
29: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
30: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
31: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
30: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 €.
5: La spesa intelligente.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
20: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
23: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
20: E ora passiamo al canto.
32: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
33: Via.
32: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Ogni ora su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene.
1: Quella di Shakira, questa qua?
0: No, però questo è un pezzaccio, questo è un pezzaccio incredibile che arriva direttamente dagli anni 80. Ti ha scelto?
2: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire Africa dei Toto.
0: Mi ricordo un po' il mio viaggio in Sudafrica di un paio d'anni fa, questo pezzo qua, devo
3: gran
0: dire.
3: Pezzo, gran pezzo.
0: Quando mi svegliavo e davanti a casa avevo le zebrage, le giraffe.
3: Anche gli elefantage.
0: Non in quel caso, non proprio nella tenuta, però poi sì, ne abbiamo visti un sacco. Vabbè, Toto Africa qui su R101, canzone che ti fa stare bene.

0: Africa dei Toto qui su R101 direttamente dagli anni 80, canzone che ti fa stare bene che avete scelto voi.
1: Sì, avete scelto voi. Come ci state anche rispondendo a un quesito che vi abbiamo fatto così al volo sulla doccia in palestra. Qualora
0: esatto.
1: Voi abbiate la possibilità poi di tornare a casa dopo la palestra e farvi la doccia in palestra e farvi la doccia a casa, ve la fate comunque in palestra?
0: Esatto.
2: Una volta sola ho provato a fare la doccia insieme a tante altre ragazze in una doccia immensa, loro tranquillissima e rilassatissima la facevano senza intimo, io col costumino ho fatto la doccia con loro che mi guardavano come se fossi un'aliena, ecco.
0: Questa cosa qua ammetto, anche io faccio fatica a capirla, cioè io ho giocato a calcio tanti anni nella vita e non ho mai avuto problemi, insomma, me ne frega niente, cioè su quello pudicizia zero per quanto mi riguarda, però quando vedevo qualche compagno di squadra che si lavava con le mutande,
1: sì.
0: E il dubbio ti viene, cos'è che c'è il barbapapà, per quale motivo non
1: ne dici? Vabbè,
0: non lo so, cioè delle domande te le fai, dici piuttosto fatela a casa se hai... Magari il, che ne so, come si chiama,
1: magari,
0: il complesso.
1: Magari non era nessun complesso, non
0: magari ne aveva due.
1: Esatto, è un super complesso.
0: Un Cerbero, tre.
1: Bene, tra poco giochiamo The Live.
0: Che forse è meglio, dai, forse è meglio. State qui su R101, Lil Nas X, That's What I Want.

0: Come ogni giorno in onda, da lunedì al venerdì da mezzogiorno alle 14, i Bonazzi di Re101, un format dedicato a voi che attraverso l'ascolto di queste dirette, insomma, aumentate autostima e bellezza.
1: Grazie, bella, mi è piaciuta questa descrizione. Parole a caso in contesti anche essi a caso.
0: Sempre.
2: Fabio De Vivo e Musazzi in regia ripropone la sua presenza, grandissima presenza, il nostro Michele Lipsticks.
0: Lui che oggi, peraltro ricordiamolo, sarà in diretta per 18 ore.
2: 18 ore? Finisci con Tancredi a mezzanotte?
0: Ma finisce molto più bene. O meno, secondo me, con domani mattina con Riccardo Russo. Va bene, e dai, giochiamo. State con noi che tra un po' si gioca qui su R101. Come al solito non mettiamo nulla in palio di tangibile, ma sempre grandi cose molto belle sotto il punto di vista astratto.
2: Bello, lo sapevo. Bello.

0: I got a feeling, the Black Eyed Peas, qui su R101, noi pronti per giocare. Ma a che cosa, mi chiedo io?
1: Giochiamo, è un po' che non giochiamo, a citazionangi.
0: E voi direte perché? Perché noi ce ne dimentichiamo dei giochi che abbiamo a disposizione. Cioè non è che abbiamo un vademecum da cui attingere.
1: Assolutamente.
0: Andiamo
1: no.
0: A sentimento.
1: Ogni tanto ci si riaccende la lampadina, in questo caso si è riaccesa te. Strano. con un ma citazionangi.
0: Esatto.
1: Per questo che abbiamo deciso di giocare.
0: Senti, ma come si gioca?
1: Un gioco semplicissimo. Noi vi daremo tre citazioni di tre personaggi differenti.
0: Ah, ok, sono tre personaggi,
1: sì,
0: manco quello mi ricordavo io.
1: Sì, e voi dovrete dirci appunto in ordine questi tre personaggi chi sono.
0: Ok, quindi ogni citazione appartiene a un personaggio, che può essere televisivo, storico e quant'altro. Sentiamole.
1: Allora, citazione numero uno: le cose sono unite da legami invisibili. Citazione numero due: penso che una vita spesa per la musica sia una vita spesa in bellezza. Citazione numero 3. Signorina, ma lei stava compiendo una truffa.
0: Vabbè, ho capito. La terza l'hai regalata.
1: Vabbè, la terza ho regalato, perché le prime due sono un po' più complicate.
0: Va bene, allora, quello che vi chiediamo noi è di non andare a googolare, perché sennò sarebbe un comportamento vile e non lo accettiamo.
1: Vile, sì. Quindi chi sono questi tre personaggi che hanno detto in quest'ordine le tre frasi queste? Le cose sono unite da legami invisibili. Uno, due, penso che una vita spesa per la musica sia una vita spesa in bellezza. Tre, signorina, ma lei stava compiendo una truffa.
0: Io oggi mettere in palio un regalo per gli amanti degli animali. Tu sei qui con Patong, la tua patata, il cagnolino, e per chi vincesse ha la possibilità di venire Largo Donegani 1 alle 2 e portare Patata a fare un giro di ronda per una pipì.
1: Va bene, lo accetto. Andata, mi piace, mi piace, mi piace.
0: Va bene, e dai, tentateci voi al 331 80 90 101. C'è Paul Russell.

0: no.
1: Enjoy the music.
2: R101 Superstar che muore. 3 milioni neanche un gesto d'amore.
3: Ciao, sono Tiziano Ferro.
4: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
4: Enjoy the music.
3: Enjoy the music.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: con Giorgia Superstar qui su R101 mentre giochiamo a citazionangi.
1: Chi sono i tre personaggi che hanno detto queste tre frasi? Le cose...
0: Scusami. Le cose che abbiamo in comune sono mille... No, no, quelle Silvestri, un'altra roba.
1: Gran canzone quella lì. Comunque, la sua età corrisponde alle ultime... Cosa sto leggendo? Sto leggendo un indiziangi vecchio, scusate. Allora... Le cose,
0: rewind, prego.
1: Le cose sono unite da legami invisibili. Citazione numero uno. Citazione numero due. Penso che una vita spesa per la musica sia una vita spesa in bellezza. Citazione numero tre. Signorina, ma lei stava compiendo una truffa. Chi sono questi tre personaggi?
2: Secondo George Clooney, Silvestre Stallone e Arnold Schwarzenegger.
1: Nessuno dei tre, anche se il primo non l'ho capito.
0: Schwarzenegger. Alt.
1: Hasta la vista, baby.
0: No, comunque nessuno dei tre, giusto?
1: No.
3: Vabbè, ragazzi, l'unica che riconosco è la terza e il mitico, signorina, ma lei stava facendo una truffa, lei stava compiendo una truffa,
1: Esatto, non ho detto il nome, ma è Mike.
0: Però,
1: buongiorno.
0: Dai,
1: Mike,
0: ragazzi,
1: buongiorno.
0: Talmente
4: Jerry
0: semplice.
4: Scotti, Roberto Vecchioni, Mike, buongiorno.
1: Mike, buongiorno, presa, le prime due, no, nessuno.
0: Le prime due sono un po' ostiche, noi apprezziamo il fatto che comunque state dimostrando di non essere andati su Google, perché lì sarebbe veramente facile, ma che gusto ci sarebbe a vincere così.
1: Non continuiamo a suggerirglielo, però non diciamoglielo più e basta.
0: Tu dici? Perché in questo modo implicitamente glielo dico. Va bene, c'è Olivia Dean su R101.

0: Crazy di Olivia Dean, mentre giochiamo a citazionangi, tre citazioni appartenenti a tre personaggi diversi.
1: Le tre citazioni sono le seguenti. 1. Le cose sono unite da legami invisibili. 2. Penso che una vita spesa per la musica sia una vita spesa in bellezza. 3. Signorina Malesta va compiendo una truffa.
2: Chi è? La prima la sparo perché metto Einstein per via della relatività. La seconda faccio un omaggio al Musazzi dicendo che Baglioni, anche se sono quasi certo non lo sia, però la 3 che è Mike Buongiorno, questa è l'unica cosa sicura che so.
1: Mike Buongiorno l'abbiamo confermato, il primo non è Einstein, però il mondo è quello lì, diciamo.
0: Sì, diciamo che comunque è un mondo fatto di scienziati, ok?
1: E la seconda non è Baglioni, però il mondo è sempre quello lì dei è un cantante che non c'è più, ahimè.
0: Esatto, dai, il cantante.
1: Il cantante.
0: Dai, provateci voi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
0: Radio Trailer.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Una produzione Top Ten Group.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Avete riconosciuto?
1: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Sei mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
7: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
6: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
7: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
6: Allora la faccio subito.
8: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Che Afa, che Afa che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Pronti per ordinare?
17: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
18: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
19: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Qui su R101 noi pronti per dare forse la soluzione a quello che è il nostro gioco del giorno, che è Citazionangi.
1: Se avete indovinato, chi lo sa, scopriamo tra poco le tre persone che hanno detto queste tre frasi. Le cose sono unite da legami invisibili. Penso che una vita spesa per la musica sia una vita spesa in bellezza.
0: Sì.
1: Signorina, ma lei stava compiendo una truffa.
0: Qual è la 1, la 2 o la 3?
2: Deve essere Steve Jobs, Andrea Parodi, Rete Azienda e Mike Buongiorno.
1: No, nessuno, l'ultimo ha preso.
0: L'ultimo. Solo Mike.
3: Chi ha detto la prima frase è Carlo Ruppia. La seconda, il cantante, è Lucio Battisti. E la terza, Mike Buongiorno.
0: Anche qua ne ha beccato uno.
1: Uno solo, l'ultimo.
4: Gaetano da Ragusa. Allora il terzo è Mike Buongiorno. Il secondo dovrebbe essere uno tra o Franco Battiato, non ricordo bene, o Luciano Pavarotti. Il primo non lo so, potrevo cercarlo su Google, ma no, non mi
1: l'hai fatto.
4: Corretto.
1: Abbiamo apprezzato che tu non l'abbia fatto, anche perché quando hai messo l'alternativa tra Battiato e Pavarotti, uno dei due l'hai preso comunque.
0: Ma uno solo, tra i tanti tantissimi messaggi che sono arrivati, me li ha imbrocati tutti e tre. La domanda che mi pongo io è: sarà andato su Google?
1: Certo, vai.
5: Ciao Bonazzi. Sono Galileo, Pavarotti, Mike Buongiorno.
1: Esatto.
5: Ciao.
1: Complimenti. C'era complimenti al motore di ricerca che hai utilizzato. Bravi tutti, grazie anche per aver giocato.
0: Non siamo cattivi e malfidati e ci disegnano così, scusa.

0: questo pezzo qua mi mette sempre una particolare felicità, ma anche un po', sai, quella parvenza d'estate. Ci sono quelle canzoni lì che, se anche non sono uscite d'estate, no?
1: Ti quando danno le ascolti l'estate.
0: Ti fa venire voglia di buttarti in acqua, di bagnasciuga, di quel mondo lì.
1: Quanti anni avrà sta canzone qua che è uscita?
0: Ma, 3 anni tutti, secondo me. Si chiama Hard Nerd.
1: Pensavo fosse più vecchia, forse no, tipo no. Gli anni 90.
0: Oh, la miseria.
1: Non lo so io.
0: È uscito qualche anno fa, però forse il mood era quello. Va bene, dai, state qui su Era 101 che arriva il nuovo singolo di Gaia, molto brasileo, si chiama Bossa Nostra.
1: Bella, bella.

0: Direttamente dalle spiagge di Ipanema, bossa nostra di Gaia.
1: Ipanema.
0: Ipanema.
1: Questa canzone qua mi piace, devo dirti la verità.
0: Ma sì, perché quel mondo lì un po' bossa nova, tipico appunto del Brasile. Lei, che peraltro è mezza brasiliana, ogni tanto fa dei reprise di quelle che sono le sue origini e fa bene.
1: Un po' brasileira.
0: Un po' brasileira.
1: Lo sapevo.
0: Porca
1: bana. Ho scoperto adesso.
0: E adesso.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Pronto?
2: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su Conad.it.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di R101, ma non mi sono ben chiari.
12: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
11: okay,
12: ogni
11: ora. Un altro magari?
12: Non so cosa ci penso.
11: Ah, va bene.
13: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
18: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
17: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
18: Ah, lo rifacciamo?
19: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
20: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
21: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
22: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
23: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99€.
16: La spesa intelligente!
24: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
25: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
26: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
27: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
28: E se fosse solo colpa mia?
29: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
28: Cosa è cambiato?
29: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: Junior su R101 arriva una canzone dove a decidere siete solo ed esclusivamente voi.
1: Voi come sempre, sentiamo subito chi l'ha richiesta.
2: Sono Simona da Bollate, la canzone che mi ricorda tantissimo l'estate. Mm-hmm. Estate da adolescente è All That She Wants delle Ace of Base. Baby.

0: Catch One's Ace of Base qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, che arriva direttamente dal 1993, me lo ricordo perché io di quell'anno lì
1: 93?
0: Ho il doppio CD del Festival Bar. Beh, c'era questa, What is Love e alcune altre.
1: Tu te lo ricordi lì? Hitmania Dance Champion, quello che profumava di fragole,
0: sì,
1: il CD.
0: Sì, sì, sì, ma c'erano alcune compilation di quegli anni lì, quella Danzenteria, cioè c'erano delle robe legate alla musica dance che spaccavano. Io ne ho tanti di quei CD là, perché già avevo un po' quella velleità del fare il DJ negli anni.
1: Il pezzo che mi è venuto in mente, il CD che profumava di fragola.
0: È vero, è vero. È vero. Ma il CD o la copertina?
1: No, no, il CD proprio, il CD fisico.
0: Sì.
1: Mamma, la fragola nel naso così.
0: È così.
1: Il CD.
0: Certo, messaggio.

Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Runaway di Lady Gaga e 2C qui su R101 per andare a chiudere questa puntata dei Bonhausers di R101.
1: Sì, ci siamo. Io domani non ci sarò, lascerò The Live da solo nel giorno del suo compleanno.
0: Esatto. No, ma io non ci tengo, tu lo sai. Domani però so che ci sarete sicuramente voi.
1: Sì.
0: Non so se comunque persisterà un po' la Bambi, non lo so. La Bambi è una sorpresa, sì, continua.
1: Può essere che la Bambi si dilunghi.
0: Un mezzo razzo.
1: Si dilunghi un pochino, giusto per festeggiarti a dovere. Ringraziamo Michele Rossetti alla regia, Marco Santini, Milita Tognolo tra poco con il pomeriggio della Voice su Logo Sam.
0: Quindi festeggiati da stasera fino a domani.
1: Domani ricordatevi, io non ci sarò per ricordarvelo, ricordatevelo voi, domani è il compleanno di The Live.
0: Esatto, saranno
1: saranno 44. Che a Dio piacendo, Dio piacendo sarà qua domani da mezzogiorno alle 14 a farvi compagnia.
0: Dio piacendo però.
1: Dio piacendo. Ciao e

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. A ribasso le previsioni di crescita nell'Eurozona pubblicate da Bruxelles, più 0,9% nell'anno corrente. L'Italia mostra nel 2025 un PIL superiore a quello della Germania, ma inferiore a quello della Francia e soprattutto della Spagna. Dombrovskis afferma di stare valutando la richiesta di flessibilità avanzata dal governo Meloni, ma sottolinea come serva prudenza fiscale per i paesi ad alto debito. L'uranio arricchito al 60% deve restare in Iran e non essere inviato all'estero come chiedono gli Stati Uniti. A dirlo la guida suprema Mojtaba Khamenei, citato da alcuni organi di informazione locali. Privarsene, secondo Teheran, renderebbe il paese più vulnerabile se attaccato. Sono rientrati in Italia il deputato pentastellato Dario Caro Tenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia fermate dalla marina israeliana in acque internazionali. Il reporter accusa: portati al Ben Gurion con le manette e le catene, ho visto donne picchiate, rilasciati tutti gli attivisti. Un volo Air France diretto negli Stati Uniti è stato dirottato a Montreal in Canada dopo il sospetto che un passeggero potesse essere stato esposto al virus Ebola. Il velivolo, decollato da Parigi e diretto a Detroit, ha cambiato rotta su richiesta delle autorità americane. Il riciclaggio in Italia tra i 25 e 35 miliardi di euro l'anno. Il comandante della Guardia di Finanza De Gennaro al Festival dell'Economia di Trento osserva: i metodi sono i più vari e complessi e comprendono evasione, corruzione e frodi. Più di 6 milioni di italiani desiderano un figlio ma ci rinunciano per motivi di varia natura, si legge nell'ultimo rapporto Istat, a partire dalla sfera economico-lavorativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: 14:04, il pomeriggio di R101 che comincia come sempre con il Good Times. Ciao a tutti da Marco Santini, Michelino in regia, e diamo il bentornato dopo le vacanze.
1: Ma che vacanze? Santini! Buon pomeriggio amici, non ho fatto nessuna vacanza, non mi sono rilassata per niente, sono andata a fare il mio dovere.
0: No, sei andata in vacanza, prima Sanremo e poi l'Eurovision e poi il Festival di Cannes.
1: Ma non è Festival di Cannes!
0: Dei Cannes,
1: ma ragazzi,
0: adesso...
1: ma quando una è brava e talentuosa, simpatica, umile.

0: News Uprising R101, giovedì 21 maggio in radio ma anche in TV sul canale 67 del digitale o anche con l'app. Se siete in partenza magari per una vacanza all'estero, ci potete ascoltare praticamente ovunque nel mondo. Il tema, amici, sarà proprio quello delle vacanze anche durante la nostra polemica. Chi è?
1: Ma vogliamo farle un applauso a Marco Santini, che ha condotto in solitaria due giornate in modo magistrale.
2: Mamma mia, per due giornate in cui stai da solo, cioè non succede nulla, sei
0: anni,
2: bravissimo.
0: Amico, ho fatto anni in conduzione in solitaria.
2: Appunto.
3: Siamo in Finlandia, siamo in Italia, la settimana lavorativa è di 5 giorni.
2: Ma bravo, ragazzi, bravo. Io ieri ho lavorato,
0: non
2: tra l'altro,
0: sì, ma non ci sono
2: ore.
0: Giustificazioni, tu non puoi abbandonare il tuo pubblico, capisci? Non
2: ma
0: si
2: io
0: fa,
2: ho pubblico
0: grave.
2: In tutto il mondo, grazie Milano, sì. Grazie Italia.
0: Amici, il tema è le vacanze. Alle 15, durante la polemica, parleremo di una sorta di diciamo reframe. Ogni anno arriviamo sempre lì, a quel punto lì, a parlare di vacanze legate a un settore preciso, che adesso

0: non sveleremo, no, quindi state con noi.
1: Restiamo, parliamo in generale, di vacanze in generale.
0: Esatto,
1: no?
0: In questa prima ora noi vi stiamo per fare la domanda, come sempre, che si collega, ed è la seguente: la cosa che rovina di più le vacanze? Una cosa in particolare.
1: Il ritorno.
0: Che può essere magari una persona, una situazione.
1: Un'abitudine.
0: Un'abitudine. Un qualcosa, insomma, sarete voi al 331 80 90 101 a dirci, quando siete in vacanza, quella cosa che potrebbe rovinarvi quelle vacanze che aspettate tutto l'anno.
1: Anche l'abitudine magari dei vostri amici con
0: compagni.
1: Cui andate, esatto, il compagno con cui andate in vacanza. 331 80 90 101 e intanto ci ascoltiamo lui, Achille Lauro. Ho visto

0: Swift, Opalite, R101 e tutti voi al 331-8090-101 che ci state raccontando qual è quella cosa, quella persona, quell'abitudine che vi rovina sempre le vostre vacanze. Sentiamo.
1: No, purtroppo in vacanza può capitare di ammalarsi, come è successo a me. Infatti mi sono rovinata le vacanze quando sono andata in Sicilia. Ho passato una bella settimana in camera con la febbre. Bacioni.
2: Male. Quindi la malattia improvvisa che arriva in vacanza e quindi...
3: Stefi da Monza. Allora, una cosa che potrebbe rovinarmi la mia vacanza potrebbe essere di aver preso una stanza in albergo con l'aria condizionata e poi arrivare lì e vedere che non funziona o non c'è addirittura.
0: Quello è brutto.
2: Qualcuno scrive: svegliarsi sicuramente presto al mattino può rovinare le vacanze, ma dipende.
0: Io non mi sveglio.
2: Ma è così bello, se devi fare un'escursione o qualcosa, devi partire
0: ma
2: per...
0: Ma che escursione?
2: Ah, ho capito, ma scusa, se tu fai un viaggio lontano e devi andare, ti dicono, dobbiamo andare a vedere un vulcano, per dire, su un'isola, e si parte all'alba.
0: No, questo è il problema, non faccio le vacanze che fai tu. Senti, io vado a Jesolo.
4: Melita, sei bravissima.
0: Grazie.
4: E simpaticissima.
0: Sì. Grazie.
4: Devi condurre Sanremo.
2: Ma cosa c'entra?
4: Altro che.
0: Grazie pubblico, grazie Milano, grazie Italia.
2: Ma signora deve rispondere.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte, Cystiset Forte!
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
13: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
14: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
13: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
14: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
15: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
16: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
18: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
19: E invece sì, e non le manca niente.
20: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
21: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Seresto, allaccia la libertà!
23: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
24: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
25: Deliveroo!
24: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
26: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
27: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
28: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
29: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Giusto, R101, Lady 14:29, il pomeriggio con noi, c'è il Good Times, Marco e Melita, Michelino in regia, tutti voi. Stiamo parlando, amici, se avete acceso la radio, di vacanze, di ferie estive, perché il tema si collegherà alle 15 in arrivo, quando appunto, come sempre, ci sarà la nostra polemica. Parleremo, adesso ve lo possiamo un pochino dire, dell'approvazione dei calendari scolastici regionali, quindi
1: per farvela breve, così,
0: sì, parleremo delle vacanze estive scolastiche dei ragazzi. Però insomma, pian piano ci arriviamo, una mezz'oretta circa, e poi arriva la polemica. Intanto sentiamo voi al 331 8090 101 risponderci a proposito di qual è la cosa che ti può rovinare le ferie. Può essere anche un'abitudine,
1: sì,
0: un compagno,
1: la compagnia sbagliata,
0: tante cose. Vai.
2: La cosa che mi potrebbe rovinare le vacanze sono due: o il tempo, che può succedere, mi è già successo quando avevo il primo figlio piccolo, oppure un bellissimo herpes che non ho mai avuto nei miei più di 50 anni di vita. Una volta sola mi capita di andare in Sardegna, spiagge bellissime, mare fantastico, faccio un solo bagno, l'indomani mi sveglio con un herpes che era più grande della mia testa,
1: ragazzi. Oh, che male, che male.
0: Ma Mary da Como dice: la cosa che potrebbe rovinare le mie vacanze sarebbe il ciclo. Ma che ne sanno gli uomini?
1: È vero, ci sta, ci sta. Quello rovina spesso le nostre vacanze.
0: Poi Silvano invece: la cosa che potrebbe rovinare la mia vacanza è i litigi per, diciamo, dove andare a mangiare con le persone con cui sto in vacanza. Perché sai che c'è sempre quella roba lì, no? Vado io,
1: vero,
0: andiamo
1: vero,
0: là,
1: vero.
0: No, andiamo dall'altra parte, andiamo in quel posto là. E quindi,
1: ma infatti,
0: si litiga.
1: Io ho la soluzione. Chiedilo, tu come fai? Dimmelo.
0: Tu come fai, Meli?
1: Io vado da sola in vacanza, così risolvo. Vado dove voglio
0: che
1: io.
0: Tristezza.
1: Mangio. Ma io sto benissimo da sola, ragazzi. Non litigo con nessuno, sto serena.
0: Sì.
1: E faccio quello che mi pare.
0: Vabbè, ma che tristezza. Tipo andare a New York come cantano i giornalisti, da sola, non è proprio il massimo.
1: Beh, magari vado con loro, che ne sai?

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Eva Max, Kings and Queens su R101, il Good Times con voi, Marco e Melita, e ci state raccontando insomma un po' quali sono quelle cose che rovinano spesso le vostre vacanze. Perché? Perché parliamo di questo, la nostra polemica tra mezz'ora parlerà, si collegherà aia. Proprio di vacanze, però parleremo di altre vacanze, quelle scolastiche.
1: Sentiamo voi 331 80 90 101.
2: Cosa potrebbe rovinare le mie vacanze? Niente, perché quando sono in vacanza sono in vacanza. E quindi qualunque cosa può accadere, in realtà me la vivo.
1: Cioè, allora anch'io provo ad avere questo atteggiamento che ha lei.
0: Rilassato.
1: Però non sempre ce la faccio. C'è un momento in cui magari sbrocco. Qualcuno scrive: i figli.
0: Guarda,
1: possono...
0: mi hai letto nel pensiero. Stavo dicendo: forse solo mio figlio può ogni tanto rovinare quel relax che arriva durante la vacanza.
1: Mara scrive: una cosa che può rovinare la mia vacanza è il ritorno la domenica sera.
0: Ah, è vero.
1: Sai, la partenza intelligente, no? Anzi,
0: sì.
1: Il ritorno intelligente. Partiamo la domenica che non c'è nessuno e pam tutti. E poi c'è anche Ivan che scrive: una cosa che mi ha rovinato una vacanza un paio di anni fa è stato spendere il doppio di quello che avevo previsto. Beh, anche quella cosa lì
0: La
1: rovina magari dopo la fine, cioè alla fine della vacanza.
0: Perché prima te la godi, ma poi purtroppo si capita.
1: Ma poi quando torni a casa e fai i conti,
0: è un cavoli amari. Ragazzi, è arrivata la nuova di Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica. Scende la notte veloce.

0: Ok. Wello, amici, e Anna Tetangelo su RC1.
1: Belli e bravi, belli e bravi. Ci faranno ballare tutta l'estate mentre saranno tutti in vacanza.
0: Anche noi, a un certo punto, Meli,
1: a un certo punto. Forse. No, non lo so, c'ho qualche dubbio.
0: Intanto, amici, tra poco in arrivo c'è la canzone che ci fa stare bene.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 € al chilo.
3: Ogni ora c'è l'appuntamento qui su Radio 101 con la canzone che ti fa stare bene. Sono le vostre canzoni, quelle che vi ricordano momenti speciali. Quindi se volete dirci anche adesso qual è la vostra canzone, fatelo come sempre al nostro numero 331 80 90 101.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 € e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Dai, racconta.
14: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
13: Un altro malessere?
14: No, è tornata la candida.
13: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
15: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
20: Ma perché lo fai?
21: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
19: Perché non lo fai?
22: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
23: Ultima chiamata.
22: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
25: Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
26: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
27: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
26: Verificare condizioni in negozio.
28: Canzone che ti fa stare bene sempre qui su R101 anche adesso.
29: Riccardo da Comacchio, provincia di Ferrara.
3: Ciao.
29: La canzone che mi fa stare bene,
3: sì?
29: Alive and Kicking, Simple Minds.

0: Simple Minds, Alive and Kicking su R101. Che disco, ragazzi, 1985, da un album storico, Once Upon a Time. E la storia, ragazzi, della musica. Grazie a voi che ci fate riascoltare ogni ora queste perle, queste gemme. Fatelo, continuate sempre a dirci quali sono queste canzoni.
1: Anche nella prossima ora andremo a stare bene all'interno della nostra polemica, che tra 7 minuti precisi inizierà, ragazzi. E parleremo appunto di vacanze scolastiche.
0: Guarda che questa polemica io già ce l'avevo ieri pronta,
1: sì?
0: Ma ho aspettato che tornassi bene. Tu, in quanto mamma, in quanto, insomma, no, una che è dentro a questa storia.
1: Assolutamente, hai fatto bene.
0: Io non solo voglio discutere, battibeccare con te, polemizzare con te su questa storia delle vacanze.
1: Ma ti vuoi preparare, perché anche tu presto.
0: Sì, no. Ma ovviamente anche con i nostri ascoltatori, quindi pronti al 331 80 90 101 a dirci cosa ne pensate sul tema che tra poco vi raccontiamo. Ma la musica subito, Alessandra Amorose, Big

0: 15.01, il Good Times, R101, Marco Santini, Melita Toniolo, Michelino in regia e siamo noi.
1: Quelli siamo noi
0: che ogni giorno, amici, vi fanno chiacchierare, discutere, confrontare con la nostra immancabile polemica, questo dibattito libero e democratico e aperto a tutti, senza censure.
1: Sempre senza censure, lo faremo anche oggi, parleremo insomma delle vacanze scolastiche che per noi genitori insomma a volte è un tasto un pochino delicato e anche un po' dolente.
0: Ecco perché vi abbiamo chiesto per tutta un'ora insomma il tema, no, sulle vacanze eccetera eccetera. Beh, anche le troppe vacanze scolastiche potrebbero rovinare una vacanza ai genitori.
1: Soprattutto ai genitori rovinano le vacanze. Dove li metti sti bambini? Vabbè, dove li mettiamo?
0: Ma non esageriamo.
1: Beh insomma, Santini, poi li paghi tu i centri estivi, li paghi tu i centri estivi.

0: Vita. Oggi ci occupiamo di vacanze scolastiche e dei calendari regionali delle meravigliose vacanze scolastiche.
1: Ormai quasi tutte le regioni hanno approvato il calendario scolastico 2026-2027, ma rientro in classe non avviene lo stesso giorno in tutta Italia, ma in modo scaglionato nelle varie regioni. Quindi le date della prima campanella per quest'anno sono concentrate tra il 7 e il 17 settembre, quindi le vacanze estive dureranno all'incirca 14 settimane, un tempo un po' troppo lungo secondo alcune famiglie, esperti e commentatori, anche Melitato che hanno spesso fatto notare come il calendario scolastico italiano sia articolato in modo differente rispetto agli altri paesi europei, in cui le pause sono distribuite più equamente, è vero, durante tutto l'anno e non solo concentrate nei mesi estivi, ragazzi.
0: In totale si parla di un bel 14 settimane di vacanze. Dai. Per questi nostri ragazzi dalla scuola. E c'è anche una petizione che è stata lanciata, pensate, nel lontano, mi verrebbe da dire lontano perché è così, 2023, dove appunto si chiede appunto di dare una rinfrescatina un po' al calendario,
1: esatto,
0: no, della scuola italiana, perché insomma i genitori non ce la fanno, dicono che sono troppi i mesi che questi ragazzi stanno a casa, e ovviamente stando a casa poi bisogna anche occuparsene, no?
1: Esatto, occuparsene, ci sono i centri estivi da pagare, poi i centri estivi chiudono, dove li metti? Cioè, pensate anche a tanti, ma tantissimi genitori che sono separati come me, quindi io mi ritrovo da sola e spesso lo devo portare con me dappertutto, anche al lavoro, capito? Non è semplice.
0: Che ne pensate, amici?
2: Vogliamo la polemica.
0: Questa è la polemica di oggi, giovedì, si parla delle vacanze scolastiche. Sono troppo lunghe? Sono esagerate? Vanno bene così? Vanno redistribuite? Che ne pensate? Da che parte state? Questa è sempre, diciamo, la domanda classica che vi facciamo per capire
1: che cosa ne pensate
0: voi,
1: alziamo la nostra Claire delle polemiche, facciamo entrare tutte le vacanze estive che ci aspettano tra pochissimo, e intanto ci sono loro, i Bundabash.

0: Harry Styles, R101, la polemica del giovedì. Qui con Marco e Melita si parla di vacanze scolastiche con la pubblicazione delle date del primo giorno di scuola dell'anno scolastico 26-27. Torna la polemica appunto di vacanze estive troppo lunghe.
1: 14 settimane.
0: Che ne pensate, amici? Da che parte state? Bisogna rivedere tutto quanto?
1: Sì, oppure no? Assolutamente.
2: 14 settimane, no ragazzi, sono imbarazzanti. Le scuole italiane sono veramente imbarazzanti.
1: Lui, vedi, è d'accordo con me.
3: Fanno fare 14 settimane, poi li riempiono di compiti, che così, oltre a rovinarsi le vacanze, rovinano anche i bambini, perché vanno già a scuola stressati.
1: Sono tanti compiti, Santini, tantissimi.
0: Sì, poi.
4: Non è possibile, non abbiamo strutture idonee da poter far stare i bambini anche d'estate. Ma ben venga che si lavorasse anche d'estate, perché così ci sarebbe più personale, personale ATA, personale amministrativo in più, professori in più, magari, ma non abbiamo le strutture adatte.
0: Cioè lui dice non si può fare questa cosa, non ci sono le strutture. E poi scusate, ma fatemi capire una cosa, come mai quando andavamo a scuola noi andavano bene questi 3 mesi, meraviglioso, no?
1: Io ricordo... Che andavamo in mezzo ai campi a giocare, Santini, non ci controllava nessuno.
0: Ma tu andavi in mezzo ai campi, cioè, e adesso invece non va più bene. Ma sti ragazzi, ma lasciateli in pace, basta, no? Ma anche 4 mesi.
1: E cosa facciamo? Te li porto qui in radio.
0: Ma cosa c'entra?
1: Tutti i bambini
0: quello...
1: in radio, al lavoro.
0: Un altro problema, non sono problemi.
1: Ragazzi, continua la nostra polemica.
0: Un altro problema, non sono problemi miei.
1: Qui su R101, e intanto ci ascoltiamo. Stupida sfortuna. Ti trovo.

0: tutto.
1: Fulminacci, stupida sfortuna qui su R101 e parliamo di queste vacanze scolastiche. Forse sono troppo lunghe, ragazzi, durano 14 settimane.
2: Ciao ragazzi, Melita, hai voluto la bicicletta? Pedala.
1: Ho capito ragazzi, però
3: lui ti dice questo, prendine atto.
1: E infatti

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101 Made in Italy, the official Italian dance party. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
0: Radio Trailer.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Avete capito qual è il titolo?
13: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Pronti per ordinare?
20: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
21: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
22: È permesso?
23: Ah, proprio lei!
22: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
23: Infatti.
24: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
22: E risparmia sulla bolletta.
23: Posso metterlo io?
22: È meglio applicato da un professionista.
23: Come lei?
22: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
25: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Ullalalala! attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
3: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: R101 Meteo.
23: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo generalmente soleggiato, da segnalare il passaggio di modeste velature al nord e lo sviluppo di nuvolosità sulle zone montuose, in particolare su Alpi e Prealpi lombarde orientali, Appennino centro-meridionale e Sicilia. Possibili brevi e isolati rovesci o temporali nel basso Lazio e nella Calabria interna e tirrenica. Temperature massime in aumento, valori per lo più compresi tra i 23 e i 26 gradi, con punte di 28 al nord, in Toscana e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
12: R101 Meteo con
26: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Jennifer Lopez, Jenny from the Block, R101, questo è il Good Times e siamo nel bel mezzo della nostra polemica. Abbiamo parlato insomma di queste vacanze estive dei ragazzi, quelle scolastiche che durano 14 settimane e tanti, ovviamente non solo i genitori, ma si stanno lamentando perché le vacanze sono davvero troppo lunghe. Dove mettiamo questi bambini, poveri?
1: 14 settimane, c'è chi dice che bisogna rivoluzionare tutto quanto, c'è anche chi invece non è... del tutto contrarissimo a questo periodo lungo per i ragazzi, eh?
2: Ma le vacanze scolastiche, sia quelle estive che quelle di Pasqua, che tutti i ponti e quant'altro, secondo me sono più che corrette, però dovrebbero correggere anche il lavoro, nel senso che se ho figli che fanno 3 mesi di vacanza estiva, le mie ferie dovrebbero maturare in egual modo.
1: Ti piacerebbe, amica mia, invece no.
3: Ma ci ricordiamo che pure noi quando andavamo a scuola e andavamo in vacanza e questi famosi 3 mesi
1: andavano bene.
3: Adesso perché noi ce l'abbiamo noi i figli, ci facciamo il problema che le vacanze sono troppo lunghe.
0: Perché non ci sono i campi disponibili
1: I campi.
0: Per farci giocare?
1: Ti manderei io nei campi.
4: Ciao Melita, ciao, ciao Marco, Chiara da Trento. Per fortuna che il mio bambino va al nido e il nido al momento chiude solo in agosto, ma pensare a quando dovremo andare alle elementari mi viene già male, perché comunque i tempi sono cambiati rispetto a 40-50 anni fa.
0: Sì, caro mio.
1: Sì, però per esempio a microfoni spenti io vi dicevo, quando ero piccolo io, no, cioè a casa mia lavoravano entrambi i miei genitori, mia mamma e anche mio papà. E ce l'hanno fatta comunque.
0: Ce l'hanno fatta perché ti lasciavano dai nonni, dalla babysitter, dal guardiano del faro. Dai.
5: Gli insegnanti sono una casta intoccabile, per cui va bene così.
1: Lui dice: siccome sono una casta, giù le mani dalle vacanze scolastiche, perché i prof poi si arrabbiano. Ma non lo so, non credo, sai. Però, ragazzi, mettetevi nei panni di sti poveri ragazzi che ad agosto devono andare a scuola a studiare con il caldo infernale, non c'è l'aria condizionata. Ma come si fa?
0: Soffrire, studiare, soffrire, signori.
1: Soffro appena leggo quel nome, soffro.
0: Malika Yan, come fai? Santini, stai calmo.
1: Meravigliosa, Malika. Santini. La salutiamo.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. I'm so fucking fabulous.
1: Mick su R101 Fabulous. La polemica di oggi si parla dell'approvazione delle vacanze scolastiche estive 26-27, 14 settimane. Che ne pensate? Sono troppe o vanno bene? Vai.
2: Basta lamentarsi. Allora, i bambini non hanno un posto dove stare. Quando c'è un posto dove stare, e i posti ci sono, sono a pagamento e costano troppo. Basta, ma mandateli al parco, all'oratorio, in bicicletta, un pallone in cortile a giocare. Ecco come si passa l'estate. Altro che una struttura a cui affidare i bambini.
3: Ho capito, ma qualcuno dovrà pur guardarli, scusami. Giocano a calcio, vanno in bici,
1: basta,
3: ma chi li guarda?
1: Basta.
4: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
5: Cari amici di R101,
4: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
5: Cari amici di R101.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
11: Oi, oi.
10: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
1: L'appuntamento che sta per arrivare è quello con la canzone che ti fa stare bene. Sono le vostre canzoni che ci potete segnalare anche adesso, come ovviamente con un messaggio vocale, sempre al nostro numero 331 80 90 101. Adesso, velocissimi.
14: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata.
14: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Da Carrefour, 96 ore scontate.
9: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di Totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti.
3: Carrefour. Che fitta il dente.
1: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
3: Quando imparo a risparmiare.
1: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
3: Solo a sentirti mi torna il sorriso.
14: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi il set informativo.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
21: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
22: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
23: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
24: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
23: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
25: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
26: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
25: Verificare condizioni in negozio.
27: Scelgo sempre la formazione più adatta.
28: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
29: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: quella che arriva a farci stare bene, la canzone del 1992 scelta da voi.
1: La canzone che mi fa stare benissimo è What's Up dei Four Non Blonde.

0: Porno Blondies. What's up? R101, la canzone che ci fa stare bene. Siamo andati nel 1992. Continuate a regalarci questi ricordi meravigliosi del passato.
1: Andiamo invece a chiudere la nostra polemica di questo giovedì. Ci siamo occupati di vacanze scolastiche estive, del calendario. Insomma, come sempre tutti gli anni in questo periodo viene, diciamo, confermato regione per regione, e quindi si scopre che le vacanze sono tante, 14 settimane. C'è chi è contrarissimo, tanti genitori che dicono basta, non se ne può più, bisogna fare qualcosa, perché dove li piazziamo questi bambini o questi ragazzi? E poi invece ci sono quelli un po' come lui che sentite cosa dicono.
2: Ma ragazzi, ma lasciamo queste vacanze come sono adesso per questi ragazzi, che così avranno il ricordo di aver fatto almeno diciamo fino alle superiori 3 mesi d'estate a casa, e se li ricordano sempre, specialmente quando cominciano ad avere magari 13, 14, 15, 16 anni, i primi amori, i primi divertimenti d'estate che si divertono, e lasciamoli divertire finché si può.
0: Capito,
2: no?
0: Si possono anche divertire o avere il primo amore nel weekend.
1: Perché poi quando mai te le sogni 14 settimane di vacanze?
0: Nadia, ce l'avrei!
1: Non la dico. Va bene, amici, stop alla nostra polemica. Chissà se mai un giorno questi calendari scolastici verranno
0: speriamo di sì.
1: L'unica cosa certa è che la polemica torna qui su R101 domani, solo nel nostro Good Time.

0: ragazzi.
1: Va bene, basta così. Bene,
0: basta,
1: lì, direi che per oggi
0: è stata una settimana davvero impegnativa.
1: Finiscila, maledetta. Tornata dalle vacanze.
0: Ma che vacanze?
1: Domani c'è finita la settimana. Bella la vita così, eh?
0: Ma non è vero, ho
1: lavorato.
0: E domani comunque siamo sempre qui, ovviamente, sempre in diretta dalle ore 14 con il Good Times.
1: Vi lasciamo con la zia Manu. A domani.
0: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Ben Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Lo ha annunciato il capo della Farnesina Tajani. Il video del politico che umilia i fermati è acquisito agli atti dai PM della Procura di Roma. Le forze speciali ucraine hanno colpito un sito di servizi russi nella regione di Kherson. Nel rivendicare l'attacco, il presidente Zelensky parla di centinaia tra morti e feriti, poi sottolinea: devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Frenata nelle trattative Stati Uniti-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane. Il capo dell'esercito del Pakistan, principale mediatore, è a Teheran per avvicinare le parti. Potrebbe arrivare la prossima settimana la risposta di Bruxelles alla lettera inviata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni, in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Al ribasso le previsioni di crescita nell'Eurozona. L'8 agosto deve diventare la giornata europea dedicata alle vittime del lavoro, nella data in cui in Belgio e in Italia si ricorda la tragedia di Marc Sinel. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con cui sollecita la Commissione a presentare una proposta legislativa per istituire ufficialmente la ricorrenza. In Italia oltre 6 milioni di persone in età fertile desiderano avere figli, ma sono costrette a rinunciarvi. E quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat, precarietà lavorativa, caro vita e mancanza di servizi adeguati per molte famiglie rendono la genitorialità un lusso insostenibile. Queste le breaking news di TGCOM 24.

l'appuntamento di ogni giorno. Buon giovedì 21 maggio a tutti voi. Due minuti dopo le 16 su R101. Si chiama Cari Amici, con me zia Manu, con Federica Salvi in redazione, Michi Rossetti alla regia. Ascoltavo Esther Roletto da TGCom24 che parlava di genitorialità. Oggi tratteremo l'argomento figli, che, come dico spesso, riguarda tutti. Chi è genitore e ha figli e chi è figlio, perché tutti lo siamo. E torneremo indietro nel tempo con delle frasi che ancora rimbombano nella nostra testa.

0: Disco, lo dicevo anche fuori onda con tutto il team di Cari Amici qui negli studi di R101 di Milano, appunto David Guetta, sia Titanium, disco del 2011 che a me porta sempre un sacco di belle sensazioni, di belle emozioni, di bei ricordi, anche se coi ricordi andiamo molto indietro nel tempo. Poco fa vi ho detto, parleremo di figli, sia di chi è figlio e sia di chi ha figli, perché si tratta di tornare indietro nel passato e ricordarci quando eravamo bambini, o magari appunto quello che stanno vivendo i nostri figli piccolini, magari, che ne so, entro i 10 anni, 15 anni, rispetto a una frase particolare. Oggi parliamo di frasi che ci siamo sentiti dire da bimbi, che a noi sono rimaste impresse e magari i nostri genitori nemmeno se lo ricordano più. Allora, il mio caso è un po' particolare, parto così, vi faccio capire dove siamo arrivate, Fede ed io, proprio nel ragionamento. Spesso ridiamo con mia madre perché ripensiamo a quella volta in cui mia madre, per gioco, per scherzo, immaginatevi, avrò avuto, non lo so, 7 anni, 8 anni più o meno, mi disse: tu sei la padrona di questa casa, anzi forse la regina di questa casa. E quindi una bambina di 7-8 anni che si sente dire tu sei la regina di questa casa, cioè si vede già la corona in testa, si vede già il mantello, si vede tutti i sudditi pronti ad accogliere ogni sua richiesta. E mi ricordo che in quell'occasione non so se mi trovavo a fare qualcosa a casa con un secchio d'acqua, si rovescia il secchio d'acqua, faccio un casino inenarrabile, mia madre arriva, chiaramente mi sgrida dolcemente, ma mi sgrida: però non è possibile, dai, adesso ci metto 2 ore a risolvere tutto, a pulire, a raccogliere l'acqua. E io le ho risposto a 7 anni: mamma, ma tu mi hai detto che sono la regina di questa casa? Io nella mia testa potevo fare tutto, potevo decidere tutto, quindi anche semplicemente di far cadere il secchio e di bagnare tutto il pavimento senza che nessuno mi rompesse le scatole. Partiamo da qui: quella frase che vi hanno detto o per gioco o magari anche come rimprovero, che a voi è rimasta impressa e a cui ogni tanto pensate, magari la ricordate proprio ai genitori perché loro si sono dimenticati di averla detta. Al 331 80 90 101 ripartiamo da qui.
1: Sei partita

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

nella playlist scelta insieme per questo giovedì 21 maggio su R101. Ancora buon pomeriggio dalla zia Manu qui a Cari Amici. Volevo salutare Patti da Genova, Lara da Firenze, tanti di voi che hanno anche inviato note vocali in merito alla domanda, la frase che ti rimbomba di più nel cervello se ripensi, che ti dicevano spesso quando eri bimbo. Molti di voi, mamma o papà, che dicevano: come ti ho fatto, ti disfo, proprio con questa intensità. E poi ci sono tante altre frasi che ci portiamo appresso e che parlano molto di quello che siamo anche oggi, al 331 80 90 101.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
2: Bravo Carlo, sono venute bene?
1: In realtà no, direi proprio di no.
2: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
1: Flyer Alarm.
2: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
3: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Mamma, mi racconti una storia?
8: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
9: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter, quale onore!
10: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
10: La spesa intelligente.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La famiglia del faro, Lighthouse Family, canzone del 1997, la loro più famosa, la loro più bella, che tra l'altro a me è rimasta attaccata proprio come ricordo, perché gli anni 90 sono stati gli anni della mia crescita. Hi, su R101 con me, zia Manu. Queste, cari amici, ci siamo lasciati poco fa dicendoci c'è una frase su tutte, al di là di quelle che condividiamo tutte, come ti ho fatto, ti disfo e così via, che vi hanno detto da bambini e che vi è rimasta impressa perché magari era una promessa, un giudizio, un apprezzamento, un'investitura, come nel mio caso: sei la regina di questa casa. E io da quel momento volevo fare di tutto e non volevo essere giudicata per tutto quello che facevo. Lo state raccontando al numero della diretta.
1: Da Bologna, io da piccolo cantavo tutto il giorno. E un giorno chiesi a mia madre se mi mandava a cantare lo Zecchino d'Oro, e lei mi rispose dicendo: ah, bravo, quindi tu vuoi i tuoi genitori morti? Non lo sai che lo Zecchino d'Oro ci sono solo orfani?
0: Allora, Franco, questo messaggio mi ha lasciato sbigottita. Ma in che senso solo orfani? Forse si riferiva al fatto che hanno sempre raccolto fondi per bambini in difficoltà, può essere, però mi ha spezzato completamente, perché immagino quanto ti sia rimasta impressa, quanto ti abbia davvero come stampata, no, sull'anima. E ci scherzate adesso con i tuoi genitori rispetto a questa frase? Ve lo ricordate e magari vi viene il sorriso? C'è qualcuno che invece vive ancora una sorta di, come la chiama lei o lui, perché non si firma, mortificazione. Dice: quella volta che mio padre mi ha detto non vado più a parlare con i professori, tanto mi dicono sempre la stessa cosa, che puoi fare di più ma non lo fai. Non è stato bello, è stata una mortificazione. Vedi, ognuno si porta dietro il proprio ricordo nel bene e nel male. Sapete cosa succede quando noi bimbi sentiamo una frase detta dai genitori? Che diamo a quella frase, bimbi e genitori, un peso emotivo, ci dicono gli esperti, diverso. Cioè, il peso è in un certo modo per chi la dice e in un altro per chi la riceve. Per un genitore molte frasi fanno parte del flusso quotidiano del correggere, dell'incoraggiare, dello sgridare, del rassicurare, del fare battute. Per un bimbo c'è un'apertura totale, gli si attaccano addosso.

0: Buon pomeriggio nocciolini e noccioline, 16:33 minuti in diretta su R101, cari amici, come zia Manu, Sam Smith e la sua Diamonds e le vostre storie, i vostri racconti legati a quella frase che ancora ci rimbomba e provoca in noi emozioni diverse in base al tipo di parole che aveva, che abbiamo sentito da bambini, che ci hanno detto i nostri genitori in un contesto particolare. Ognuno ha il suo ricordo e le sue sensazioni.
1: Ciao, sono Bruno da Vigevano.
0: Ciao.
1: Quando ero piccolo ed ero in giro con la mia mamma a fare spesa, se c'era qualcosa che mi piaceva gli dicevo: mamma, me lo compri? E lei mi rispondeva: sì amore, domani. E quel domani non arrivava mai, ma io ero felice perché domani me li comprava, quello che volevo, i regali, eccetera.
0: Pensa che belle sfumature che state portando in questo racconto, perché poi ognuno ascolta il messaggio che tu hai appena mandato, amico mio, e trae la sua sensazione, che è anche un po' personale. Tu lo dici col sorriso, ne parli con tenerezza, magari a qualcuno è rimasto un po' invece di amaro rispetto a questo domani ripetuto più volte. C'è anche chi scrive, la frase era: non ti arrabbiare, che maleducazione, che è rimasta impressa come una frase che poi alla fine non ha permesso a questa persona diventata adulta di arrabbiarsi. Cioè, se tu continui a dire a un bimbo o una bimba non ti arrabbiare, che maleducazione, quella bimba associerà il fatto di arrabbiarsi alla maleducazione, quindi non proverà a reagire quando deve reagire, in maniera sana ma comunque reagendo. Ci sono un sacco di storie, le state raccontando al 331 80 90 101. C'è musica nuova, Pinguini Tattici Nucleari, tra l'altro Riccardo Zanotti ospite, è stato ospite da Good Times, vero? Lunedì scorso qui negli studi di Milano, potete ritrovare l'intervista su r101.it. Ed è una canzone dove loro dicono: niente cliché estivi, voglia, come facciamo sempre, di raccontare a modo nostro l'estate. Sorry, scusa, lo sento. R101.

tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, canzone ascoltata per le prime volte insieme qui su R101, 16:38 minuti, a cari amici, con me, zia Manu, ci sentiamo.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
15: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
24: Siamo in radio, non si vede nulla.
23: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
25: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
26: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: La canzone che
1: qual è? Raccontatelo alla zia Manu mandando una nota vocale al 331 80 90 101, il disco che avete desiderio di ascoltare.
2: Ciao, sono Caterina e la canzone che mi farebbe stare bene è Club Tropicana, perché sto camminando
1: abbastanza
2: veloce, ma non abbastanza veloce, quindi mi serve un bel ritmo.

Coretti degli Wham. Club Tropicana, richiesta da voi, canzone che ti fa stare bene. Chissà se anche la canzone che ti fa stare bene in qualche modo vi riporta un ricordo come quelli che stiamo facendo riaffiorare in queste due ore di Cari Amici su R101. Siamo partiti dalle frasi che ci dicevano da bambini, spesso i genitori, e raccontandoci come funzionano e come rimbombano ancora oggi nella nostra testa. Gli esperti, gli scienziati ci dicono che quello che fa la differenza quando senti una frase detta da un adulto, appunto un genitore, nei tuoi confronti che sei bimbo, è proprio quello che dicevamo poco fa, il peso emotivo. Cioè l'adulto quando te la dice, tra l'altro te la dice o perché ti sta sgridando, rassicurando, facendo una battuta, correggendo, è un adulto, ha un contesto, ha un'esperienza, un'autonomia. Un bambino no. Quindi frasi come sei troppo sensibile o sono fiero di te, quindi agli antipodi, possono diventare proprio un riferimento identitario, così lo chiamano. Il cervello tende a fissare meglio i ricordi associati a emozioni forti. Se hai provato vergogna, paura, amore, sorpresa o orgoglio, quella frase te la ricorderai per tutta la vita con tutte le conseguenze del caso, ovvero continuare, come dicono loro, come dicono gli esperti, a rimasticarla per anni.

0: where my baby said.
1: Enjoy the music.
2: Superstar, che muore. 3 milioni neanche un gesto d'amore.
3: Ciao, sono Tiziano Ferro.
4: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
3: R101.
5: 101.
4: Enjoy the music.
3: Enjoy the music.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar, Tiziano Ferro, Giorgia, su R101, a cari amici, un abbraccio dalla zia Manu a chi in questo momento è collegato dalla radio, ma non solo, anche dall'app, quindi dall'Italia e da in giro per il mondo con lo smartphone o con il computer, e ovviamente da chi è collegato anche in TV, canale 67. Arrivano le news grazie a TGcom24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X è Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha concluso il leader ucraino. Stati Uniti in pressing su Cuba, la porta aerea americana Nimitz e nei Caraibi. La nave a propulsione nucleare è l'ultimo tassello di un'escalation sempre crescente, ma finora negata da Donald Trump, che dice di voler liberare l'isola dal comunismo. Ieri formalizzate le accuse a Raul Castro. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben-Gvir, che ha umiliato gli attivisti fermati della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani, che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani. La tragedia di Modena, la turista tedesca amputata alle gambe, è pronta a tornare in Germania con la sorella. Al sindaco Mezzetti, al prefetto Triolo, ha detto: «Non sentitevi in colpa per quello che mi è successo, grazie per l'aiuto». La 69enne è stata travolta, come altre 6 persone, dall'auto guidata da Salim El Kudri. L'economia italiana resiste agli shock e cresce più della Germania, ma fatica a fare un cambio di passo come quello compiuto dalla Spagna. Il caro energia e le pressioni inflazionistiche pesano sulle prospettive di crescita. Lo rileva l'Istat nel rapporto annuale. Dal 2019 i salari hanno perso l'8,6% del potere d'acquisto. Tennis per Sinner, esordio con Tabur al Roland Garros. Il numero uno del mondo evita i rivali più caldi del momento, tutti nella parte bassa con Zverev e Djokovic. Possibili incroci con Darderi agli ottavi e Cobolli ai quarti, mentre la Paolini pesca subito Jastremeska in un cammino complicato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

Buon pomeriggio, benvenuto a chi è appena arrivato, ben trovato a chi c'è già da un'oretta, quindi insomma già ha compreso un po' l'antifona della chiacchierata, cari amici, di oggi su R101 con me, zia Manu. Tre minuti dopo le 17 si chiacchiera di quei ricordi, quella frase che ancora ti rimbomba in testa ora che sei adulto, che ti dicevano da bimbo spesso i genitori e che ti è rimasta in testa perché magari è collegata proprio a un'emozione bella o brutta che hai vissuto proprio nel momento in cui te l'hanno ripetuta più volte.

0: delle cantanti che adoro proprio a livello di timbro vocale. Jesplyn ha un timbro tutto suo, molto affascinante, ritrovata in apertura di questa seconda ora di Cari Amici su R101 All My Hand. Con me zia Manu, e ovviamente non può mancare, tra poco arriveranno anche i vostri racconti legati alle frasi che vi rimbombano in testa, che sentivate da bambini, dai genitori. Ma il film di oggi, 1981, primo film con la regia di Massimo Troisi, che è anche il protagonista, si intitola Ricomincio da tre. Lui interpreta Gaetano, questo giovane timido napoletano, stufo della routine di provincia, che decide di trasferirsi a Firenze. Ha vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista, il film ha vinto proprio come miglior film sempre il David. La scena è quella in cui Gaetano va a trovare Robertino, questo giovane adulto che sta a casa con mamma. Mamma gli dice, giovane adulto quasi trentenne, che vive ancora con mamma, mamma gli dice: tutto si fa con limite e moderazione, anche l'amore. E Robertino, che questa esperienza ancora non l'ha provata, chiede a Gaetano Troisi: ma in che senso limiti? Come si fa a fare l'amore con moderazione? E Troisi prova a spiegarglielo.
1: Vabbè, sentami, vabbè, qua non ci sta nessun limite, nessuna diplomata e cosa. Vabbè, tu devi uscire, ti devi salvare, vabbè. Chi se ti hanno chiuso in questo museo, qua? Sentami, vabbè. Vabbè, senti a me, tu devi uscire da qua dentro. Tu te ne fui a casa, fammi a strada, tu che femmina, vai a rubare, fai che lo rubo tu.
2: Mammina, ti mando un manicomio a te. Ti fai un rindo un manicomio, vabbè, tu esci e fai.
3: Ma mammina dice che io ho il complesso nella testa.
0: Ecco.
2: Fosse di, quali complessi? Tu tieni l'orchestra in te, vabbè. Vabbè, tu fai qualcosa, esci.
3: Mammina!
2: Oh, guarda mammi. Io faccio per te, a me come non porti, vai un manicomio, non vai, ma passa manco per la.
0: Giusto.
3: Mammina!
2: Oh, robe!
3: Mammina! Mammina!
0: Eccolo là, grande, immenso Troisi. È una bella storia che fa ridere, ma fa ridere in senso amaro, perché mammina giustamente ti dice quello che può e quello che sa, ma certi traumi ti rimangono per tutta la vita, anche quando Robertino diventa adulto e a 30 anni appunto chiama ancora mammina. Ripartiamo da qui e intanto arriva Benson Boone, Mr. Electric Blue.

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei un maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.

0: Annalisa, canzone estiva, siete su R101, la radio che ti fa stare bene, 17-16 minuti, si sta chiacchierando di quelle frasi che ci dicevano da bimbi, che ci rimbombano ancora nella testa e come sentivamo dal film poco fa, in qualche modo per tutto quanto affetto ci fosse da parte dei genitori, potrebbero aver creato anche qualche piccolo problema nel corso della vita.
1: Io sono cresciuta con la frase di mia madre che ripeteva di continuo: non ti fidare mai di nessuno perché tutti sono pronti a fregarti.
0: Ecco.
1: E con questa frase che mi ha plasmato in questo verso, praticamente sono arrivata all'età adulta praticamente sola, con finte amicizie, perché non davo l'opportunità a nessuno di essermi realmente amico, non fidandomi. E poi alla fine ho deciso di rivolgermi ad una psicologa che mi aiutasse perché mi sentivo sola.
0: È la vita un po' di tutti, no? Ci state facendo caso ascoltando le varie storie, se volete potete interagire al 331 80 90 101.

0: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
1: Chi è?
0: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
1: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
0: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
2: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Pronti per ordinare?
15: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
16: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
17: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
18: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
22: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
23: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
24: Sun in the sky, you know how I feel.
0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cari amici, care amiche, in diretta su R101, 17:26 minuti di questo giovedì pomeriggio 21 maggio. Ascoltavo questa canzone insieme a voi, Amy McDonald, This is the Life, e pensavo, questo potrebbe essere la chiusa per ogni nostra diretta, perché poi alla fine spesso ci diciamo, è così, è la vita, ci accomuna un po' tutti. Cos'è che ci accomuna oggi? Quella frase, una su tutte o diverse, che ci siamo sentiti dire da bimbi, soprattutto dai genitori, e che abbiamo portato avanti nella vita, che ci ha segnato, che ha anche modellato quello che siamo noi oggi da adulti, nel bene o nel male. Quando dico nel male non intendo nel male assoluto, ma proprio magari dovendo lavorare un pochettino per smussare gli angoli di ciò che siamo diventati. Sentiamo.
1: Ciao, sono Peppe da Ischia. Ciao. Io mi racconto una cosa: da piccolino eravamo 5 figli uno dietro l'altro, diciamo da un anno e mezzo di differenza, e quando andavamo a casa di una zia, mia mamma prima di entrare ci diceva sempre: non dovete chiedere niente, non accettate niente, perché era come una forma di educazione che non volevo. Noi eravamo piccolini e sta cosa, quando la zia ci diceva volete qualcosa, un biscotto, noi dicevamo no, perché mia mamma ce l'ha imposto. Però comunque per noi bambini comunque era una sorpresa, perché comunque lo volevamo. Sono cose che poi rimangono. Però vabbè, era una forma di educazione all'epoca.
0: È vero, si capisce, una forma di rispetto che vostra madre voleva trasferirvi e far vedere, insomma, il bel lavoro che aveva fatto educando questi figli, no? Mi faceva specie sentire questo racconto di questo ascoltatore con questa voce così adulta, che però tornava una sensazione da bambino. E io ti ringrazio particolarmente, vi ringrazio perché state proprio mettendo tra le mani delle confidenze che parlano di voi, della vostra vita. E ce lo possiamo permettere solo se andiamo a fondo, come capita spesso in queste due ore insieme in diretta. Ciao, mia mamma mi ha detto sempre Anna può contare solo su Anna. È stato un bene perché ho imparato a risolvere da sola i miei problemi. Un male, lo dicevamo poco fa, perché non ho imparato a chiedere aiuto. Ed è così, quello che dicevamo, il rovescio della medaglia. Ci sta, c'è una bella frase per chiudere la diretta di oggi di Cari Amici, tra poco.
2: Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare.

0: Musica firmata Post Malone Chemical su R101 a cari amici, ci stiamo raccontando che le frasi che ci sentiamo dire da bimbi, che partono dai genitori e che hanno tutte le buone intenzioni del mondo per darti il meglio, per trasmetterti il meglio, in realtà a volte poi sfociano in un'esagerazione, non calcolando i rischi, ma non è un problema dei genitori, è una cosa che poi ci dobbiamo smazzare noi, è giusto che sia così, loro fanno del loro meglio.
1: Ciao Manu. Io più che i miei genitori era mia nonna,
0: nonna
1: che usava questo modo di dire napoletano che fatti il cucchiaio meglio di te e refunni c'è spesa. Nel senso che frequenta chi è migliore di te e anche se ci devi rifondere
0: smenare,
1: qualcosa.
0: Sì.
1: E questo diciamo nel tempo ci ha un po' condizionati perché ci portava a fare selezione tra le una selezione molto come dire drastica tra le amicizie da frequentare. Ciao Alessandro da Napoli.
0: Grazie Ale. E quindi poi sarà arrivata immagino qualche batosta, che però mi pare di capire dalla tua voce tu sai gestire meravigliosamente. Quindi grazie a nonna e grazie ai genitori.

0: Lo sentite questo sapore estivo di funk? È il Summer Funk di Francesco Gabbani, l'ultima sua in ordine di tempo che stiamo cominciando a canticchiare proprio da un paio di settimane. Volevo salutare Fabiana e tanti di voi che mandano messaggi d'affetti al numero della diretta, ma lei mi ha scritto ti voglio bene. Ma cari amici, cari amiche, ma lei mi ha scritto ti voglio bene!
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
0: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
7: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
8: Sì? Come?
7: Un camion di rose rosse.
8: Pour moi?
7: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
13: Niente, a parte due carie e il ponte da sistemare.
12: Dai, poteva andare peggio.
13: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
12: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
14: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
16: Ops.
17: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Convenienza? Ma vai da Conad!
21: Via, via!
20: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
21: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
22: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
23: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
24: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
25: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
26: Scelgo sempre la formazione più adatta.
27: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
28: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
29: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
28: E il signor Alessandro Volta?
30: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
28: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva Pinna Gialla, 12 x 80 grammi Ondina, a 7,99 euro. La spesa!

0: canzone che avete voglia di ascoltare, potete richiederlo solo qui su R101 gratuitamente in qualsiasi momento e ogni ora condividiamo questo disco insieme. Raccontatelo al 331 80 90 101.
1: Sono Fabio da Bergamo. La canzone che mi farebbe stare bene, ma bene, bene, bene, è Total Eclipse of the Heart. Mettetemela, grazie.

0: E ci siete voi e le canzoni che vi fanno stare bene. Meno male che c'è Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, perché mentre la zia Manu non vi abbandona mai, Federica Salvia, che sapete essere redattrice e autrice di Cari Amici, ci ha abbandonato. Ne danno il... No, non ne danno il triste annuncio, semplicemente è qui Fede negli studi di Milano, ma è senza voce e quindi mi ha affidato il compito di leggere la frase di oggi. Sapete che diamo una chiusa sempre con una frase di poeti, scrittori, pensatori, anche se c'è qualcuno che probabilmente oggi potrebbe superarci tra di voi, che ha detto una cosa bellissima. Partiamo dalla frase che mi ha trovato Fede, che è di Clive Staples Lewis, accademico britannico, professore a Oxford e a Cambridge, autore delle Cronache di Narnia. Ha scritto un sacco di cose belle, tra cui questa frase: vi fu un tempo in cui facevi domande perché cercavi risposte ed eri felice quando le ottenevi. Torna bambino, chiedi ancora. Come vedete, sono entrata nella parte di Federica con la voce di Federica, ma avete mandato un messaggio splendido a proposito di frasi che vi dicevano genitori o nonni.
1: Il mio papà mi diceva sempre: quel che sei io ero, quel che sono tu sarai. Mi piaceva questa frase. Alessandra da Genova.
0: Grazie Ale, a onor del vero, io che sono molto lenta a livello cerebrale ho chiesto a Fede: Fede, ma in che senso? Perché mi piaceva sulla carta, ma poi non riuscivo a capire il senso, e mi ha detto: Manu, aspetta Fede, che faccio a te? Allora, io com'era? No, adesso mi sono persa. Diego, dobbiamo andare, ma io vorrei spiegarlo. Cosa faccio? Io che... niente. Ecco, vai.
2: Quello che ero,
0: sì,
2: tu sarai.
0: Sì.
2: E quello che sono, noi eravamo. Buonanotte, a domani.
0: No, a domani, va bene, tra poco ci salutiamo.
3: Il tuo

0: imbarazzo. Il 59% degli italiani prova imbarazzo andare in bagno a casa di qualcun altro. Vi capita che tu sei lì a cena, che mangi, sì, bevi, poi però hai quella sensazione, devi andare in bagno.
1: Eh certo.
0: Però un po' ti vergogna, mi è capitato, mi è mai capitato.
1: Vergogna?
0: Ma sai, se
2: Non so perché tendo a ritardare il momento.
0: Sì, cioè, è una cosa normalissima, non è che...
3: No, no, normalissima, cioè comunque se a casa altrui c'è un po' di imbarazzo, io ma tengo, aspetto di arrivare a casa mia.
1: Imbarazzo di che? Io faccio la 2 in qualsiasi situazione.
0: Fai la doccia.
2: Devo dire la verità, quando comprai casa...
0: Sì.
2: Pedro fu il primo a inaugurare il mio bagno, non l'ho neanche visto io.
1: È stato il test, ero detto vai, è passato, un po' bassino.
3: Lui non
1: la
3: si
1: seduta,
3: vergogna,
1: se
3: non proprio si devo vergogna. Dire.
2: Notizia interessante, bene. Gianni, perché effettivamente mi viene quasi da interrogare i nostri trafficanti se vogliono dirci anche la loro, se tendono a intimidirsi sull'argomento oppure sì, liberi tutti.
1: Sì,
2: no?
1: Ma cosa fai? Vai in giro col pannolino? Cioè, come fai se devi espletare
3: le tue funzioni? Ma cosa c'hai, 2 anni? Non te la sai tenere? Cioè, il tempo di arrivare a
1: ragazzi,
3: casa tua.
1: Ma tu la chiama, bisogna assecondarla in qualche modo.
2: A te, Pedro, non è richiesto un parere, ma è richiesto di cantare questa notizia.
1: Giusto.
2: Con la TG Song di oggi.
3: Dai, vai, note di occhi di gatto.
1: L'attualità.
3: Ok.

0: contrario. No, beh. Perché io lo faccio comunque, io lo faccio.
1: Sì, sai, ci sono dei muscoli.
2: Ho improvvisato poi... il finale. Bello, così.
1: Ci sono dei muscoli che puoi utilizzare per evitare, no, sì, di
3: non lo sapevo.
1: Poi ti spiego come si usano.

0: Samurai J, ossessione su R101.
1: Mio amico una volta, casa mia, era Ivan, il nostro bassista. Ha bevuto così tanto che a un certo punto al bagno non tornava più. Ma io tutto a posto.
2: Sei preoccupato?
1: Si era addormentato.
2: Ci credo,
1: seduto sulla tazza. Oh, qualcuno c'ha il coraggio di andare in bagno anche a casa degli altri. Qualcuno è più timido, si vergogna, dice:
3: ma
1: vabbè,
3: pure di
1: aspetto.
3: Lavare le mani. Ma perché
1: a
3: procrastinare?
1: Sì. Da che parte state? 331 80 90 101, amici.
4: I trafficanti di R101.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
2: dall'app di R101, che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
3: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
2: E poi dal canale 67.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati

0: ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
2: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
4: Nen, gruppo A2A.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Sa,

0: allegria.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fools Garden, Lemon Tree su R101, amici trafficanti.
1: Allora, sicuramente l'imbarazzo nel chiedere: scusi, mi sa dire dov'è il bagno?
2: Sì, ma a casa di un amico non è che ti poni così.
3: Al ristorante.
1: Ho capito, ma può succedere ovunque, ovunque. Può succedere al ristorante, può succedere a casa di qualcuno. Tanti invece non si pongono minimamente il problema.
0: Sì, hanno più timidezza, si vergognano.
1: Sembriamo
0: sono
1: dei
0: di quelli,
1: bambini.
0: Sono di quelli.
1: Io con mia figlia gli devo dire: prima di uscire, prima di andare lì, facciamo la pipì.
0: Fai prima, no? Fai prima, così eviti.
1: Stiamo regredendo, no? A quello stato lì, dobbiamo farla prima di andare.
0: Comunque,
2: ma parla per te, scusami. Cioè, io piuttosto che essere in imbarazzo con la gocciolina di sudore che mi cala dalla tempia verso il viso,
0: la gocciolina di sudore,
2: preferisco andarci in bagno. Devo rimanere lì e che non so.
1: Comunque,
2: cosa
1: Pedro, io un controllino lo farei.
0: Sì,
1: se, arrivi, se arrivi ad avere la gocciolina,
0: sei ancora giovane per certe cose. Voglio dire, no, poi puoi tenere lì.
3: Ricordo un messaggio di un trafficante di qualche anno fa, di una puntata di qualche anno fa, in cui diceva che tra le domande che più non sopportava era quando qualcuno andava a casa sua gli chiedeva: posso andare in bagno?
0: C'ha ragione.
3: E lui diceva: cosa vuoi che ti dica? Vai nei campi a farlo. Cioè, che comunque ha ragione. Però effettivamente c'è questo imbarazzo.
0: Beh, il padrone di casa può sempre salvarsi con un: guarda, oggi deve venire l'idraulico, non funziona niente, non c'è acqua, non si può.
2: No, alla fine. Ma
3: perché devi rispondere così? Scusami, non vuoi che usufruisca dei tuoi servizi?
1: Le basi dell'ospitalità.
3: E dai,
1: mi casa e stu casa.
0: 331 bagno. 80 90 101. Ora American Cremont, Fit Dancy. Questa è Hands Up.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Sabrina Carpenter, Espresso su R101.
1: Altro argomento di imbarazzo, perché oltre a chiedere magari a te come dire,
2: a essere imbarazzato a proporre la cosa,
1: a essere intimidito nel momento in cui devo chiedere dov'è il bagno, se posso usarlo. Un altro momento cruciale di una serata tra amici è quando non ti fanno il caffè.
0: E vabbè, magari caffè devi essere la prima cosa.
1: Scusa, ma non è che lo facciamo un caffettino?
0: Caffè è la prima cosa. E dai, scusa, mi pare ovvio. Ma pure più di uno. Cioè, io...
2: E a me spesso non viene da offrirlo dopo cena.
1: Braccino
2: di giorno, perché non mi viene da prenderlo a me, e di conseguenza non
1: lo prende nessuno. Se non lo prendo io, non lo prende
3: offri
1: nessuno.
3: Offri delle olive, cosa fai?
2: Ma non lo so, il dolcetto non, ho quasi più l'amaro, ma il caffè dici, ma che lo prendono a fare alle 11?
1: Ah, pure,
2: e quindi non mi viene
1: pure
2: anche
1: il giudizio.
3: Sì, io ogni tanto anche dopo cena me lo faccio, cioè non è un problema dormire anche dopo che ho preso il caffè, assolutamente, quindi vado sereno.
1: Tra le cose più belle di una cena c'è il caffè, che è la più bella del mondo, come canta Rocco Hunt.
4: Dico

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo su R101. Un po' meno bello il traffico e ci stanno arrivando delle segnalazioni, più di una, al 331 80 90 101.
1: Volevamo aiutare Rocco Hunt, quindi ci colleghiamo direttamente sulla 1 Milano-Napoli, perché sei in tour promozionale in questi giorni. C'è una coda di 5 km dopo Fiorenzuola, la coda in direzione Napoli. Fa attenzione Rocco Hunt.
0: Sì, attenzione a tutti quelli che sono su quella strada. Guidate con prudenza, torniamo tra poco, amici.
2: I trafficanti di R101.
0: Coda in tangenziale? Respirate e pensate positivo.
3: Sì, perché non appena arrivate a casa vi aspettano i mini fagolosi di Grissinbon. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro.
4: Da oggi disponibili anche nei gusti spicy e pepe lime.
3: Grissinbon, ogni momento è quello buono.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, eh? C'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
10: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte, Cystiset Forte!
15: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
16: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
19: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
1: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
20: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
21: Ma perché lo fai?
22: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
20: Perché non lo fai?
23: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
24: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
23: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
25: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
26: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
25: E ora passiamo al cancro.
27: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
28: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
29: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
30: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
31: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: 18:47 minuti su R101, c'è la canzone che vi fa stare bene e la scegliete voi con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi farebbe star bene oggi è All Summer Long di Kid Rock.
0: All Summer Long, beh,
2: Che bellezza. Questo è molto più di una canzone. Questo è fare un salto temporale di un mese al solstizio d'estate. Kid Rock, All Summer Long.
3: È

0: Kid Rock All Summer Long su R101. Era la canzone che vi fa stare bene. Tra un'ora circa ne arriva un'altra, a vostra scelta. Mandate le vostre preferenze al 331 80 90 101. E sì, questo sapore d'estate iniziamo a sentirlo da oggi.
1: Questo pezzo mi riporta anche al 2009. L'abbiamo suonato una volta dal vivo sul palco. Questo brano l'avevo messo il Sì,
2: anche.
1: Non ce li metti, hai ragione.
0: Non ce li metti.
1: Ma avevo messo il cappello da cowboy. Sì, non me lo ricordavo questa cosa, bellissimo.
0: Avevi già intuito
1: eravamo già
0: il
1: precursori del country. Il country tanto amato al nostro pubblico e al nostro Giacomo Gianni.
0: Va bene, va bene. A bordo.
3: Ciao, gennaio 2021, ero a casa con la febbre, col Covid e non stavo per niente bene.
0: Sì.
3: Una sera in radio sento questa canzone. Da quel giorno ho cominciato a stare meglio. Per me questa canzone è una canzone che veramente mi fa stare bene. Grazie molto che l'avete messo.
0: Contenti che ti sia piaciuta.
2: Meglio della farmacia, Kid Rock.
0: Non ringraziare noi, ringrazia il trafficante che l'ha scelta. Ora i One Republic, I'm Worried.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Achille Lauro su R101 in viaggio verso il paradiso.
1: Canzone bella bella.
0: Bella
1: bella come, bella.
0: Come il gioco che faremo tra poco insieme a voi, amici.
1: Un gioco bello bello.
0: Per candidarsi 331 80 90 101, se non lo conoscete poi vi spieghiamo il regolamento a breve.
1: Però le candidature si fanno anche a scatola chiusa, quindi 331 80 90 101, basta un vocale convinto in cui dite gioco bello bello.
0: Gioco bello bello. Ora le news, TGcom 24.
2: I trafficanti di R101.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Zelensky ha confermato che le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa. L'attacco è avvenuto nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo russo. L'Ucraina, nel timore di ritorsioni da parte di Mosca, rafforza le misure di sicurezza al confine con la Bielorussia. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone che Kiev diventi membro associato dell'Unione Europea. Economia attesa per la prossima settimana la risposta di Bruxelles alla lettera di Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Domani intanto Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza di Niscemi. Sulla deroga al patto di stabilità il ministro Giorgetti parla di negoziati lunghi ma ostenta comunque ottimismo. Giorgetti dal Festival dell'Economia di Trento ha definito razionale la proposta avanzata dal governo sull'argomento. Torniamo all'estero. Cuba ha accettato l'offerta americana sugli aiuti umanitari da complessivi 100 milioni di dollari e quanto ha detto il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Si intensifica intanto la presenza militare statunitense nei Caraibi. Chiudono in calo le principali piazze europee della zona euro che vedono solamente Milano archiviare le contrattazioni lievemente sotto la parità a meno 0,03%, perdite maggiori per il DAX di Francoforte a meno 0,41, Parigi flette invece dello 0,39%. Fuori dalla zona euro, Londra sale invece dello 0,14. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, dico, certo.
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: Le
5: sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: R101, traffico e mobilità.
9: La situazione su strade e autostrade. 3 km di coda per lavori in corso sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e il bivio per la A6 in direzione Genova. Code anche tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure. Un incidente si è verificato sul tratto urbano della A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano procedendo in direzione Torino. Sulla A1 Milano-Bologna un incidente segnalato tra Fidenza e il bivio per la A15 Parma-La Spezia in direzione Bologna. Sulla A8 Milano-Varese si resta in coda per un incidente tra il bivio A9 e Busto Arsizio in direzione Varese. Un incidente segnalato anche sulla statale 202 Triestina a via Caboto in direzione Trieste. Corsia chiusa per incidente sulla statale 3 bis Tiberina tra San Gemini Nord e San Gemini Sud in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19:03 minuti su R101, amici trafficanti. Stiamo per giocare a un gioco bello bello. Come funziona? Ci saranno 7 domande, cultura generale. E di queste 7 domande, 2 hanno come risposta un no. Le altre 5 hanno come risposta un sì. Solo alla fine di tutte le domande vi diremo quante ne avete prese. Se le avete azzeccate tutte, evviva, altrimenti si ricomincia da capo e dovrete riposizionare i 2 no che evidentemente avrete messo in maniera errata.
1: Se un no l'avete posizionato in maniera corretta, ve lo indicheremo, sì, in modo, diciamo, da agevolare, diciamo, magari il secondo giro di domande.
2: Vi posso assicurare che è molto più divertente di come ve l'hanno venduto i miei colleghi. Per giocare con noi, 331 80 90 101, direi che dopo ieri, sì, dove abbiamo avuto un supereroe sceso in campo, ingegnere, l'ingegnere di Salerno, certo, vogliamo sentire il vostro nome di battaglia. Quindi sono l'iguana di,
1: non di, so, Casorezzo,
2: di Bareggio, e voglio giocare a un gioco bello bello.
1: Tu saresti il rinoceronte di Castellammare di Stabia.
2: Perché rinoceronte?
1: Tu ti sei descritto rinoceronte perché vai sempre dritto.
0: Dai dai, fatevi avanti. 331 80 90 101.
2: Pensavo per il naso a forma di corno.
1: Anche
0: ora Justin Bieber, Sorry.

0: 101. Enjoy the music.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Olli e Angelina Mango, per due come noi su R101. E ora giochiamo a un gioco bello bello.
1: Un gioco bello bello. Un gioco bello bello.
0: Allora, chi gioca con noi quest'oggi?
2: Cino.
3: Signori, è iniziata la saga dei supereroi. Diamo il benvenuto alla Leonessa di Monte Ventano.
0: Grande Leonessa. Ciao.
4: Ciao.
0: Che però di nome fa
3: non
0: si può chiedere.
5: Depersonalizziamo.
4: Meglio non dirlo.
5: Ma alla fine magari, alla fine.
3: Ha firmato la liberatoria per privacy. Lei è la Leonessa di Monte Ventano.
0: Ok, ok. Allora, okay. Il regolamento in velocità, 7 domande in cultura generale. 2 di queste hanno come risposta no. Le altre 5 sì. Quindi cerca di piazzare i due no in maniera corretta. Se sbagli uno di questi, solo alla fine ti diremo dove li hai piazzati, insomma, in maniera sbagliata. Poi si ricomincia con le stesse domande, ok?
4: Ok.
5: Dai, ti vogliamo decisa.
3: Il ruggito della Leonessa di Monte Ventano.
2: Come fa? Come fa? Come fa?
3: Come fai il ruggito?
5: Bello, bello, forza, andiamo. Leonessa, la traduzione italiana della città Dubrovnik è Ragusa?
4: No.
5: Il ragù alla genovese è una specialità della cucina di Napoli?
4: Sì.
5: Il Napoli, la squadra di calcio, ha avuto come allenatore negli ultimi 10 anni Gattuso?
4: No.
5: Guttuso Renato, invece, è stato un famoso siciliano pittore?
4: Sì.
5: Come un pittore, è un brano dei Negramaro?
4: Sì.
5: Leonessa, il Negramaro è un vino pugliese?
4: Sì.
5: Pugliese è l'anagramma di sei pugile?
4: Sì.
0: Allora,
5: Leonessa, non abbiamo ruggito per niente, tutte ciccate, credo, no?
3: Sì.
5: Cioè, i no quantomeno piazzati in maniera errata.
0: I no erano piazzati male.
3: Tenderemo a darti una mano nel secondo giro.
5: Ascolta. Sì, recettiva. Leonessa, la traduzione italiana della città Dubrovnik è Ragusa?
4: Sì.
5: Il ragù alla genovese è una specialità della cucina di Napoli?
4: Sì.
5: Il Napoli ha avuto come allenatore negli ultimi 10 anni Gennaro Gattuso?
4: Sì.
5: Guttuso Renato, invece, Leonessa, è stato un famoso pittore siciliano?
4: Sì.
5: Come un pittore, invece, è un brano dei Negramaro?
4: No.
5: Il Negramaro, Leonessa, è un vino pugliese?
4: No.
2: No.
3: Non è che dovete esultare.
5: Pugliese è l'anagramma di sei pugile?
0: Ma che versi sono, raga? Come si fa a capire?
4: No, sì, no.
5: Ne ha indovinato uno di no, perché come un pittore è appunto un brano dei Modai, non dei Negramaro. Abbiamo tempo per un altro giro. Leonessa, la traduzione italiana della città Dubrovnik è Ragusa?
4: Sì.
5: Il ragù alla genovese è una specialità della cucina di Napoli. Napoli ha avuto come allenatore negli ultimi 10 anni Gattuso?
4: Sì.
5: Guttuso Renato, invece, Leonessa, è stato un famoso siciliano pittore?
4: Sì.
5: Come un pittore è un brano dei Negramaro?
4: No.
5: Il Negramaro è un vino pugliese, Leonessa?
2: Sì.
5: Pugliese è l'anagramma di sei pugile?
4: No.
5: Va bene, gli aiuti, ma così non sentiamo nemmeno le risposte, ragazzi.
3: Sono
5: conteniamoci.
3: Sudato.
0: Incredibile, la traduzione italiana della città Dubrovski è
5: Dubrovnik.
0: Dubrovnik è Ragusa. Il ragù alla genovese è una specialità della cucina napoletana.
5: Il cosiddetto ragù bianco. Poi c'è stato Gattuso come allenatore del Napoli. Pazzesco. Gattuso un pittore. Come un

0: pittore.
1: La nostra...
2: basta Pedro.
3: Vabbè, allora lo spieghiamo.
2: La nostra leonessa ora può togliersi la maschera. Chi c'è sotto la leonessa di Monte...
0: come si Ventone.
4: Vabbè, Tiziana.
3: Grande Tiziana.
0: Monteventano, scusate.
3: Monteventano.
0: Provincia di Piozzano, salutiamo tutti gli amici. Cioè, scusami, frazione.
4: Ma io adesso di autostrada, è per quello che...
3: Dai, grazie per aver giocato con noi, buon viaggio.
4: Grazie a voi, un bacione, grazie.
3: Ciao.
4: Grazie, ciao.

0: Inside su R101. Abbiamo finito con i gattini, le tigri, i leoni. Non avevo dubbi. Abbiamo giocato al gioco bello bello. Complimenti ancora a Tiziana che se l'è portata a casa, bravissima. Che con qualche difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Però se non l'aiutiamo.
2: Comunque non era Tiziana, era la leonessa di
3: Monteventano, frazione di non mi ricordo.
2: Provincia di Piacenza.
0: Torniamo tra poco, amici, state con noi. I trafficanti di
4: R101. Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
5: E ogni venerdì noi facciamo festa.
6: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
7: R101 Made in Italy, the official Italian dance party. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
5: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
6: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
7: Made in Italy, tutto il mondo balla italiano con R101.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
9: Chi è?
8: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
11: Ah, lo rifacciamo?
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
18: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
19: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
20: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
20: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
23: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
24: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
25: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
26: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Carlos Ramazzotti su R101. Siete con i Finlay Amici Trafficanti. Ora impariamo tre cose per sembrare più intelligenti con Giacomo Giannini.
1: Grazie Eros per aver sancito questo momento importante. Un'emozione per sempre, perché oggi è un anniversario importante. Per le tre cose per sembrare
2: ci
1: più intelligenti.
2: Bene.
1: Oggi stiamo per raccontare, pensate, la 12.000esima 121 cosa per sembrare più intelligente. Cifra tonda.
2: Sistema binario 12121.
1: Cifra tonda.
2: Quante te ne ricordi di queste, ca?
3: Questa è una domanda difficile. Mi ricordo quella del Bradipoli.
0: Bradipo, che fa?
3: Che perdeva due terzi del suo peso.
0: Perché?
2: Era un terzo in realtà.
3: E faceva la cacca.
0: Ogni quanto?
3: Poco, cioè tipo una volta
0: alla settimana.
3: A settimana.
0: Bravo, bravo.
1: I festeggiamenti però non ci distoglieranno dal portare avanti il nostro compito, che è quello di appunto raccontare tre cose per sembrare più intelligenti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Partiamo
2: piano,
1: con la numero
2: Gianni,
1: uno. La pizza hawaiana,
0: quella con l'ananas,
1: bravissimo per intenderci, in realtà è stata inventata in Canada.
3: No.
1: La hawaiana era infatti la marca dell'ananas in scatola utilizzato per condire la pizza.
3: Questo è gravissimo.
0: Già fa schifo l'ananas pure in scatola.
2: Basta demonizzare sta pizza hawaiana, però si può fare anche
3: ma
2: buona così.
3: Non è una pizza.
0: Aspetta, ogni quanto la prendi?
2: Mai.
0: E allora cosa parli?
2: Ma ci sono tante margherite fatte male, magari fatta bene diventa buona. Che
1: io
2: ne sai?
1: Lo dico qui pubblicamente, la assaggerei. Se io dovessi trovarla in un menù, non la ordinerei, però chiedo, posso assaggiarla?
0: Vabbè. Assaggiarla e basta.
2: Bel giro pizza.
0: Fetta di qualcun altro.
3: Come quando chiedi di assaggiare il gusto del gelato, sì, no? Nel cucchiaino. Ma dai, dai.
1: Andiamo avanti con la numero due, perché il cibo in scatola, sì, lo conoscete tutti, l'avete visto tante volte, no?
3: Mi sto preoccupando, sì.
2: Sì, quello per i cani, no?
1: No.
3: Che? No, tipo i fagioli in scatola.
2: Ah, ok.
4: Con l'ananas.
2: Tipo l'ananas. Sono le pesche sciroppate.
1: È stato inventato, pensate, un decennio prima dell'apriscatole. I primi barattoli venivano aperti
0: lanciati contro il muro per essere aperti.
2: Ma scusa,
1: martello e scalpello.
2: Che bellezza.
0: Allora inventa il cibo in scatola, cioè l'apriscatola lo inventano dopo. Ma che roba è?
3: Beh, loro hanno inventato il modo di conservarlo.
0: Sì.
3: Poi l'hanno guardato e come lo aprimo.
2: Io tra l'altro ho scoperto da un reel di Instagram, quindi cioè ragazzi, una roba seria, che si apre di lato, cioè non da sopra la rotella si fa intorno, ma è molto più semplice tagliarlo orizzontalmente.
1: Sai che credo di non aver
2: capito,
1: ma oltre a quello, credo di aver veramente utilizzato nella mia vita di rado l'apriscatola.
0: Anche io, forse mai.
1: Forse
3: signori,
1: mai.
0: Che compro in vetro.
3: C'è sempre una prima volta. Tornate a casa questa sera. Aprite quella scatola.
1: I vostri figli.
3: Sì. Guardate quella scatola di fagioli che è lì dal 92 probabilmente. Prendete in mano una prescatola. Non ce l'avete?
1: No.
2: Ma anche quella di tonno che c'ha la linguetta sopra, potete aprirla comunque con una prescatola.
0: Ma perché c'è la linguetta?
2: Per testare questa cosa, perché evitate di tagliarvi, è pericolosa quella linguettina lì, la sottovaluti, ma può tagliare.
1: Se vi dovessi chiedere qual è un oggetto che si trova magari in giro per strada veramente country.
4: Apriscatole.
1: No, bravo.
2: Beh, apriscatole country.
0: Un oggetto country che si trova per strada.
2: Lazzo.
3: Zombino.
2: Lazzo.
1: A voi non viene in mente, ma sono sicuro che subito i nostri trafficanti avranno visualizzato l'idrante.
0: Beh, cioè, c'entra l'idrante col country.
1: Ecco, c'entra, perché il brevetto originale dell'idrante, pensate, è andato perduto in un incendio nell'ufficio dei brevetti di uno.
0: Nell'ufficio brevetti di Washington.
2: Va bene.
0: Wash, che tra l'altro vuol dire lavare, quindi idrante.
1: Che cavolo c'entra?
0: Ma per favore. Dai, Dua Lipa, tocca a te.

0: Becca Safe. Buona domenica su R101, anche se siamo ancora solo a giovedì, ragazzi.
1: Eppure, cioè, siamo molto vicini al
0: sì,
1: weekend.
0: Ci comportiamo come se non stessimo lavorando.
1: Beh, ma questo è da almeno 7 anni, Dani.
2: Mi ha dato un po' di nostalgia questo Buona Domenica. Vi ricordate il programma, quello su Canale 5?
0: La
2: domenica.
0: Stupendo.
2: C'era Massimo Lopez che faceva il canguro.
1: Ora stiamo invecchiando.
2: Laurenti, Bonolski.
0: Torniamo tra poco, amici, con un'altra canzone che vi fa stare bene.
3: I trafficanti di R101.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati sempre.

0: volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
5: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
4: Gio, ma che dici, sono un disastro.
5: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops!
12: Ops!
10: Ops!
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore. Ops! Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Per molti il futuro è solo incertezza.
17: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
18: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
19: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
20: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: È il momento della canzone che vi fa stare bene, la scegliete voi, amici trafficanti, al 331 80 90 101.
1: Ciao amici di Radio 101, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è Di sole d'azzurro di Giorgia, il vostro amico Massimo da Brescia.
0: Ciao Massimo. E una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, lo sapete, diventate padroni della nostra playlist musicale, i programmatori ufficiali della scaletta di R101.
2: E tirate ste pennellate, capito, fuori dal cilindro che neanche ti aspetti, così.
0: Fate le vostre richieste al 331 80 90 101, come ha fatto Massimo. Questa
2: bene,
0: è Giorgia, di sole ed azzurro.

0: Giorgia di sole ed azzurro su R101.
1: Bene, bene.
0: Cosa?
1: No, dico bene bene.
2: Ma perché l'hai detto con quella voce?
1: Un po' di reflusso.
0: Un po' di reflusso, va bene.
3: Mi piacerebbe capire chi ha scritto questo brano, Giorgia, magari insieme ad altri autori. Mi piace questa contrapposizione o questa comunque associazione di sole ed azzurro. Cioè il sole in realtà non è un colore, ma voi come lo vedete? Giallo, arancione, rosso,
1: Pedro,
3: rosa su un tramonto.
1: È come chiedere a Dante Alighieri di spiegarti la Divina Commedia, no? Ai poeti non si chiede.
3: Ma tu sei Dante?
1: Domande.

0: Neil Horan, Drive Safe su R101. Grazie mille a tutti voi trafficanti per averci sopportato anche quest'oggi.
1: Ce ne andiamo in questo scroscio di applausi, che bello.
0: Abbiamo raggiunto il limite di fesserie, non ce ne escono più, ma domani facciamo la ricarica e torniamo dalle 18 alle 20. Grazie mille anche a Diego Petta in regia, a Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no,
0: a domani. Noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: RL 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. RL 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Farnesina fa sapere che tutti i partecipanti alla flottiglia, inclusi gli italiani, sono decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. La procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben Gvir, in cui deride gli attivisti ammanettati in ginocchio. Il vice premier Tajani chiede a Bruxelles l'adozione di sanzioni. Ai campi Flegrei è in corso un nuovo sciame sismico, iniziato con una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 alle 5.50 di questa mattina. Localizzato nel golfo di Pozzuoli, a circa 2 km da Bacoli, il sisma ha svegliato gli abitanti dei comuni Flegrei e di alcuni quartieri di Napoli. Nuova visita della Meloni a Niscemi. È tornata oggi la Premier per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana e ha annunciato che nel Consiglio dei Ministri di domani saranno licenziati due programmi, ciascuno di 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, concluso il leader ucraino. Cuba ha accettato l'offerta statunitense sugli aiuti umanitari per complessivi 100 milioni di dollari, lo riferisce il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Washington in pressing sull'Havana, la porta aerea americana Nimitz e nei Caraibi. Ciclismo, Alex Segard si prende la 12ª tappa, il belga, classe 2003 della Bahrain, anticipa quello che resta del gruppo a 3 km dall'arrivo e vince in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Eulalio sempre in rosa. Tennis per Sinner, esordio con Tabor al Roland Garros. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
4: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
3: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
5: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi set informativo.
6: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
0: R101, traffico e mobilità.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Code per incidente in Emilia lungo la 14 tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro verso Ancona. In Lombardia veicolo fermo sulla carreggiata allo svincolo di Legnano sulla A8 in direzione Varese. Veicolo fermo anche sulla A13 tra Ferrara Sud e Altedo per chi è diretto verso Bologna. C'è invece un incidente sul tratto laziale della 1 alla Roma Napoli tra Ferentino e Frosinone verso il capoluogo campano. Sulla A21 code a tratti 2 km tra la Laccio di Ramazione a 21 allo svincolo Cremona in direzione Brescia. Ultima segnalazione che ci porta lungo la statale 113, la settentrionale Sicula, con traffico rallentato per perdita di liquido sulla carreggiata, l'incrocio Capo d'Orlando statale 116 verso l'incrocio Trapani statale 115 sud occidentale Sicula. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

5 minuti amici, giovedì sera 21 di maggio, siete su R101, queste sono le stories, da adesso fino a mezzanotte ci sarò io, Iachi, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, Claudio Cucurandone che ci supporta, che mi sopporta in regia, voi al 331 80 90 101, il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi ma soprattutto con la voce. Le stories di questa sera iniziano con Jessie J e B.O.B. Price Tag, alzate il volume.

Baby Jovanotti su R101 ci fa entrare nel vivo delle stories di questo giovedì sera, 21 di maggio, sono le 20 e 13 minuti da Yaki. Una buona serata a tutti. Tra poco, tra un quarto d'ora circa, ma in realtà anche meno, avremo nuovamente come ospite, come giovedì scorso, più o meno alla stessa ora, Antonio, un ragazzo che nel suo progetto Antidoto un paio di mesi fa è partito da Milano alla volta della Cina, non in aereo, bensì, come la dice lui, nel modo più ecosostenibile possibile. Quindi un viaggio da Milano verso la Cina in un percorso che si divide con camminata, kayak e poi successivamente l'ultimo pezzo in bicicletta. In questo momento siamo con Antonio sul Danubio, quindi siamo nella parte di kayak fra la Serbia e la Romania. Lo avremo al telefono 20 minuti, ci dedicherà un pochino del suo tempo per fare quattro chiacchiere, per capire anche come sta andando gli ultimi aggiornamenti di questa settimana che non ci siamo sentiti. Anzi, amici, questo qui mi rivolgo a voi: se avete domande, 331 80 90 101 per rivolgerle ad Antonio, delle curiosità. Questo qui è un viaggio comunque molto particolare, direi non applicabile a ogni persona. Se ci sono delle curiosità a riguardo, noi provvederemo ovviamente a proporgliele. Arriva tra circa un quarto d'ora. Nel frattempo su R101 la musica non manca a farci da colonna sonora. Somber Homewrecker. Enjoy the music.

Amber su R101, giovedì sera di Stories, 20 e 17 minuti. Da Yaki una buona serata, buon viaggio a tutti coloro che al 331 80 90 101 ci stanno raccontando, stanno condividendo con noi i loro spostamenti, tanti che stanno rientrando verso casa, siamo verso l'ora di cena, quindi buon appetito anche a tutti che sono, a tutti quelli che sono sul canale 67 del Digitale Terrestre, pronti a cenare. Tra poco in diretta con noi telefonicamente Antonio da Milano verso la Cina, a breve dettagli in più.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
13: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
14: Sì? Come?
13: Un camion di rose rosse.
14: Pour moi? Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
15: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
16: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
20: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
22: Avete riconosciuto?
23: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
24: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: Pronti per ordinare?
26: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
27: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
28: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
29: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
30: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
31: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: R101 Meteo.
8: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo ancora stabile e soleggiato. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio modesti annuvolamenti in sviluppo su Alpi e Appennini, più consistenti sui rilievi di Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove potranno dare luogo a brevi e isolati acquazzoni. Temperature minime in diffuso rialzo, massime in ulteriore aumento, più marcato sulle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
7: R101 Meteo con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lene Marlin nelle stories di R101. Buon giovedì sera a tutti da Yaki. Amici, sono le 20 e 28 minuti, ve l'ho anticipato poco fa. Con noi abbiamo al telefono Anto, un ragazzo che sta facendo il viaggio da Milano verso la Cina nel modo più ecosostenibile possibile. Lo abbiamo con noi al telefono. Ciao Anto, come stai?
1: Ciao Yaki, un saluto a tutti gli ascoltatori. Beh, oggi sono un po' stanco, sono già nel secapelo.
0: Com'è andata sta settimana?
1: Ma dai, è andata bene. Ho avuto un po' di maltempo, però adesso c'è un bel sole da qualche giorno, quindi fatica, ma tutto bene.
0: E io ho visto, ormai sei nel pieno del tuo viaggio, sei in kayak, hai superato, diciamo, il tuo viaggio si divide in tre parti. Questo qui lo abbiamo un po' annunciato già ai nostri amici e amiche all'ascolto. Prima parte a piedi, esatto. Seconda parte in kayak, terza in bici, adesso sei nel pieno del kayak.
1: Esattamente. Ormai sono quasi a metà strada della parte in kayak.
0: Ed era così che te lo immaginavi? Cioè, essere in kayak, te lo immaginavi così faticoso? O magari mi stai per dire, non è assolutamente faticoso, è una cosa che potrebbe fare chiunque?
1: No, allora, inizialmente è stato molto faticoso, anzi me ne accorgevo soprattutto da quanto mangiavo, perché mangiavo il doppio di quando andavo a piedi. Però dopo un po' il corpo si abitua e quindi adesso più o meno me la sto cavando, diciamo.
0: Ma per il cibo com'è che ti organizzi? Cioè, fai la spesa da qualche parte e poi ti porti in giro in kayak e mangi mentre sei sul Danubio?
1: Esattamente, mi fermo nei paesini sul Danubio, compro il cibo per 3-4 giorni o in realtà il più possibile, così faccio le scorte e poi sì, mangio mentre sono in acqua.
0: Ovviamente cibo a lunga conservazione. Quando trovi una giornata di maltempo? Perché ho visto nel diario di viaggio che tu tieni appunto su Instagram, hai incontrato un po' di maltempo negli ultimi giorni. Com'è che cambiano i tuoi programmi?
1: Allora, se è veramente veramente impossibile andare avanti, mi fermo, trovo un posto, faccio la giornata ferma. Se invece vedo che secondo me mi potrei gestire, allora parto e me lo prendo, mi prendo la pioggia, mi prendo il vento, cerco di gestirla e vado avanti per l'appunto.
0: Ho visto che eri partito carico di speranza anche nel tuo diario di viaggio dicendo oggi c'è maltempo ma almeno c'ho il vento a favore sul Danubio, sarà più facile, e invece...
1: No, in realtà esatto, il vento non fa tanta differenza, cioè il problema sono le onde, perché il vento appunto alza le onde e in realtà averle che ti vengono addosso di fronte o averle che arrivano da dietro è comunque scomodo, quindi si fa comunque fatica e ci si bagna lo stesso, diciamo.
0: E ho visto anche che ti sei permesso il lusso di dormire 4 sere di fila con un tetto sopra la testa, che è qualcosa che tu non scoprivi da mesi.
1: Sì, ho avuto molta fortuna perché dopo Belgrado sono stato ospitato da un signore serbo molto carino che mi ha ospitato una notte e mi ha anche detto dove andare a dormire il giorno dopo in un rifugio per cacciatori, e quindi ho avuto 4 notti di fila con il lusso appunto di essere al coperto.
0: È questo il lusso che ti manca di più, diciamo, della vita cittadina, il dormire sotto un tetto?
1: No, in realtà il lusso che mi manca di più è la doccia, perché io facevo la doccia tutte le mattine e questo mi manca davvero tanto. Alla fine il tetto, la tenda è un tetto, diciamo, è la stessa cosa.
0: Adesso ogni quanto riesci a farti una doccia in una doccia?
1: Variabile, diciamo 2 settimane in media.
0: Va bene. Allora, noi ti auguriamo tante docce questa settimana, sperando che non siano derivate dalla pioggia ma da posti in cui tu sei riuscito a fermarti. Ricordiamo i tuoi social, potete seguire Anto su Instagram, soprattutto thewandering_ant. Anto, io ti saluto, ti mando un abbraccione e ti aspetto qua settimana prossima.
1: Grazie mille Yaki, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Anto.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

su R101, 20 e 38 minuti. Buon giovedì sera da Yaki, siete nelle stories. Buona serata a tutti coloro che sono in macchina e che stanno condividendo con noi il loro inizio di giovedì sera, al 331 80 90 101. Poco fa abbiamo avuto al telefono Antonio, ragazzo che sta andando in Cina, da Milano, solamente con i suoi piedi, un kayak e una bicicletta. Tanti al 331 80 90 101 che vi state interessando all'avventura del nostro Anto. Ritornerà ospite qui su R101, speriamo, me lo auguro, giovedì prossimo, sempre per quest'ora, quindi sempre per le 20:30. In tanti ci state anche chiedendo appunto come seguirlo sui social, lui che tiene un vero e proprio diario di viaggio, praticamente giornaliero, in particolare su Instagram. Lo trovate digitando The, quindi THE, l'articolo inglese, Wandering, scritto WANDERING, trattino basso, ANT, quindi ANT. Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro in quello che è il suo nome su Instagram. Tra pochissimo, ancora insieme, tanti appuntamenti, la canzone che ti fa stare bene, eccetera, eccetera. Nel frattempo, Cioffi Noemi, Farfalle nello stomaco. Dimmi.

Nello stomaco, Cioffi e Noemi nel giovedì sera di Stories di R101, le 20:42 minuti, una buona serata a tutti da Yaki, tanti gli amici in macchina, tanti anche coloro che invece ci stanno ascoltando, belli, sereni, sdraiati, comodi sul divano, canale 6-7 del digitale terrestre, pronti a passare un'intera serata con noi, con qui nelle Stories, staremo insieme fino a mezzanotte, tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene e qualche dettaglio in più.

0: Cantinetta, bollicine e Wine Experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
1: Avete capito qual è il titolo?
2: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
3: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
4: Fino a 27 km con un litro,
5: 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
10: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
9: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
10: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. Jamiroquai. Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
14: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: Scelgo sempre la formazione più adatta.
1: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Sabato d'ora alle 21 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi al 331 80 90 101. Sentiamo insieme la richiesta di quest'ora.
1: Per la canzone che mi farebbe stare bene, mi farebbe piacere ascoltare All Night Long di Lionel Richie. Well, my...

0: anno 1983, All Night Long, Lionel Richie, la canzone che ci fa stare bene qui su R101. Per chi ci sta guardando sul canale 67, anche meraviglioso nella sua semplicità, il videoclip di questa canzone, che è stato appunto uno dei primi videoclip proprio del periodo della prima diffusione dei video musicali, ed è stato il primo video ad essere trasmesso dalla prima emittente televisiva interamente dedicata alla musica in Italia, che appunto inaugurò le trasmissioni nella notte tra il 1 e il 2 aprile 1984 con All Night Long di Lionel Richie, canzone meravigliosa che è sempre un piacere ritrovare per la canzone che ti fa stare bene, che ricordiamo è un appuntamento che arriva ogni ora verso il 45esimo minuto, in cui siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo. Lo fate al 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Tra circa un'ora ce ne sarà un altro, già da adesso potete scegliere la vostra. Nel frattempo la musica non si ferma, dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Gaga Doci su R101 quando mancano pochi secondi alle 9, giovedì sera 21 di maggio, siete nelle stories di R101, fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi, tra pochissimo ci sarà spazio per giocare, non diamo troppe anticipazioni perché adesso su R101 arrivano le news, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump aumenta la pressione su Cuba e schiera la porta aerei in Nimitz nei Caraibi. L'annuncio all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 96. Preferiamo un accordo, ma agiremo se c'è una minaccia. Il monito del segretario di Stato Rubio, che annuncia il sì di Cuba all'offerta americana su aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Medio Oriente, l'Iran prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli USA per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. La guida suprema Khamenei contraria che l'uranio sia destinato fuori dai confini del paese. Cambiamo argomento. Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento intanto dal Cremlino dopo l'attacco ucraino. Mosca ha concluso con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. L'economia attesa per la prossima settimana, la risposta di Bruxelles alla lettera di Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Sulla deroga il ministro Giorgetti, intervenendo al Festival di Trento, parla di negoziati lunghi, ma si dice comunque ottimista. Chiudono in calo le borse della zona euro. Milano lievemente sotto la parità, meno 0,03%. A segnare le perdite maggiori è Francoforte dello 0,41%, mentre Parigi flat dello 0,39%. Londra fuori dall'area euro sale invece dello 0,14%. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Dopo le 21, giovedì sera 21 di maggio, siete su R101. Nelle stories ci sono io, Iacchi, ad accompagnarvi dalle 20 a mezzanotte. Una buona serata a tutti, una buona serata a Claudio Cucurandone che ci accompagna in regia. 331 80 90 101 il nostro numero. Tra pochissimo le vostre voci saranno fondamentali, perché stiamo per giocare a Connection, gioco molto semplice, a breve il classico ripassone generale del suo funzionamento. Nel frattempo, Stay the Night, James Blunt.

Give Me Love con Sia nelle stories di R101, giovedì 21 maggio, le 21:09. Buona serata a tutti da Yaki, ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Connection. Come si gioca a Connection, amici, vi starete chiedendo? È molto semplice. Tra pochissimo noi vi forniremo quattro elementi che possono essere titoli di film, canzoni, brani, album, eccetera, eccetera. Voi dovete semplicemente dirci al 331 80 90 101 con la voce cosa questi quattro hanno in comune. Questa sera parliamo di attori hollywoodiani, perché i quattro elementi sono Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, Tom Cruise e Daniel Craig. Questi quattro hanno qualcosa in comune. Il vostro compito è quello di scovare quel qualcosa e dircelo al 331 80 90 101. Li ripetiamo velocemente: Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, Tom Cruise e Daniel Craig. Cosa hanno in comune? Enjoy the music.

0: Ok, Bowser su R101 nelle stories, stiamo giocando a Connection. Che cosa hanno in comune Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, Tom Cruise, Daniel Craig?
1: Secondo me sono tutti anche registi.
0: No, qualcuno di loro è produttore, ma nessuno di loro è regista. 331 80 90 101 con la voce, amici. Per provarci, tra pochissimo ovviamente vi ascoltiamo. State con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Una produzione Top Ten Group.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco a
9: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
13: Da Carrefour, 96 ore scontate.
14: Fino al 24 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
18: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
19: È permesso?
18: Prego.
19: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
19: Glielo ho consigliato io.
18: No, il manutentore. È anche carino, sa?
19: Pure.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
22: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
23: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
24: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
25: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
24: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
26: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
27: E quella lassù?
26: È la costellazione del benzinaio.
28: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
29: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops!
2: Ops!
3: Ops!
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops!
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Black Horse and Cherry Tree, Katie Tunstall su R101 nelle stories alle 21:27, mentre stiamo giocando a Connection. Connection, amici, è un gioco molto semplice in cui noi vi forniamo quattro elementi, voi dovete semplicemente dirci al 331 80 90 101 cosa questi quattro hanno in comune. Questa sera stiamo parlando di attori famosi, gli elementi sono Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, Tom Cruise e Daniel Craig. Cosa avranno mai in comune? Sentiamo.
1: Ciao, hanno vinto tutti e quattro un Oscar.
0: No, fra questi quattro l'unico ad aver vinto un Oscar è Leonardo DiCaprio come miglior attore per The Revenant. Per il resto, gli altri Harrison Ford, Tom Cruise e Daniel Craig, mai.
2: Secondo me sono tutti interisti.
0: Magari, però no, allora, che si sappia, legati al mondo del calcio c'è solo Daniel Craig, inglese tifosissimo del Liverpool. Per il resto Leonardo DiCaprio tifa squadre americane, Harrison Ford, nato a Chicago, tifa sia nel baseball che nel football americano la squadra di Chicago, però niente interismo nelle vene per questi quattro, ma secondo me possiamo lavorarci un pochino. Allora, dato che non stiamo arrivando alla risposta, ne aggiungiamo un nome che è il principe, secondo me, di questa categoria, ed è Jackie Chan. Se potessimo aggiungere quindi a Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, Tom Cruise, Daniel Craig, c'è Jackie Chan che della cosa che li accomuna è un pochino il maestro, suo malgrado in realtà, perché non è una cosa di cui bisognerebbe vantarsi così tanto. Pensate, amici, non tanto alle carriere, ai film di questi attori, ma più a quello che potrebbe succedere su un set, e direi che abbiamo detto anche troppo. 331 80 90 101 per dirci quindi cosa accomuna Leo DiCaprio, Harrison Ford, Tom Cruise, Daniel Craig e nome bonus Jackie Chan. Tra poco le vostre voci, adesso Charlie Puth, Marvin Gaye. Let's move it.

0: Italo Disco, The Colors su R101, 35 minuti dopo le 9, giovedì sera di Stories da Yaki. Una buona serata a tutti, stiamo giocando a Connection. Connection è un gioco molto semplice in cui noi vi diamo quattro elementi, voi dovete dirci cosa accomuna appunto i suddetti. Stasera abbiamo Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, Tom Cruise, Daniel Craig e come bonus abbiamo aggiunto Jackie Chan. Che cosa hanno in comune? Da quando abbiamo aggiunto Jackie Chan una risposta è andata in assoluto per la maggiore, qual è?
1: Ciao Yaki, sono Lorenzo da Torino. Se ci metti anche Jackie Chan, allora nessuno di loro usa la controfigura.
2: Potrebbe essere che non hanno mai avuto controfigure?
3: Secondo me è perché hanno fatto tutti i film d'azione e non hanno una controfigura.
0: Allora, Tom Cruise è famosissimo per fare la maggior parte dei suoi stunt da solo, fra scalare il Burj Khalifa, rimanere attaccato a un aereo in volo. Lui, ok, possiamo dirlo, ma Daniel Craig sì, le ha utilizzate le controfigure per James Bond, Leonardo DiCaprio anche, Harrison Ford ha 83 anni, ragazzi, fategli usare una controfigura. Solo una persona ha trovato la connection giusta.
4: Vabbè, facile, aggiungendo Jackie Chan si sono sicuramente spaccati delle ossa sul set.
0: Si sono tutti fatti veramente male sul set. Harrison Ford gamba rotta sul set di Star Wars, lesione ai legamenti durante Indiana Jones, problemi vari alla schiena, diversi incidenti anche come pilota d'aereo. Tom Cruise, va bene, caviglia rotta in Mission Impossible, costole incrinate, infortuni multipli facendo stunt in moto, strappi muscolari. Daniel Craig, denti scheggiati, muscoli strappati, ginocchio infortunato, caviglia lesionata. Leonardo DiCaprio è famosa la scena di Django in cui lui continua a recitare nonostante si sia rotto si sia aperto la mano con i vetri di una bottiglia. E poi Jackie Chan, abbiamo veramente poco fa, dicevo, suo malgrado, comunque un po' il re di questa categoria, frattura del cranio, frattura di naso, dita dei piedi, caviglie, costole, zigomo, bacino, sterno, ustioni, spalla slogata, vertebre lesionate, perforazioni della testa, perdita temporanea dell'udito, ustioni, rottura della caviglia, ce ne sono tantissime. Potrei continuare veramente per 10 minuti su Jackie Chan, ma bravo al nostro amico che ha trovato la connection giusta. Per ritirare la pacca sulla spalla ti aspettiamo in Largo Donegani 1 Milano, appunto la sede di R101. C'è la musica, Mr. Know It All, Teddy Swims. Enjoy the music.

0: prenoti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su...

0: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Su R101 c'è uno spazio tutto vostro, amici. Si chiama La canzone che ti fa stare bene. Siete voi a scegliere, infatti, il brano che va in onda. Arriva verso il 45esimo minuto di ogni ora. Il numero da avere salvato, penso lo sappiate. 331 80 90 101.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
1: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
0: E risparmia sulla bolletta!
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista!
1: Come lei?
0: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
9: La spesa intelligente!
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
12: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
13: Campeggio a 4 a 5 stelle.
14: Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
16: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: Alle 21:48 minuti su R101, la canzone che ti fa stare bene, un brano che avete scelto voi, il secondo appuntamento delle stories, è sempre particolare perché la canzone che avete scelto arriva dal mondo hip hop, R&B, anni 90, inizio 2000, magari anche qualcosa prima, sentiamo.
1: Ciao Radio 101, sono proprio Valentina da Cantù, la canzone che mi fa stare bene è Killing Me Softly with the

per la nostra amica che aveva voglia così tanto di ridere nella richiesta ai Fugees, Killing Me Softly, canzone del 1996, l'originale del 1973 e appartiene a Roberta Fleck. Poi tante sono le voci che hanno voluto appunto cantare questo brano, i Fugees nel 96, meravigliosa versione un pochino più R&B pop, ma anche in Italia, Mina, Mario Biondi, Marcella Bella, tanti, tantissime sono le cover, Michael Jackson, poi Donna Summer, Alicia Keys in tempi più recenti. Questa è la canzone che ti fa stare bene, quello delle 21.45 circa, un appuntamento in cui questa canzone arriva dal mondo R&B e hip hop anni 90 e 2000. Ritornerà puntualissimo domani sera con questa speciale, con questo speciale genere, invece per spaziare fra tutti gli altri la prossima ora, 22.45 circa, già da adesso, 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Nel frattempo, Where Is My Husband, Ray.

0: Enjoy the music.
1: 101. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101. Enjoy the music.

estiva con Annalisa alle 22 in punto nel nostro giovedì sera insieme. Siete nelle stories, amici, con me Yaki ad accompagnarvi dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì qui su R101. Tra pochissimo ancora insieme con voi, messaggi, le voci, eccetera eccetera. Adesso però ci sono le news, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia. È quanto ha detto il segretario di Stato americano Rubio, che annuncia il sì del paese centroamericano all'offerta USA su aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Nei Caraibi arriva la portaerea americana a Nimitz. Atteso in serata il rientro in Italia di 26 attivisti della Global Summit Flotilla, il governo chiede all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Ben Gvir dopo gli abusi sugli attivisti, il video del politico israeliano acquisito anche dai PM della Procura di Roma. Cambiamo argomento. Kiev al contrattacco, ha fatto strage di russi nel Kherson. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dei servizi russi, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Economia. L'Unione Europea taglia le stime di crescita dell'eurozona nel 2026 da 1,2 a 0,9. A pesare lo shock energetico provocato dalla guerra in Medio Oriente, l'Italia fanalino di coda tra i 27, con il PIL previsto un aumento dello 0,5 contro il precedente 0,8, sotto il 3% il deficit. Ciclismo. Il belga Seger si aggiudica la 12ª tappa del Giro da Imperia a Novi Ligure per 175 km. La maglia rosa Eulalio si aggiudica un traguardo volante che gli fa guadagnare 6 secondi in classifica generale. Tennis. Internazionali di Francia, avanzano gli italiani Pellegrino e Cina nelle qualificazioni a Roland Garros. La rivelazione di Roma batte 2-0 l'altro azzurro cecchinato. Cina elimina il canadese Galarneux. Queste le breaking news di TGCOM 24.

22-3 minuti, buon giovedì sera a tutti amici, siete nelle stories di R101, ci sono io e Yaki ad accompagnarvi come vuole la consuetudine dalle 20 a mezzanotte, Claudio Cucurandone in regia, buona serata a lui, buona serata a tutti e buon viaggio a coloro che stanno condividendo con noi i loro spostamenti, con i messaggi, ma soprattutto con la voce al 331-80-90-101, continuate a farlo, vi leggiamo e vi ascoltiamo e soprattutto vi facciamo da colonna sonora.

con i Wannabe, i Pinguini Tattici Nucleari su R101 nel nostro giovedì sera di Stories 10 e 11 minuti. Pinguini Tattici Nucleari che in particolare in realtà Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini, sono passati dai nostri studi qui di R101 un paio di giorni fa, da Marco e Melita nel Good Times di R101. Una bella intervista che, come tutte le interviste dei tantissimi artisti che passano dai nostri studi, potete ritrovare sul nostro sito www.r101.it. Vi invito a farci un giro, un salto, perché oltre alle interviste, le repliche delle puntate, trovate anche le news, gli eventi di cui R101

Bring Your Love, che è un po' come un passaggio di testimone fra Madonna e Sabrina Carpenter qui nel giovedì sera di R101. Potrei aver detto una blasfemia per qualcuno. Tra pochissimo ancora insieme nelle stories, state con noi.

0: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per il parco a
10: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
17: Che confusione sarà perché...
18: Le leggi le parole? No!
19: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
20: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
19: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
21: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
22: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
21: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
22: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
23: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
24: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
25: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
26: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Nuovo con Neffa su R101. Giovedì 21 maggio, siete nelle stories, 22:28 minuti. Una buona serata da Yaki e buon viaggio a tutti gli amici che sono in macchina in questo momento al 331 80 90 101. State condividendo con noi i vostri spostamenti. Ci sono tanti messaggi, le voci, foto e video. Di solito comunque fra le 8 e le 10:10 e mezza ci arrivano tante foto, soprattutto dei vostri menù della serata, quindi per da parte di tutti coloro che stanno cenando, che stanno mangiando, che magari hanno ordinato cibo da sport, una tendenza che negli ultimi anni va per la maggiore. Vediamo tante cose obrobriose, perché è il caso di dirlo, almeno per mio gusto personale, nei messaggi che ci mandate. Una ragazza però direi che si è superata, lei non ce l'ha inviato a noi ma è diventato virale il suo ordine sui social. Ha preso una pizza, questo qui ve lo leggo perché è meraviglioso secondo me, una pizza grande stesa a mano con triplo salame, più formaggio, più banana, perché è la banana sulla pizza, metà pollo, metà funghi, metà cipolle caramellate, quante metà ha questa pizza, metà olive e poca salsa. Come spesso accade, si possono aggiungere le note nell'ordine appunto su queste app, e la richiesta e la nota è: frate, già bellissimo. Lo so che sembra una follia e probabilmente vi starete chiedendo chi sia questo pazzo. Sono il tizio che ha una moglie incinta all'ultimo mese, ho smesso di farmi domande su quello che vuole, ho paura di lei e sinceramente dovreste averne anche voi. Vi giuro che l'ordine è proprio questo, quindi è tutto concesso. Posso dire, all'ultimo mese di gravidanza è tutto concesso, puoi mettere anche le banane sulla pizza e nessuno può dirti assolutamente niente. Quindi salutiamo la nostra amica e buon appetito a tutti coloro che alle 10:30 stanno ancora mangiando. Martin Solveig, Hello su R101.

0: Benson Boone su R101, 22:35 minuti. Ci tenevo a fare un saluto alla nostra Martina con Filippo che ci ascoltano dal Canada, da Toronto. Quindi un saluto a tutti quelli, oltre a loro, che ci ascoltano fuori dall'Italia, al nostro sito R101.it, di cui abbiamo parlato anche poco fa per le repliche, eccetera, eccetera. E soprattutto l'app, ricordiamo, sempre gratuita per portarci con voi ovunque voi siate. Vi basta una connessione internet per non perdervi mai niente, per ascoltarci, per guardarci i videoclip delle canzoni, una sbirciatina all'interno dei nostri studi e poi anche tutti i grandi singoli del 2026. A tal proposito, Samurai J, Ossessione. Enjoy the music.
1: Ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.

Samurai J su R101. Tra un'ora e venti circa uscirà il nuovo album di Samurai J alla mezzanotte, appunto come spesso accade con i nuovi album, con i nuovi singoli. Si aspetta la mezzanotte del venerdì per farli uscire, questo ovviamente per permettergli di entrare bene con il tempo giusto in classifica. Tra poco qui su R101 invece arriva la canzone che ti fa stare bene. Amici, state con noi.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce e generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Una cittadina isolata.
12: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
11: Una terribile minaccia.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
15: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 € al chilo.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
17: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: La scelta giusta è il futuro.
19: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
18: La scelta giusta è l'attenzione.
19: I polli allevati senza uso di antibiotici.
18: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
20: Pronti per ordinare?
21: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
22: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
23: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
25: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 9,2 secondi!
0: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
25: Lo rifacciamo?
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto, tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Vuoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: 23 su R101, arriva la canzone che ti fa stare bene, come sempre l'avete scelta voi al 331 80 90 101, quindi sentiamo insieme la voce e poi la canzone di quest'ora.
1: Ciao, sono Deborah da Pavia. Ciao. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Who Is It di Michael Jackson, il mio mito in assoluto, che mi ricorda tantissimo il periodo in cui andavo a danza. Grazie ragazzi, un bacione a tutti.

tratto dall'album Dangerous, Who Is It, Michael Jackson. Questa è la canzone che ci fa stare bene e ci riporta al 1992, il Michael Jackson meraviglioso che è tornato in cima alle classifiche del digital streaming nelle ultime settimane, dopo appunto l'uscita del film sulla prima parte della sua vita. La canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima tra poco meno di un'ora, già da adesso al 331 80 90 101. Potete scegliere voi con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, quello che sarà il brano che ascolteremo, che servirà a farci tornare un po' indietro nel tempo, ma più importante di tutti, ci farà stare bene. Nel frattempo la musica non si ferma, per un milione i Bundabash.

Styles, American Girls su R101, quando mancano pochi secondi alle 11 nel nostro giovedì sera di Stories. Tra pochissimo al via l'ultima ora di questo 21 di maggio. La passeremo insieme con me e Yaki fino a mezzanotte e la passeremo giocando. Niente anticipazioni perché adesso arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti, che comunicano l'invio di ulteriori 5.000 soldati in Polonia e quanto ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. La decisione americana sulla base della vittoriosa elezione dell'attuale presidente della Polonia, Karol Nawrocki. L'Ucraina, nel timore di ritorsioni da parte di Mosca, rafforza le misure di sicurezza al confine con la Bielorussia dopo l'attacco al quartier generale dei servizi di Mosca nel Kherson. Almeno un centinaio le persone coinvolte tra vittime e feriti nel raid delle forze di Kiev. Medio Oriente, il capo dell'esercito del Pakistan è a Teheran nel tentativo di arrivare alla pace tra Stati Uniti e Iran. La guida suprema del paese Khamenei ordina che l'uranio per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero. Cuba ha accettato l'offerta americana sugli aiuti umanitari da 100 milioni di dollari, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Gli USA inviano nei Caraibi la portaerei Nimitz. Attesa per la prossima settimana la risposta di Bruxelles alla lettera di Giorgia Meloni per estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Il ministro Giorgetti parla di negoziati lunghi, ma si dice comunque ottimista. Chiudono in calo le borse della zona euro, Milano lievemente sotto la parità a meno 0,03%, a segnare le perdite maggiori è Francoforte, che termina a meno 0,41%. Chiusura positiva invece a Wall Street, Dow Jones che termina la seduta in progresso dello 0,55%, lo Standard & Poor's guadagna lo 0,18%, il Nasdaq segna invece un più 0,09%. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti, giovedì sera 21 maggio, siete su R101 nelle stories dalle 20 a mezzanotte. Ci sono io, Iachi, ad accompagnarvi, Claudio Cucurandone in regia. Buona serata a tutti e buon viaggio agli amici in macchina. Tra pochissimo si gioca con parole tue, gioco molto semplice. A breve il nostro classico ripassone generale del suo funzionamento. 331 80 90 101, il numero da avere sempre a portata di mano. Subito la musica, Macklemore, Can't Hold Us.

0: Tracy Abrams, That's So True su R101, giovedì sera, 23:08 minuti, siamo entrati nel vivo dell'ultima ora delle stories di questo 21 maggio, con me, Yaki, ad accompagnarvi, stiamo per giocare a Con Parole Tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con Parole Tue? È molto semplice, tra poco vi leggerò una definizione, come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando al 331 80 90 101 con la voce. La difficoltà sta nel fatto che questa definizione è resa volutamente un pochino complicata, ma l'oggetto che stiamo cercando è di uso comune. La definizione è la seguente: un'entità a simmetria isotropa tridimensionale, caratterizzata da continuità superficiale priva di discontinuità e da una distribuzione uniforme. La sua interazione con il campo gravitazionale e con superfici di contatto genera dinamiche di traslazione e rotazione governate da inerzia e dissipazione energetica progressiva. Il sistema manifesta comportamento cinematico emergente in risposta a perturbazioni esterne del campo di equilibrio. Tutto questo per dire cosa, amici? 331 80 90 101, qual è l'oggetto che stiamo cercando? Provateci con la voce. Nel frattempo, Blanco e Elisa, ricordi. Enjoy the music.

0: Another su R101, giovedì sera stiamo cercando per il comparole tue un oggetto misterioso nascosto dietro a una definizione resa volutamente un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me è la chiave.
0: Non è la chiave l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101 per provarci, come sempre, con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo, ovviamente rileggiamo anche la definizione di questa sera, quindi state con noi.

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché

0: Prenotate una vacanza protetta. C'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
5: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen. Gruppo A2A.
7: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte, Cystiset Forte!
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
13: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
12: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
14: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi il set informativo.
15: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
16: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata dagli italiani.
18: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
19: Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
20: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
21: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
22: E i consumi?
21: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: Hai
0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETcontact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco all'estero.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Play Crazy su R101 nelle stories. Stiamo giocando a Con parole tu, è un gioco in cui noi vi diamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Voi dovete dirci a quale oggetto corrisponde. La definizione di stasera è questa: entità a simmetria isotropa tridimensionale caratterizzata da continuità superficiale priva di discontinuità angolari e da distribuzione uniforme della curvatura. La sua interazione con il campo gravitazionale con superfici di contatto genera dinamiche di traslazione e rotazione governate da inerzia e dissipazione energetica progressiva. Il sistema manifesta comportamento cinematico emergente in risposta a perturbazioni esterne del campo di equilibrio. A che oggetto ci stiamo riferendo? Sentiamo le vostre voci.
1: È la Cyclette.
0: Non è la Cyclette.
2: Ciao, per me è un robot aspirapolvere.
0: Non è neanche il robot aspirapolvere.
1: Sarà una trottola.
0: La trottola già si avvicina di più in qualche modo, però non, in realtà non ci siamo vicinissimi, non è la trottola.
3: Ciao a tutti, l'oggetto di stasera è il calorifero.
0: No, siamo lontani con il calorifero.
4: Secondo me è il ventilatore.
0: E anche con il ventilatore.
5: Secondo me è il dischetto del curling, Federico da Torino.
0: Federico, penso sei andato più vicino di trottola, ma ancora non è quello che stiamo cercando. Diamo un indizio: l'oggetto che stiamo cercando può essere usato come gioco, oppure con un altro significato può essere qualcosa di noioso. 331 80 90 101 con la voce provate a indovinare qual è l'oggetto di questa sera. Tra pochissimo vi ascoltiamo, adesso Kungs, This Girl su R101.

0: Francesco Gabbani su R101. Francesco, che è passato nei nostri studi un paio di giorni fa, dai Bonazzi, Fabio e il Musazzi, tra l'altro proprio su Viceversa, il Musazzi e Francesco Gabbani hanno duettato. Per recuperare l'intervista, r101.it. Noi stiamo giocando invece nelle stories a Con parole tue, a quale oggetto corrisponde la seguente definizione complicata: un'entità geometrica, simmetria isotropa tridimensionale, caratterizzata da continuità superficiale, priva di discontinuità angolari e da distribuzione uniforme della curvatura. La sua interazione con il campo gravitazionale e con superfici di contatto genera dinamiche di traslazione e rotazione, governate da inerzia e dissipazione energetica progressiva. Il sistema manifesta comportamento cinematico emergente in risposta a perturbazioni esterne del campo di equilibrio. Oltre a tutto questo, abbiamo dato un indizio che era appunto che con questo oggetto è normale giocarci, ma se gli diamo un'altra accezione è anche qualcosa di noioso. Sentiamo.
1: Ciao R101, potrebbe essere la calamita?
0: Potrebbe essere la calamita, ma non è la calamita.
2: È la cam.
0: Non è la cam.
3: Ciao, per me è una cintura.
0: Non è neanche la cintura.
4: È il semaforo.
0: Non è il semaforo. Bene, mi immagino le persone giocare con il semaforo. Può essere noioso, ma amici, qual è l'oggetto che stiamo cercando?
5: Ciao, siamo Maddi e Tecla da Treviglio, in provincia di Bergamo. Mm. E secondo so noi è una palla. Che palla!
4: Vabbè, è facile, dai.
0: È facile, è la
6: palla. Semplice,
0: ora.
7: Ragazzi, è la palla. Quando è noiosa, è una palla.
0: È giusto, è la palla. L'oggetto che stiamo cercando, mi piace come è la palla, va tutto bene. E poi quando vai sul significato del è qualcosa di noioso, bippiamo. Ma questo sono altre cose. Bravi tutti, bravi per tutti per aver giocato. E in particolare a coloro che hanno trovato la soluzione del Con parole tue di questa sera, appunto, la palla. Ci sono i Maroon 5 nelle stories, Heroin, alzate il volume.

Maroon 5, Heroin su R101, giovedì 21 maggio. Poco fa abbiamo concluso il Con Parole Tue di questo giovedì sera. Per tutti coloro che si fossero persi la soluzione, perché magari siete passati in galleria, la radio ha perso il segnale per qualche momento, la soluzione, l'oggetto misterioso della nostra serata era la palla. Bravi tutti per aver giocato di nuovo. Tra pochissimo invece, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. State con noi.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Amici, su R101 c'è uno spazio in cui siete voi a scegliere quale sarà la canzone che andrà in onda. Si chiama Canzone che ti fa stare bene. Arriva tra pochissimo e per scegliere la vostra 331 80 90 101.

0: Do fino al 31 maggio con carta payback in tutti i Carrefour aderenti. Carrefour.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
9: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
8: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
17: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: allegria.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: 46 minuti su R101, la canzone che ti fa stare bene. Come sempre, l'avete scelta voi al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Ciao, sono Isabella.
0: Ciao,
1: e
0: Isabella.
1: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Purple Rain. Grazie.

0: Purple Rain, Prince, la canzone che ci fa stare bene, che ci fa tornare al 1984, pezzo clamoroso, meraviglioso, sempre un piacere ritrovarlo, in questo caso grazie alla nostra amica Isabella che l'ha chiesta al 331 80 90 101. Tra l'altro da un mesetto è uscito il film sull'ascesa di Michael Jackson, appunto Michael. Nel film si vede una scena in cui Michael Jackson si alza durante la notte per scrivere appunto qualcosa, per scrivere un'idea, e questa cosa qua l'aveva raccontata Michael Jackson in un'intervista, che appunto lui a qualunque ora gli venisse un'idea, lui si alzava e la scriveva, perché se non l'avesse fatto aveva paura che Dio potesse dare la stessa idea a Prince. Michael Jackson in quell'intervista ha raccontato che nella sua vita solo una volta non l'ha fatta, e pochi mesi dopo è uscita Purple Rain di Prince. Michael Jackson ha detto: secondo me quell'idea gli è venuta durante la notte, perché io non l'ho scritta. Da allora sono certo che Michael Jackson non abbia più perso l'occasione per scrivere qualunque cosa gli passasse per la testa, anche comprare il pane io a quel punto scriverei. La canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi quello che sarà il brano che ci farà iniziare il venerdì con il piede giusto. Nel frattempo la musica non si ferma su R101 Elodie.
1: Dove va ancora mattina? L'alba, una scusa ridica.

0: Alex Warren che chiude questo giovedì sera e un'intera settimana di stories che abbiamo passato insieme, amici. Da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Claudio Cucurandone in regia. Io rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo, sempre qui, sempre nelle stories di R101 a partire dalle 20 per iniziare quella che si spera sarà un'altra bella settimana da trascorrere insieme. Buon proseguimento, buon weekend e a lunedì, ciao!
1: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dei servizi russi nel Kherson, che avrebbe provocato almeno un centinaio fra morti e feriti. Il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione del paese. Le autorità russe negano che centinaia di loro militari siano stati addestrati in segreto dalle forze armate cinesi prima del loro dispiegamento in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov invita a essere cauti nel diffondere notizie prive di fondamento. Gli Stati Uniti fanno sapere che invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia, lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth in seguito all'elezione dell'attuale presidente della Polonia, Karol Nawrocki. Trump aumenta anche la pressione su Cuba e schiera la portaerei in Nimitz, nei Caraibi. Preferiamo un accordo, ma agiremo se c'è una minaccia, il monito del segretario di Stato americano Rubio, che annuncia il sì di Cuba all'offerta USA per aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Pena di morte sospesa nel Tennessee. Il personale del carcere non è riuscito a trovare la vena dove iniettare la sostanza letale al condannato Tony Carothers, l'uomo accusato di aver ucciso 3 persone nel 96 in una vicenda con molti punti oscuri. Chiudiamo con il ciclismo. Al Belga Segert, la 12ª tappa del Giro d'Italia, da Imperia a Novi Ligure per 175 km. La maglia rosa Eulalio si aggiudica un traguardo volante che gli fa guadagnare 6 secondi in classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo ancora stabile e soleggiato. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio modesti annuvolamenti in sviluppo su Alpi e Appennini, più consistenti sui rilievi di Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove potranno dare luogo a brevi e isolati acquazzoni. Temperature minime in diffuso rialzo, massime in ulteriore aumento, più marcato sulle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: 301. Enjoy the music.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte, Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati senza uso di antibiotici.
11: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
14: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
18: Perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
23: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
24: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: LR 101. Enjoy the music.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No!
5: Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. Jamiroquai. Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati sempre.

0: goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Su R101,
3: la canzone che ti fa stare bene,
0: richiedila con un vocale.